Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Giuseppe.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: house.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6, precisi, buongiorno, benvenuti, questo è il Rock Morning Daily, la Fra e Tovia, fino alle 10 siete su Radio Freccia e fammi ringraziare tutti quelli che collaborano alla realizzazione di questo programma, io e te.
2: No, perché sai, molti dicono gli autori, non ne sì, Trucco e Parrucco, a me servirebbe a lui niente.
1: redazione. Io e lei.
2: E quindi insomma, va bene, dai.
1: Gli autisti che ci portano ogni mattina, ci vengono a prendere a casa. Io e lei, mi ha fatto anche benzina stamattina. Che un dolore.
2: Veramente?
1: Mamma mia.
2: Ne parleremo.
1: Tra ma anche
2: poco,
1: no.
2: L'appuntamento sarà con l'Inyonzitan Japan Time per le vostre sigle 366 663 4466.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite della trasmissione 5 minuti, rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e tira in ballo Sergio Mattarella, sottolineando che quando il Presidente era Ministro delle Istruzioni le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe.
1: L'America è tornata nel nostro paese più forte che mai. Donald Trump apre così il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, poi rilancia sull'Iran, accordo dopo le elezioni o ritrascino all'inferno. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l'inviato Witkoff a margine dell'assemblea, illustrandogli le nuove condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz.
0: Ieri l'incontro tra i bambini della famiglia del Bosco e i loro genitori nella nuova casa comunale di Palmoli. A raccontare i primi momenti all'avvocato dei genitori, che ha parlato di un incontro sereno e un passo importante dopo 10 mesi di lontananza.
1: Ha confessato il ventenne di origini egiziani accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un 12enne in un parco alla periferia nord di Torino. Il giovane ha riferito di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio. Era sottoposto all'obbligo di firma.
0: La Corte d'Appello di Roma conferma la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro nel caso delle informazioni riservate su Alfredo Cospito. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex sottosegretario riportò consapevolmente a Donzelli informazioni segrete.
1: 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio in memoria di Mazzola domenica scorsa prima di Juve-Atalanta. Alcuni tifosi hanno continuato a cantare durante l'omaggio al campione.
0: Siamo allo sport e il tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, campione nelle ultime 3 edizioni, affronterà la Corea del Sud all'esordio.
1: E chiudiamo con il calcio. A Coverciano proseguono gli allenamenti della nazionale di Roberto Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. E per quanto riguarda l'informazione è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentornati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora locale instabilità limitatamente alla Sicilia orientale con annuvolamenti compatti e brevi acquazzoni nel pomeriggio, ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, temperature diurne più contenute sulle regioni adriatiche attorno ai 22-23 gradi, un pochino più elevate altrove. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: la canzone che si utilizza quando vuoi far spaventare qualcuno, all'improvviso ti metti dietro la
1: gola.
0: Erano i Lumineers OEI su Freccia alle 6.09, quasi 10 di questo mercoledì 23 settembre 2026, e anche oggi
2: Nihonzitan,
1: ho anche detto
3: oh, hi, yokoshimasu. Nihonzitan
4: Japantai Nihonzitan. Io non ci posso credere, il mio Tobi era fra preferiti.
1: Ma state prendendo delle strade abbastanza pericolose. Cosa ha inventato il Giappone oggi molto utile?
2: Semato bakodo.
1: Patto, no?
0: Semato kodo. Bello, semato kodo.
2: Semato bakodo.
1: Barcode. Codice a barre. Ah. Il codice a barre intelligente.
0: Cioè
1: praticamente una azienda giapponese che porta questo nome.
2: Sì. Togenkyo.
1: Togenkyo.
0: Che salutiamo.
1: Togenkyo, sì. Che salutiamo. Ha inventato questo codice a barre che si applica sulle confezioni di carne. Sì. E a forma di clessidra.
0: Sì.
1: E più questa clessidra diventa nera, più significa che la carne. Non è più decente. Questo perché c'è un sensore di ammoniaca che a contatto con la carne produce questo effetto, questo scurimento, perché più passa il tempo, più aumenta la carica batterica, più se la mangi muori appena esci dal supermercato. Cosa? Allora, l'effetto visivo è un po' aggressivo, mettiamola
0: capisci,
1: così. Perché è proprio nero, cioè nel senso non è che dice un colorino, no, proprio nero, ecco. E questo ti impedisce anche comunque di fregartene, dice, ma io che me frega, tanto la mangio così. Quando arrivi alle casse, ovviamente il codice a barre non è più leggibile, quindi come se tu rubassi la carne. Oppure dicono, sono cazzi tuoi se vuoi morire presto. Quindi oggi...
2: Smart barcode.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: Rock time. Ha suonato un pochino accaldato, un pochino bah del rock and roll.
3: Del rock and roll.
2: Siamo tutti un po' bah a quest'ora del mattino. Però prima di lanciare il contro cose e contro chi di oggi, dobbiamo dare il benvenuto ad un nuovo sfrecciatino.
3: Sì, la famiglia si allarga. Sì. Salutiamo comunque papà Tommaso e mamma Elisa, sì, che hanno dato alla luce in questo momento, parliamo delle 6.03, sì, un bimbo. Il nuovo sfrecciato si chiama Edoardo e siamo in quel di Montagnana, Padova, e probabilmente la neo mamma ci sta ascoltando, quindi
2: benvenuto Edoardo, benvenuto. Piccolo
3: intanto,
2: sprecciatino,
3: ecco, magari già lotta contro qualcosa, contro
2: si
3: qualcuno
2: nasce, si nasce piangendo, quindi pensa, già lotti contro qualcosa. 366-663-4466 per raccontarci contro cose contro chi lottate stamattina in pochi secondi. Intanto è già partito Jeff Buckley, la sua versione di Alleluia.

0: ci sta sempre il sospiro,
1: sempre,
0: cioè,
1: sempre, sempre, ovvio, abbiamo accompagnato.
0: Capolavoro pazzesco.
1: Bello, bello, bello.
2: Vi risvegliamo subito, vi risvegliamo subito. È tempo di ascoltare contro chi e contro cosa state combattendo.
3: Alessio D'Anguilla da Sabazia, buongiorno. Io combatto contro i primi clienti che già cominciano a tossire e starnutire. Ho a che fare con centinaia di clienti tutti i giorni, lavoro 6 giorni su 7. Anche se solo il 5% comincia già adesso, immaginate quanti colpi di tosse e starnuti in faccia io mi becco in una settimana. E voi che mi dite che sono fracico e mi rottamate in favore di uno sfrecciato più giovane, quindi oltre al danno anche la beffa, mai una gioia.
0: Sai che ognuno deve curare i suoi interessi.
1: Esatto, tu sei stato oramai sostituito direttamente dal nuovo nato Edoardo.
4: La fame, stamattina si combatte contro la fame. Ho gli esami del sangue alle 8:30, sono in piedi delle 5:20 e ho una fame vigliacca. Ciao Fabio D'Acento.
0: Però almeno, quando si hanno gli esami del sangue bisogna andare un po' più, tirar tardi con il sonno, in maniera tale che poi
1: accusi,
0: il sacrificio è minore, no? Bevi tanta acqua.
1: Certo.
0: Quantomeno, dai.
1: Poi facci sapere, anche perché secondo me lo sentivo un po' preoccupato, ma
0: vuoi sapere
1: come
0: è messo,
1: certo, i valori, tutto, sì,
0: trigliceridi.
1: Sì, bisogna sapere, ma funziona ancora la questione? Ah no, non è donazione, è proprio prelievo del sangue. No, perché sarà donazione, poi
0: no, è prelievo.
1: Ti davano la colazione, non so se
0: settembre, ottobre è un po' periodo.
1: Io
0: lascio ancora passare un po' i bagordi dell'estate ad ottobre, anch'io.
1: Così sono belle pulite. Raccogliamo i vari grazie che ci sono arrivati per Jeff Buckley, ma figuratevi, insomma, fa piacere ospitarlo, o meglio, virtualmente qui su Radio Freccia, ma abbiamo deciso che vi svegliamo dopo Jeff Buckley, perché abbiamo... No, pensavo alla prossima, magari da una sveglia un po' più sostanziosa.
0: E di che canzone è?
1: E chi vede fin là, cioè, nel senso. Ma tu sei pazza, lo vedi? Sono scritti così.
0: Lo schermo un po' più grande per te.
1: Grazie.
0: Ci sono gli YouTube, Magnificent. Vedi?

0: ancora due giorni e poi U2 festeggeranno il loro 50 anniversario, 50esimo anniversario della loro esistenza. Tanta roba.
1: Magnificent.
0: E uscirà anche fra due giorni Silenzio, che è il secondo singolo del nuovo album. E poi U2 arriveranno anche in Italia. 2027 a luglio si parla di Milano. Se trovano una data libera in qualche posto, al pub lì sotto casa.
1: Basta che ci diano la possibilità, anche perché voglio dire, io non li vedo da 20 anni, per cui sono lì con le braccia d'anforetta ad aspettare che escano i biglietti. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.
2: Io sinceramente sto combattendo contro Berserk, la gatta dei miei genitori che vivono accanto a casa mia, che in meno di 12 giorni ha ucciso ben 10 ghiri. No. E lei carinamente me li pianta tutti i santi giorni, e quando dico tutti i giorni vuol dire tutti i giorni, davanti all'entrata di casa mia. Peggio di un serial killer dei giorni nostri, di quelli che tanto vanno di moda adesso. Sono letteralmente stanca.
0: Si chiama Berker, cioè suona altisonante, cioè ovvio che fa queste robe.
1: No,
0: qua.
1: Però per i gatti quella roba lì è un trofeo,
0: sì,
1: di caccia.
0: Guarda,
1: no?
0: Cosa
1: guarda,
0: ha fatto,
1: guarda
0: mamma.
1: Esatto. No, però non è sua mamma, è la vicina.
0: La vicina,
1: capito?
0: Vabbè, comunque
1: porta la mamma tua.
0: Secondo me se lo chiamate Fuffi non fa più queste stragi, sì. Ma Berker.
3: Buongiorno, sfrezzati. Grazie per la canzone Alleluia.
0: Prego.
3: Torno a letto e fanculo al lavoro.
0: Benissimo.
3: Ciao Manuel.
0: Ciao Manuel.
1: L'importante
0: ciao.
1: Che tu non lo perda per causa.
0: Per causa di Jeff. Ecco.
1: Sì.
0: A chi va meglio?
4: Giorno freccia d'Artagnan. Eccolo, uno sono io. Non cliente di Alessio, ma appena si è abbassata la temperatura di qualche grado, inizia il primo mal di gola. Quindi vai giù di antinfiammatorio. E vuoi vedere che. No, non dico niente. Venerdì devo partire per l'Ottoberfest. Speriamo bene.
0: Ok, va bene.
4: Buona giornata.
1: Nel caso è un altro bonus sfrecciato, acciaccato per noi.
0: Su soldi.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:35, cosa state combinando stamattina che poi ci raccontate un po'?
2: Buongiorno,
1: incazzate.
2: Buongiorno, sto combattendo contro l'azienda ogni giorno.
3: Perché? Successo.
2: Non vanno le marce, non entrano le marce. No, non ti preoccupare, vai piano, non entrano le marce. Carico il furgone, faccio per partire. No, no, no, cambia furgone, prendi un altro furgone, scaricalo.
3: No, scarica no.
2: Pescara, buona giornata.
1: Buona giornata anche
3: respira,
1: a te.
3: Respira Demis, respira. Va tutto bene nel tuo mondo? Tutto respira. Contro cose, contro chi? Lottate 366-663-4466. Aspettiamo.

0: Oh, le Zeppelin All My Love su Freccia alle 6.41, altro capolavoro, stamattina vi stiamo viziando di brutto, intanto ci abbiamo ancora un po' di nomi da aggiungere al nostro elenco per la richiesta dei bonus dischi. Quindi abbiamo avuto Alessio, poi c'era Manuel D'Artagnan, aggiungiamo Andrea.
1: Senti qua. Buongiorno ragazzi, io da fine agosto che sto lottando con la salute, allora ho fatto una settimana di ferie e due settimane di mutuo a letto perché ho avuto un problema alla gamba, ecografia, risonanza magnetica, alla fine il muscolo, tendinea, fa un male bestia, va posto con massaggi e tanto dolore. Rientro una settimana, martedì scorso mi viene la febbre, a me, alla bimba, alla moglie, COVID, quindi fa malissimo, si sta malissimo, rientro oggi, però adesso basta, voglio di stare bene.
2: Soprattutto stai a casa tua e non venire da questa
0: Andrea
2: parte.
0: Andrea l'abbiamo perché... segnato.
2: Sì,
0: vabbè,
2: Andrea,
0: quindi
2: assolutamente
0: tre ne abbiamo racimolati.
2: Tieni la bandiera oggi perché è notevole.
0: Ma presentiamo la lista.
2: Buongiorno a Marco che dice oggi combatto contro il fenomeno, alias il cognome, che non mi ha dato la precedenza rischiando di provocare un incidente solo perché lui aveva la Maserati e una 500 del 94. Avrà mie notizie entro 90 giorni e lo sai perché tu che guidavi la Maserati? Perché Marco è un carabiniere. Te la sei giocata malissimo. Oh.
0: Sono zii tuoi.
2: Moltissimi zii, anzi. Sì. Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, Luigi da Napoli.
2: Cosa c'è?
3: Con chi combatto? Con l'ennesima costiera amalfitana da affrontare. Sorrento, Positano, Amalfi, Atrani, Ravello. Cinque giorni su sette più o meno con i turisti. Si combatte col traffico che già dalle sette di mattina è paralizzato.
0: Lo so.
3: Un abbraccio e buona fine estate a tutti.
0: Però vivi in un posto meraviglioso, ecco, dai.
2: Cioè, poi i turisti, come dire, vi animano, vi fanno girare l'economia.
0: Fanno girare l'economia, che meraviglia quei posti lì, siete proprio fortunati. Vabbè, 366-663-4466, contro cosa e contro chi lottate stamattina? Ci sono i Cooks intanto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:48, noi arriviamo praticamente alla fine del sì. Contro chi e contro cosa state combattendo. Lotto da 2 anni con l'idea di separarmi dal mio compagno dopo 30 anni, ma oramai siamo estranei, sono arrivato al limite, mio figlio 16 anni un po' frena, però è comunque siamo lì, la lotta è veramente complicata. E cosa
2: ti ragazzi, se in casa non c'è un clima sereno, no. È sempre meglio, invece di tenere insieme dei cocci rotti che si vede che sono rotti, secondo me è meglio.
1: Procedete. Ma concludiamo così. Buongiorno.
3: Buongiorno sprecciati, Ivano, io lotto contro Angelo! Angelo! Rispondi!
1: Non c'è Angelo.
2: Dopo dove sta Zazà? Faranno dove sta Angelo. L'appuntamento con il contro cosa e contro chi torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È 23.
2: Allora dai, si va a dormire che domani mattina ci alziamo presto.
1: Sì, siamo in Italia.
2: Dove siamo?
1: A Italia.
2: In Italia.
1: No, ma siamo in Messico. Chiapas.
2: Ah, c'è un posto che in Messico si chiama Italia.
1: Una città che si chiama Italia. Sì. Non ha niente che di riconoscibile o di riconducibile all'Italia, però si chiama Italia.
2: Ecco. Ma molti pare che non l'hanno fondata, italiani si sono trasferiti.
1: Dici,
2: è un omaggio bellissimo al nostro paese, evidentemente.
1: Può darsi, non è riportato perché ovviamente quando i paesini sono un po' spersi, ma in queste zone un po' particolari, ovviamente è una città.
2: E che c'è di bello da vedere?
1: Niente, è rurale. Come
2: non neanche fatto, che ne so, la mini Italia,
1: quelle robe lì, il mini Colosseo. No, niente da fare. No.
2: Sono i Megadeth.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e coinvolge il Presidente Sergio Mattarella, sottolineando che quando il Presidente era Ministro dell'Istruzione le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe.
1: All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta di Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili.
0: Sono pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti potrebbero organizzare un trilaterale anche con la partecipazione della Russia. Secondo Zelensky bisogna parlarsi al di là dell'odio.
1: Il premier britannico Burnham attacca Netanyahu dicendo che la Gran Bretagna resta al fianco di Israele, ma aggiungendo che le azioni a Gaza e in Cisgiordania sono assolutamente ingiustificabili. Londra auspica che israeliani e palestinesi possano convivere in pace.
0: Nuovo incontro tra i bambini della famiglia del Bosco e i loro genitori nella nuova casa comunale di Palmoli. Secondo il legale della coppia si è trattato di un incontro sereno e di un passo importante dopo 10 mesi di lontananza.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro nel caso delle informazioni riservate su Alfredo Cospito. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex sottosegretario riportò consapevolmente a Donzelli informazioni segrete, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo.
0: Siamo allo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio allo stadio in memoria di Sandro Mazzola. Molti tifosi della curva bianconera avevano intonato cori durante il minuto di raccoglimento.
1: Siamo al ciclismo. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali in corso a Canada. In Canada la squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Matteo Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonnella ha fatto segnare il miglior tempo precedendo la Francia e anche la Svizzera. E per le informazioni è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentornati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora locale instabilità limitatamente alla Sicilia orientale con annuvolamenti compatti e brevi acquazzoni nel pomeriggio. Ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, temperature diurne più contenute sulle regioni adriatiche, attorno ai 22-23 gradi, un pochino più elevate altrove. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: John Hot Snakes su Freccia alle 7:10, buon mercoledì 23 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10, terzo appuntamento daily della settimana. Come sempre siamo anche in TV su 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. I nostri amici che ci seguono anche in radiovisione e poi con i social,
1: sì.
0: Restate sempre aggiornati su tutte le ultime rock news e tutte le ultime novità, lo stesso sul nostro sito radiofreccia.it. E poi c'è l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che è preziosissima perché intanto è gratis, però potete ascoltarci ovunque, vederci e ascoltarci, rivedere le puntate, rivedere le interviste,
1: ma soprattutto
0: vincere cose cliccando sul banner Special Encounters e poi portarci sempre in giro con voi con i nostri gadget ufficiali, perché nello store avete la possibilità di acquistare un sacco di robe belle con il logo di Radio Freccia.
1: Oh, tutto a vostra disposizione.
0: Yes, ci sono un po' di compleanni da festeggiare, arriva l'appuntamento,
1: sì,
0: con il Rewind. Oggi partiamo da degli Love in Memory, perché insomma in questo 23 settembre sono nati personaggi di altissimo spessore. Per esempio oggi avrebbe compiuto 96 anni Ray Charles,
1: comunque,
0: che ci ha lasciato ormai da qualche anno. Avrebbe compiuto 92 anni anche Gino Paoli, che ci ha lasciato proprio nella prima metà di questo 2026, e avrebbe compiuto 70 anni invece una leggenda dello sport, Paolo Rossi, ci ha lasciato nel 2020. Oggi sono 56 per una cantautrice che a me piace tantissimo,
1: sì,
0: che è Eni Di Franco,
1: ormai
0: abbastanza celebrata. Oggi sono 83 per Julio Iglesias.
2: Ma vittima sai, tu bilancio sbagliato.
1: Vuoi ancora?
2: E un uomo tradisce a metà.
1: Che a metà, quando
0: se mi lasci non va
1: la valigia sul letto.
0: Ma dai, celebriamo il vero festeggiato di oggi, 77 anni per il boss Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: house.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Freccia.
4: 19 minuti dopo le 7, ancora benvenuti Rock Morning Daily su Radio Freccia, La Fra e Tobia. Arriviamo al momento dedicato all'attualità e approfondiamo un argomento che riguarda un bel po' di italiani, se non quasi tutti, ossia del pranzo portato da casa, quindi per chi lavora in aziende, fa risparmiare più di 3.000

0: euro all'anno, stipendi fermi come dicono molti titoli mentre i ristoranti alzano i prezzi, e per darvi un'altra idea, il pranzo da casa si spende circa 75% in meno rispetto all'acquisto in bar e tavole calde.
1: E allora la domanda sorge spontanea, voi come vi regolate? 366 663 4466, quindi se preparate o meno il pranzo da casa e quanto mediamente risparmiate ogni anno. Intanto Lenny Kravitz, Believe Me.

0: Ma non senti che fa più caldo?
1: Immaginavo, non sei l'unica ad avere queste scalmane dovute a Lenny.
2: È così. Lenny Kravitz, sì. Believe Me, su Radio Freccia 7:23 nello spazio attualità di oggi. Torniamo a parlare a distanza di un anno del pranzo portato da casa, perché fa risparmiare più di 3.000 euro l'anno, cioè sì. Veramente un risparmio.

0: netto. E poi diciamo la verità, le cose che uno prepara in casa, oltre ad essere no più economiche rispetto a quello che si può trovare in giro, sono anche più sane.
1: Sì, ed è un dato importante. Ovviamente non parliamo di tutti quegli italiani che per fortuna hanno la mensa aziendale, anche lì ovviamente viene detratto una piccola cifra dallo stipendio, però in compenso forse si paga un euro la mensa aziendale, due euro ogni tanto.
0: La partita
1: tanto, insomma,
0: IVA non ne ho mai avuta poca,
1: no, infatti non ci riguarda, però comunque se si fa già paragone rispetto allo scorso anno, questa schiscetta che oramai è notoriamente conosciuta così, chi la utilizza è quasi in più l'8% rispetto all'anno scorso. E questo perché se invece si fa un paragone uscendo dall'azienda e andando a mangiare in bar o tavole calde, come dicevamo, anche con i buoni, il buono oramai è di 7 euro, con 7 euro purtroppo non compri più nulla, quindi questi buoni, come dicevano molti ascoltatori, vengono devoluti per la spesa e le persone si portano il cibo da casa. L'unico sbattimento, diciamo così, è quello di prepararselo la sera, però è un discorso che si affronta volentieri. Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati. Ciao. Io lunedì ho preso l'abitudine di farmi una grossa quantità di pasta col pomodoro, schiscette un po' triste, ma per tutta settimana sono a posto. Purtroppo io ho i buoni pasto, ma con 7 euro il pranzo di lavoro non lo fai. Ormai i pranzi di lavoro sono 12, 13, 14 euro e quindi matematicamente non ci staresti. Li uso per fare la spesa e appunto prendere la pasta e il sugo e risparmio un bel po'. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
0: Vabbè, con un po' più di tempo e fantasia si può fare un menù anche un po' più vario, sempre spendendo, anche più sano, perché mangiare tutti i giorni pasta col pomodoro dal punto di vista nutrizionale non è proprio il massimo della vita, quindi con un po' di organizzazione, no, si può migliorare anche la situazione. Tra poco continuiamo a parlarne, quindi schiscetta sì o no e quanto mediamente risparmiate ogni anno. Intanto c'è Jamie Bauer, I Am.

0: is covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm
1: È stata fatta una sorta di media per chi decide invece, per vari motivi, anche di pranzare fuori. Si arriva a una media di quasi 17 euro, quindi spesa media settimana siamo sugli 81 euro. Se lo estendete per il mese vi rendete conto che la cifra è abbastanza importante. Invece sono arrivati da Federconsumatori a questo calcolo: 3.000 euro all'anno di risparmio.
2: È importantissima come cifra da risparmiare.
1: Linda infatti dice, schiscetta patrimonio dell'UNESCO, risparmio 150-200 al mese, così a grandi linee,
2: certo,
1: il che comunque
2: certo,
1: niente male. Daniele dice, io vado a inizio settimana a fare la spesa tra pranzo, colazione e merenda per 5 giorni, arrivo a 30 euro, direi che al ristorante neanche dico buongiorno con 30
2: certo,
1: euro.
2: Assolutamente.
1: Quindi tutti i discorsi da parte dei nostri ascoltatori che vanno verso quella soluzione.
2: In un momento in cui bisogna tirare la cinta proprio bella stretta con il carburante ai massimi storici, se uno riesce a risparmiare qualcosa da qualche altra parte senza rinunciare alla qualità, senza rinunciare insomma al gusto, direi che non è male.
1: Marco, buongiorno.
3: Buongiorno, io pranzo preparato a casa, non lo preparo quotidianamente, però ho visto che non c'è paragone. È vero, mi risulta sto 75% di risparmio, quindi ho deciso di prepararmela a casa. Ho una serie di ricette e possibilità per non cucinare ogni giorno, e quindi mi adopero e risparmio, sì c'è 75%, secondo me c'è.
1: Ti ritrovi
3: Marco di Villa Cidro da Sesto Calenda.
1: Proprio la linea è proprio chef.
2: Se già fai per esempio un farro con le zucchine grigliate, il tonno e un pomodorino, ragazzi,
1: se ti viene a costare veramente il nulla
2: proprio niente. Ci sono gli Stones, tra poco continuiamo a parlarne insieme.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.33, stiamo parlando con voi della schiscetta, quindi risparmio notevole, 3.000 euro all'anno, sì. Per evitare ristoranti, bar, tavole calde, eccetera, in più 8%.

0: rispetto all'anno scorso, quindi una cosa che procede, va avanti. E poi ci sono la questione dei buoni pasto.
1: Buongiorno sfrecciati, io mi preparo la schiscetta tutti i giorni,
0: sì.
1: E tutti i giorni un piatto diverso,
2: sì.
1: Per quanto riguarda i ticket, a noi ci danno 3,50 euro di ticket, quindi neanche la spesa ci riesco a fare. Buona giornata.
0: C'è un'ascoltatrice che parlava di 7 euro come legge, 3,50 euro.
2: No, non ci siamo assolutamente. Continuate a raccontarci come vi organizzate per pranzare fuori casa durante l'orario lavorativo. 366 663 4466. Intanto ci sono i Cardigans.

0: The Favorite Game Cardigan su Radio Freccia alle 7.38. Per chi abita fuori dalla Lombardia o dal nord Italia, la schiscetta è il porta pranzo, praticamente. Il pranzo da portarsi, che si porta da casa.
1: Vi facciamo un elenco di prezzo medio per capire in caso cosa si spende se vi affacciate fuori dalla vostra azienda. Acqua all'incirca 2,20 euro, piatto di pasta 8, dessert 4,65, caffè 1,34, totale 16,19. Media, sia ben chiaro, adesso non ci investite di messaggi con, ma io 25 euro, mediamente sono 17-18 euro.
0: E questo comunque significa... i buoni pasto non coprono il costo del pasto, per
1: assolutamente. Carolina si ritrova in una situazione abbastanza difficoltosa. Lei si porta sempre il pranzo da casa perché la sua azienda non ha una mensa e non dà neanche i ticket, e quindi, come dire, non c'è assolutamente scampo in questo senso. Buongiorno
2: Radio Freccia. Portando il pranzo da casa, mediamente

0: risparmio 30-35 euro a settimana. Legge di buoni pasti a 7 euro. Io sono una via di mezzo, 5 euro, ma comunque non sono sufficienti. Abbiamo la fortuna che in ufficio abbiamo friggitrice ad aria, microonde e quant'altro.
1: Attrezzati, parlano di buoni cartacei a 7, buoni elettronici a 10, ma comunque sia quei buoni lì vengono usati, come ci state dicendo, per lo più per la spesa, perché non sono sufficienti ad affacciarsi in qualsiasi ristorante. C'è Antonio che dice: siamo una squadra di 5 operai, 20 euro a testa a settimana, si fa la spesa in maniera tale che ci si sta dentro, c'è anche un menù, anche un menù abbastanza variabile. Io mi occupo in particolare della cucina, di ristoranti, e mangiamo comunque in maniera
2: sana. Si sono organizzati
1: sana.
2: Tra di loro, no? Hanno magari fatto un menù, l'importante è che ci sia sempre un apporto nutrizionale,
1: un equilibrio,
2: sì, completo, per poter affrontare anche fisicamente e mentalmente una giornata di lavoro. Non si tratta soltanto di risparmiare, ma si tratta anche di mangiare in maniera sana, per produrre di più, ma anche per stare bene proprio in salute. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto un duetto meraviglioso, quello dei Seether con Emily, si chiama Broken.

0: Per riportarvelo in maniera pratica, questo ovviamente si parla di, a seconda anche delle zone d'Italia, ci dice un nostro ascoltatore, supermercato una banana 15 centesimi o uva 150 grammi 50 centesimi, baguette 49 centesimi, un affettato di pollo 1,50 euro, siamo sotto i 3 euro e così per mangiare giusto, ovviamente, sì, la spesa sì. È questa, parliamo di una cosa molto molto stretta e risicata. Beh, anche se si spende 5 euro è sempre meno.
1: Diciamo che abbiamo il carboidrato, abbiamo la proteina, abbiamo la frutta, la verdura, cioè ragazzi è un mini pasto bilanciato con 3 euro, insomma si riesce.
0: Buongiorno Nico.
2: Buongiorno sfrecciati, io mi porto la schiscettina da casa perché mi riconoscono un ticket da 5 euro al giorno. Ma con 5 euro al giorno nella zona dove lavoro io prendo un trancio di pizza e una lattina. Che per un ragazzo di 1,90 m per 95 kg praticamente non è niente.
0: No, infatti.
1: È l'antipasto praticamente. Bisogna anche sostenersi, nel senso che il pasto sì conveniente, ma bilanciato per non svenire durante la giornata, e già sarebbe una gran cosa, per esempio.
0: Quello che ci state sottolineando è che la maggior parte delle aziende che non hanno la mensa, però hanno quest'area break, diciamo così, dove si sono organizzati con friggitrice, microonde, quindi comunque sì, anche quello che si porta da casa poi ha una mangiabilità perché si può ricorrere a questi strumenti. Buongiorno.
3: Buongiorno Sfrecciati. Io da quando lavoro in fabbrica me lo sono sempre portato da casa il pranzo, per due motivi: uno per la mia allergia al latte derivati e l'altro perché tecnicamente mi sono diplomato da cuoco e mi sembra
1: almeno utilizziamo ste
3: skills, cibo da altri.
0: Almeno si mangia bene.
1: Secondo me anche bene. I colleghi di lavoro fanno assaggiare che hai fatto
0: già
1: oggi,
0: che tu sei cuoco, insomma. Comunque vi volevamo dire appunto che questo pranzo portato da casa fa risparmiare più di 3.000 euro all'anno, quindi due conti sarebbero da fare.
1: Eh sì, dai, beh, basta un po' d'organizzazione, si riescono a mangiare anche un sacco di cose gustose. Grazie per essere stati in tanti, l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7.49, quindi... popolo, anche se a sto giro siamo in anticipo noi. Però vabbè, vabbè, però tradizione vuole che siate il popolo ritardatario del rock and roll.
2: Una samba ogni tanto non puoi suonarla, una samba.
1: Mi sono dimenticata il tamburello anche oggi. Non faccio in tempo. Vabbè. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Fretta Bia con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare a lavoro, prima bisogna portare i bimbi a scuola. Certo. Bimbi, vi aspettiamo con le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466, alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine. Oh, yeah. All'intera Italia rock and roll. Intanto Corner Shop, Brimful of Asher.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8 bimbi, sveglia!
2: Ciao! Siamo Andrea e Gaia, stiamo andando a scuola.
3: Ciao Radio Freccia.
4: Ciao.
3: Mi racconta una barzelletta. Dai. Due palloncini sono nel deserto. Sì. Uno dice all'altro: attenta al cactus.
5: Buongiorno sprecciati, sono Diana. Oggi è il Diana Daily. Sveglia!
1: Diana Daily, bello!
6: Ora sto andando a scuola.
7: Ecco. Sveglia!
8: Sveglia!
1: Ciao.
8: È ora di mandare un messaggio.
1: Eh sì.
8: Ciao.
1: Ciao.
8: Sono Nicole.
1: Ciao Nicole.
8: Sto andando a scuola.
1: Ciao, amore.
9: Oh, perfetto così, siamo a posto. Tentiamo
1: sì,
9: l'ultimo.
8: Ciao, di Freccia. Sono Alessia. Quest'anno ho cominciato la quarta elementare. Sveglia!
1: Vi mi l'appuntamento con voi, torna domani.

0: Alle 8.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e coinvolge il Presidente Sergio Mattarella, sottolineando che quando il Capo dello Stato era Ministro dell'Istruzione le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe.
1: All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce un uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta da Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili.
0: Sono pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti potrebbero organizzare un trilaterale anche con la partecipazione della Russia. Secondo Zelensky bisogna parlarsi al di là dell'odio.
1: Il premier britannico Burnham attacca Netanyahu dicendo che la Gran Bretagna resta al fianco di Israele, ma aggiungendo che le azioni a Gaza e Cisgiordania sono assolutamente ingiustificabili. Londra auspica che israeliani e palestinesi possano convivere in pace.
0: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro nel caso delle informazioni riservate su Alfredo Cospito. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex sottosegretario riportò consapevolmente ad Ozzelli informazioni segrete.
1: 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio allo stadium in memoria di Sandro Mazzola. Molti tifosi della curva bianconera

0: Avevano intonato cori durante il minuto di raccoglimento, avevano girato le spalle al campo, la società juventina si era dissociata e aveva condannato il gesto.
1: Siamo al ciclismo, l'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali in corso in Canada, la squadra azzurra composta da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonella ha fatto segnare il miglior tempo precedendo la Francia e la Svizzera.
0: Chiudiamo con il calcio a Coverciano, oggi terza giornata di allenamenti per la nazionale di Roberto Mancini, l'Italia prepara il debutto in Nations League. Ed è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentornati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora locale instabilità limitatamente alla Sicilia orientale con annuvolamenti compatti e brevi acquazzoni nel pomeriggio, ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, temperature diurne più contenute sulle regioni adriatiche attorno ai 22-23 gradi, un pochino più elevate altrove. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ex Ambassadors, boom, su Freccia alle 8:08 di questo mercoledì 23 settembre 2026, c'è l'ora doppia, bisogna esprimere il desiderio.
1: Ok,
0: fatto anche voi, bravi.
1: Qual è?
0: Siamo alla Frettobia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, ci sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Fammi vedere, forse vi serve. Cioè, da qua non riesco ancora a leggere, però scaricatela. Perché intanto vi serve per ascoltarci ovunque e vederci, rivedere le puntate, rivedere le interviste e cliccare sul banner special and contest. Fate una roba al di là di quello che diciamo noi. Voi ogni tanto buttate un occhio.
1: Fatevi un giro,
0: cliccate, perché c'è sempre
1: qualcosa,
0: qualcosa tirato su. E c'è sempre da vincere roba interessante. E poi sul nostro store online avete la possibilità di acquistare tutto il merchandising ufficiale a logo Radio Freccia, che è bellissimo, e portateci con voi
1: in giro,
0: la scuola, il lavoro, nel tempo libero. Insomma, siamo sempre con voi. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì le collaborazioni, il martedì le cover, il giovedì facciamo un salto indietro nella memoria con le sigle di film e telefilm, il mercoledì apriamo lo scrigno cigolante dei tesori.

0: Diciamolo.
1: L'hai portato l'antiruggine?
0: Sì, perché qui non va, non va, fra un po' non si apre più, eh.
1: No, anche perché è dell'81, secondo me un po' di antirugine.
0: Sì, sì, ci va, ci va, ci va.
1: Un po' di antirugine. Quindi esattamente a settembre dell'81 usciva questo pezzo dei primissimi Depeche Mode. Qui stiamo parlando, signori, dei primissimi Depeche Mode. Di un pezzo che faceva parte del loro album in studio Speak and Spell, un pezzo che recentemente è stato riportato in auge anche perché fa da colonna sonora ad una campagna pubblicitaria di una nota piattaforma. Stiamo parlando dei Depeche Mode, questo pezzo che si chiama Just Can't Get Enough. Io l'avevo un po' rimosso e invece devo dire ballatelo perché ne vale la pena. Rock Money.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: Le 8 e 16 minuti, tra poco ci sarà l'appuntamento con le rapine ridicole. Andiamo in Russia!
7: Veramente?
6: Guarda!
7: Ti pare il momento?
6: È che è colpa mia io, se fanno anche lì le rapine ridicole.
7: No, certo, tutto il mondo è paese.
6: Ma certo, ci mancherebbe. Vuoi che lì non siano. Perché? Lì le conseguenze sono un po' più.
7: Adesso! Avete presente tipo sprecciati, avvisati, mezzi salvati?
6: Ecco.
7: Cosa ne avevamo detto? È
6: a proposito
7: il momento di andare su RTL 102.5 Play o nella versione web o nella versione app. Cliccare sul banner Special in Contest perché Radio Freccia vi regala biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Cioè, siete ancora lì, andate a cliccare subito. Vi ascoltiamo, questa è Strange Kind of Woman.

0: erano i Deep Purple, ma erano nel senso che un sacco di anni fa, quando abbiamo trasmesso questa canzone, è finita solo adesso, erano i Deep Purple.
1: Nove minuti di capolavoro. Nove minuti 0-2 di capolavoro.
0: Gli antesignani dei Daft Punk, che visto, andavano in giro col casco. Quindi
1: adesso te menano.
0: I Deep Purple.
1: Sì, no, i fan dei Deep Purple che verranno a vedere il concerto il prossimo mese.
0: E io non ci vado.
1: Io sì,
0: rigano l'auto.
1: Ci vediamo lì.
0: È il momento delle rapine ridicole, tanto per darvi l'idea dell'ambientazione. Basta perché secondo me Putin. Siamo
1: tu
0: in Russia.
1: Tu te la rischi oggi, te lo voglio dire. Io mi dissocio sempre, no, dalle cose pericolose che tu fai e dici.
0: Siamo in Russia, in una cittadina dal nome semplice Meshkojkovsk. È una cittadina.
1: Provincia di?
0: Non lo so. Siamo in un salone di parrucchiere dove a un certo punto si presenta tale Victor. Perché tenta ovviamente armato una rapina all'interno di un negozio di parrucchiere.
1: Cosa è arrivato con il ferro per i boccoli, oggetto esatto. Contundente.
0: La proprietaria del negozio, tale Olga, 28 anni, aspetto delicato, quando lui ha cercato di tentare di rubare i soldi dalla cassa, lei, cintura nera di arti marziali, l'ha corcato di mazzate.
1: Caro Victor.
0: Gli è andato malissimo. Fosse finita lì? No, l'ha immobilizzato, l'ha legato con un cavo di un asciugacapelli, perché quello ci aveva in casa ovviamente, l'ha trascinato nel retrobottega, gli ha comprato dei jeans nuovi, gli ha dato da mangiare e da bere, gli ha lasciato 1.000 rubli quando se n'è andato, ma l'ha tenuto due volte, l'ha manettato con delle manette ornate di volant rosa.
1: Attenzione, la signora c'ha anche insomma del... va bene.
0: E l'ha costretto ad assumere per 2 giorni Viagra.
1: Attenzione.
0: Lasciandolo schiattare di... Ecco, andate con l'immaginazione.
1: La signora Olga aveva anche degli appetiti.
0: Appetiti, esatto. Sì. Quindi dopo che l'ha sfracellato di sesso, diciamo così, l'ha lasciato andare. E lui poi ha denunciato dai carabinieri e ha detto, dai carabinieri, è andato, Olga mi ha, come dire, sfrantumato. E lei ha detto, invece lui mi ha tentato di derubarmi. Ma per 2 giorni ha tenuto un po' l'asta dritta, diciamo così.

0: Before I Forget Slipknot su Radio Freccia alle 8:31 di questo mercoledì 23 settembre 2026, la freddo via con voi fino alle 10. Ci siamo lasciati alle spalle la rapina ridicola di oggi.
1: Vedi questo accento.
0: Dalla Russia, però ce l'andiamo dall'altra parte del mondo.
1: Sì, andiamo in quel di Chicago, perché forse, come ben sapete, il fatidico capitano Kirk Star Trek, ossia William Shatner, 95 anni, mi è salito sul palco del Riot Fest di Chicago. E cosa ha fatto? Ha debuttato con la sua band heavy metal che si chiama The Hawkers. Cioè, porca miseria.
0: Applausi.
1: Se guardate in giro su Google, sull'internet, ci dà dentro, dentro. 95 anni, allora, pensavano fine carriera.
0: Bisogna dire, per una serie di circostanze, magari anche l'algoritmo in cui siamo entrati un po' nelle ultime ore, ci stanno capitando un sacco di persone over 80 che hanno dei fisici che i trentenni se li sognano, riescono a ballare, fanno ginnastica, sapendono ovunque, nuotano, fanno le maratone, iniziano a suonare in una metal band, delle cose proprio pazzesche. Noi l'altro giorno abbiamo affrontato il tema, non sono più il leone di una volta. In realtà oggi la vogliamo trasformare proprio seguendo questi esempi di vita in non è mai troppo tardi per.
1: No, assolutamente, anche perché lui, ad esempio, tanto per darvi così, il vostro idolo ha suonato Ozzy Osbourne, ha suonato i Motorhead, ha suonato i Metallica. Cioè, non è che si è tenuto leggerino. Quindi per lui, a quanto pare, non è mai troppo tardi.
0: Ma anche perché abbiamo visto anche recentemente Ringo Starr o il ultra ottantenne saltare sul palco e poi cantare senza un filo di fiatone. La sottoscritta, dopo un po' che non cammina, che non fa sport, se fa due rampi di scale, capito?
1: Ecco, e lui 95 anni al Riot Fest. Così.
0: E allora, i vostri non è mai troppo tardi, vi piacerebbe fare qualcosa, magari da poco avete iniziato a fare qualcosa che sognavate da tempo? 366 663 4466.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Radio Freccia.
10: Le 8:40 siete su Radio Freccia, la Freccia Bia per il Rock Morning Daily fino alle 10. Vi abbiamo chiesto praticamente, non è mai troppo tardi, quando è arrivato il momento in cui ho detto ma oh, lo sai cosa c'è, ma io mi butto in questa roba. Vi dico una cosa, che tutti i primi messaggi arrivati sono di donne, capisci? Quanto noi uomini siamo un filo indietro.
11: Per esempio
10: alla soglia dei 40 anni ho deciso di imparare ad andare sullo skate, mia mamma me l'aveva

0: sempre proibito da ragazzina, invece io tiè, Chiara da Carpi in provincia di Modena.
1: Sorella, oh, occhio alla rotula.
0: Ciao Ginocchia, ciao, ciao.
1: Occhio, piano piano, piano piano. Abbiamo visto intanto sui social il video di una signora ultra novantenne che, no, che ha fatto la rampa con i pattini.
0: I pattini a rotelle, quelli proprio di un tempo.
1: No, i rollerblade, proprio quelli
0: proprio i pattini.
1: Pazzesca, pazzesca. Sì, sì, sì.

0: Volunteers, Jefferson Airplane su Radio Freccia, 8:42, non è mai troppo tardi per...
1: No. Maschietti, dove siete? Perché niente. Proprio niente da fare.
0: Niente.
1: A proposito di questa settimana qui particolare su Milano, che è la Fashion Week, senti,
2: ciao Frecciati, buongiorno. Ciao. Finalmente posso dirlo anch'io, non è mai troppo
1: Vai.
2: Tardi, all'alba dei miei 50 anni per la prima volta partecipo ad un importante fiera a Milano durante la Fashion Week con il mio brand.
0: Applausi.
2: Quindi sì, non è mai troppo tardi.
1: Grande, grande,
0: bello, che meraviglia,
1: bello,
0: che meraviglia,
1: bello,
0: grande.
1: 50 anni, bello, non mollare. Manuela,
3: a quasi 50 anni suonati,
1: sì,
3: ho rispolverato una delle mie vecchie passioni e faccio finta di essere una rockstar e frequento una scuola di canto. E niente, mi sento a meraviglia.
0: Brava.
1: Bello, bello. A proposito di musica, Silvia dice: a 40 anni mi sono regalato un corso di batteria.
0: Oh.
1: La volevo suonare fin da bambina. I miei genitori avevano delle idee diverse. Crescendo ho lasciato perdere, ma il desiderio è stato sempre forte e quindi eccomi in pista.
0: È meraviglioso. L'unica cosa è che bisogna avere un posto per esercitarsi. La batteria non è proprio lo strumento più silenzioso del mondo.
1: No,
0: per cui,
1: no,
0: insomma,
1: no.
0: A volte l'ostacolo è anche quello.
1: Rox da Sellia Marina, a 40 anni ho ripreso a studiare per laurearmi.
0: Yes.
1: E tante volte sono quelle piccole rivincite, niente male. Ma Roberta?
4: Allora, vediamo un po'. Il primo figlio a 41 anni.
0: Okay.
4: E fin qua tutto sommato.
1: Dai.
4: Ma
1: sì.
4: La seconda a 45 è fantastico.
1: Capisci?
4: Quindi secondo me può valere come non è mai troppo tardi. Che ne pensate?
1: Sì, assolutamente.
0: Posso dire
1: sì.
0: Che visto che ne ho 47 e mezzo, sei molto coraggiosa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Anche perché comunque quando lui avrà 18 anni, lasciamo stare i calcoli.
0: No, lascia fare, però insomma, no, ma anche star lì dietro, cioè al di
1: no,
0: là
1: no,
0: di,
1: complicato, no,
0: della proiezione futura, che comunque è importante ed è reale. Però insomma anche bisogna avere energia.
1: Ma scherzi.
0: Se l'hai sentita è molto, molto coraggiosa. E voi per cosa non è stato troppo tardi e avete cercato di recuperare il tempo perso? 366-663-4466, vi aspettiamo intanto. ACDC, Big Jack.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, vi abbiamo chiesto non è mai troppo tardi per, prendendo ispirazione dal capitano Kirk, che ha 95 anni, sale sul palco e spacca tutto, perché comunque ha questa metal band pazzesca. E allora Luca da Verona, a 47 anni, sapete cosa ho fatto e non è mai troppo tardi, Ho iniziato a coltivare e fumare la...
2: Maria Maria.
1: Non lo
2: Maria,
1: fa per sballarsi Maria, come a 20 anni, sia ben chiaro.
2: Maria che fa Maria Giovanna di secondo nome.
1: Ma lo fa per meditare, perché in questa società ritrovare se stessi è molto importante e a volte un piccolo aiuto fa la differenza.
2: Get
1: Luca.
2: Up, stand up for your right.
1: Esattamente così.

0: Le nove, signore e signori.
1: Siamo in Italia. Dove siamo?
0: Paperino.
1: Siamo
0: a Paperino.
1: Paperino. Sì. Imita un po' Paperino.
0: E mi viene difficile, non mi viene più quella cosa. Esatto. Okay. È una località del comune di Prato, è abbastanza conosciuta, quindi ovviamente siamo in Toscana, ma non so perché non c'è un dato sugli abitanti aggiornato.
1: Avranno
0: non so.
1: I piedi piatti.
0: Certo. Sul giallo all'incirca.
1: Sì, mi camminano un po' così, un po'.
0: Sì, sì, sì, è un paese pieno di piume.
1: Un po' basculanti.
0: Sì, esatto. C'ho solo le magliettine perché sotto non c'è niente, perché Paperino era vestito così. Sì, sì. Ma ovviamente qui la domanda è proprio altissima, soprattutto se amate i fumetti.
1: Beh, altissima, insomma.
0: Ha ragione, piccolissima. Media. Come si chiamano gli abitanti di Paperino?

0: 9-6 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e coinvolge il Presidente Sergio Mattarella, sottolineando che quando il Capo dello Stato era Ministro dell'Istruzione le sue circolari invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classe. Le opposizioni insorgono, per Elly Schlein c'è una totale mancanza di senso dello Stato. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta di Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili. Sono pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento, lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti potrebbero organizzare un trilaterale anche con la partecipazione della Russia. Secondo Zelensky bisogna parlarsi al di là dell'odio. Incidente mortale sul lavoro a Roma: è accaduto nella notte al Colosseo, a perdere la vita un giovane tecnico di 22 anni, stava montando un nuovo impianto di illuminazione quando è caduta da un'impalcatura. Il ministro della Cultura Giuli afferma: siamo sgomenti. Il premier britannico Burnham attacca Netanyahu dicendo che la Gran Bretagna resta al fianco di Israele, ma aggiungendo che le azioni a Gaza e in Cisgiordania sono assolutamente ingiustificabili. Londra auspica che israeliani e palestinesi possano convivere in pace. 10.000 euro di multa alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio allo stadium in memoria di Sandro Mazzola. Molti tifosi della curva bianconera avevano intonato cori durante il minuto di raccoglimento e avevano girato le spalle al campo. La società juventina si è dissociata e aveva condannato il gesto. Calcio a Coverciano oggi, terza giornata di allenamenti per la nazionale di Roberto Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentornati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con tempo per lo più assolato sulla nostra penisola, ancora locali instabilità limitatamente alla Sicilia orientale con annuvolamenti compatti e brevi acquazzoni nel pomeriggio, ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, temperature diurne più contenute sulle regioni adriatiche attorno ai 22-23 gradi, un pochino più elevate altrove. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: The Muse.
1: Quanto mi piace, sta sempre piaciuto molto questo pezzo.
0: Sì, notevoli, notevoli, notevoli. Bravi, bravi, bravi. Sono venuti a trovarci qui su Radio Freccia e noi vi abbiamo chiesto come si chiamano gli abitanti di Paperino. Non sono arrivate ancora delle notizie ufficiali, a parte Paperini o Paperini qui qua, qua e qua, qua. Niente di ufficiale.
1: Il ballo del qua qua è di un papero che fa fare solo qua, qua, qua, più qua, qua,
0: ma
1: qua.
0: Poi vi abbiamo chiesto ovviamente quando è arrivato quel momento in cui avete detto ma sì, ma lo sai che c'è, non è mai troppo tardi. E allora a 49 anni ho iniziato a pattinare.
1: Bello!
0: Non male,
1: anche
0: non male.
1: Occhio alla rotola, vi prego.
0: Sempre quella, perché sì, comunque vi aspettiamo. Luigi da Pescara, 57 anni, si è regalato una laurea.
1: Applausi.
0: E che
1: sì,
0: non è affatto male.
1: Sì.
0: A 56 anni, attenzione, Mr. Gate da Bologna dice farò un'impresa. Attraverserò lo stretto di Messina a nuoto, 56 anni.
1: Wow, quanti chilometri sono? 17, credo.
0: Sì, una
1: mi
0: roba
1: sembra
0: del genere.
1: 17.
0: Solo
1: sì,
0: che siccome insomma sono delle acque belle agitate e il percorso sarà bello complicato, imparare ad andare a cavallo, iniziato a 30 anni in mezzo ai bambini di 8-10 anni, a distanza di 2 anni, dice Giulia da Venezia, ho fatto benissimo perché mi regala insomma delle good vibes.
1: Molto, molto, molto. Chi c'è?
0: Non lo so.
1: Sentiamo.
0: Parti però.
2: Ciao ragazzi, ciao. Gabriella da Verona. Io di anni ne ho 74 fra pochi giorni.
0: Okay.
2: E 2 anni fa, quindi a 72 anni, ho deciso di riprendere in mano il mio inglese abbandonato.
1: Oh, grandissima.
2: Circa da 50 anni.
0: Caspita.
2: Ho deciso di riprenderlo in mano con grandissima soddisfazione. Sto continuando e mi diverto un sacco.
0: Bello,
2: ciao.
0: Bello, bello.
1: Good
0: bello.
1: Job, darling.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché sì, riprendere a studiare a una certa età dove si è perso un po' l'allenamento è veramente tosta come cosa. Però tanti di voi ci stanno dicendo appunto il recupero anche della maturità molto tardi.
1: Certo.
0: L'ha fatto pupo, scusa.
1: E vabbè, ma allora, ragazzi, se non si è avuto modo o magari le priorità, i tempi sono
0: erano
1: state altre, non è mai troppo tardi, si può recuperare. 366-663-4466, vi aspettiamo con i vostri non è mai troppo tardi per. Intanto, gli Strokes, Lonely in the Future, Rock Money.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 9:20 minuti. Dai, riportiamo un po' tutto alla normalità. Perché comunque quando si dice che a 48 anni suonati, oppure a 40 anni ho iniziato a fare judo, quello l'hai fatto.
8: Raga,
7: perché poi dici vado a judo.
8: I 40 di adesso sono, no? Ecco. I nuovi 25-30, ma parliamo di cose veramente importanti che uno cerca di recuperare perché non ha avuto modo o le possibilità economiche, no? Per farlo prima.
7: Ce l'ho, ce l'ho. Sì, per esempio, sì. Diego da Bergamo, a 43 anni suonati, ha iniziato a risolvere il sudoku.
8: Tra poco ancora i vostri messaggi 366 663 4466. Intanto ci sono gli Who.

0: Ian Blue Eyes and the Who su Freccia alle 9:23 di questo mercoledì 23 settembre 2026. Stiamo capendo quanto in molti ci sia ancora la mentalità radicata del vabbè, ma ormai a 40 anni, sì, che ti
1: che
0: metti
1: devo
0: a
1: fare, più.
0: Capito? Oh raga, vengo lì!
1: Oh, guardate lei che ha
0: 47 e mezzo, vengo lì!
1: Ecco, buongiorno.
2: Ciao Radio Freccia, Marco da Milano.
1: Sì.
2: 69 anni sabato, okay. E dopo una laurea in architettura e in ingegneria, adesso sono in pensione, mi sono reiscritto a Lettere Antiche, che era il mio vecchio sogno, e niente, mi mancano 3 esami alla laurea. Ciao, grazie a tutti.
1: Terza laurea, signori, vedi quella roba, a 69 anni inizia a avere un senso.
3: No, vabbè, allora, alla soglia dei miei 75 anni,
0: wow,
3: abbiamo rispolverato, io con il mio amico chitarrista,
1: una band,
3: tre nuovi personaggi, la band prog che avevamo negli anni 70,
0: wow.
3: E adesso a novembre ci avremo la presentazione del nuovo LP a un festival di musica prog.
1: Fantastico.
3: Vabbè,
1: oh, poi hanno il tour nella RSA,
0: adesso viene temino,
1: veramente bravi, non si discute.
4: Per me non è mai troppo tardi, perché finalmente a 56 anni forse quest'anno riuscirò a maturarmi.
1: Vai, ma forse che si matura o forse che arriva a 56?
0: No, forse se riesce a prendere la maturità, perché magari hai comunque degli impegni quotidiani, per cui trovare anche il tempo per studiare non è proprio semplicissimo.
1: No, ma infatti ho 56 anni, 56 anni, Pasquino da Nettuno ci dice sto facendo un corso di paracadutismo.
0: Concittadino.
1: Ciao, perché avremo un ascoltatore in meno.
0: Non è vero.
1: Stai con noi.
0: C'è un centro di paracadutismo.
1: Di cosa? Pensavo di recupero.
0: Cittadino, mi raccomando. Tra poco ancora i vostri messaggi, non è mai troppo tardi per 366-663-4466.

0: Block Party Octopus su Freccia 928, non è mai troppo tardi per
1: stare nei cieli.
2: Sprecciati, Valerio, 71 Valerio. Anni. Sì. A 64 ho iniziato a fare paracadutismo sportivo, lanci da oltre 4.000 metri, anche a 6.000 metri, e adesso ne ho 1.200, sono contentissimo ed è un'esperienza che ogni giorno, ogni volta, scusate, che mi capita di saltare praticamente tutti i weekend. Mi entusiasma meglio di un concerto rock, però i concerti rock sono l'altra mia passione. Ciao, speciati, venite a fare paracadutismo, che merita.
0: Non avrei coraggio.
3: No, neanche dipinto. 67 anni, sì? E 5 anni fa, quindi comunque 62, mica poco, ho deciso di imparare a suonare la chitarra. Che gioia, ce lo dice Franca.
0: Bello.
3: Dai, tantissimi volano oppure appunto. No, dai, non posso leggerlo. Cioè, si parla di 35 anni, ma cioè 35 anni, ragazzi, ma volete rendervi conto? Miseria. A 52 anni ho scoperto, questo l'ho scoperto anch'io, ma solo per il Covid, impastare pizza e pasta fatta in casa.
0: Bello.
3: Ecco, l'ho scoperto anch'io, ma perché non c'avevo un cazzo da fare.
0: Bello.
3: Tutti facevamo la pasta, il pane.
0: Bello,
3: quindi,
0: quando uno impara l'arte, me la mette da parte, e poi insomma puoi fare un sacco di cene invitando amici e facendo la pizzata a casa.
3: Non male. Devo recuperare, perché è un po' di tempo che sono fermo in questa
0: adesso
3: cosa.
0: Adesso lievito si trova, però.
3: Esatto.
0: Diventava un po'
3: prima
0: come
3: era come l'acqua,
0: niente,
3: c'era proprio. Dov'è?
0: Adesso il lievitino, se sei partito, lievito fresco o lievito in polvere?
3: Fresco.
0: Anch'io fresco.
3: Sì. Poi quando veramente non c'era più niente, dovevo fare 8 ore di fila al supermercato perché i tempi erano quelli, allora si comprava in anticipo, si conservava e via. Però devo riprendere.
0: Va
3: 53
0: bene.
3: Anni, cintura nera di judo, ali d'aglie. Sono 53 anni, non sono 78.
0: Tra poco arriva la spettinata, state lì!

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: 9.36, buon mercoledì 23 settembre 2026, la Frato Bia e la nostra spettinata Elisa Morini, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi e buon primo giorno di autunno.
6: È vero.
8: Ufficialmente sì, ci sono 72 gradi fuori, però è autunno, dai.
7: Lasciamo perdere che ci sarebbe voglia anche di ultimo raccolto, di vendemmia, vero, di un po' di bruma. No, niente, non ce la possiamo permettere.
6: Ancora no, oggi, tra l'altro, primo giorno anche del segno della bilancia. Oggi è un giorno abbastanza importante. Senti, che
7: scusami, è il compleanno di Bruce Springsteen oggi.
6: Certo, l'abbiamo già detto.
7: È perché non vi ascolto prima.
6: Brava! Tanti brava. Compiono gli anni quest'oggi anche Julio Iglesias, se ti può interessare.
7: meno.
6: Dai, tra poco parliamo del libro di questa settimana. Intanto già partiti Red Hot Chili Peppers, Around the World. Yeah.

0: Around the World da Californication, Red Hot Chili Peppers, alle 9.40, anzi 41, su Radio Freccia, alla Frato B, alla nostra Elisa Morini, la spettinata. Tra poco parliamo del libro di questa settimana, che non c'è ancora detto qual è.
1: E vi stupirà saperlo.
0: Va bene. Intanto però, come sempre, bisogna pagare pegno e quindi ci devi raccontare il tuo Non è mai troppo tardi per.
1: Allora, questa volta sono preparata. Allora, ragazzi, questa cosa è molto da life coach, anche un po' guru, come ogni tanto mi sento. Non è mai troppo tardi per cambiare vita e cambiare lavoro, che sembra una frase fatta, ma io alle soglie del contratto indeterminato in banca, dopo qualche anno, ho deciso di non accettarlo, ho aperto la partita IVA e mi sono messa a fare la divulgatrice letteraria.
2: Ma che meraviglia! Oh, grande passo, grande passo.
1: Grande passo anche economico, perché mi è cambiata notevolmente, devo dire, però no, sapete che non ho mai rimpianto di averlo fatto.
2: Ed è la cosa importante, certo. Anche se sembra un discorso, un luogo comune, ma è veramente così.
1: Quindi quando dicono ormai c'è il posto fisso, noi, soprattutto noi della Gen X, perché vabbè, non facciamo i calcoli sull'età, però viviamo siamo nati, no? Un po' con quella cosa
0: del nostro genitore. Ha superato le 45, via adesso!
1: Ecco, tra l'altro. Però siamo stati cresciuti, no? Un po' dalla generazione dei nostri genitori, per cui il posto fisso. Se ti trovi il posto fisso, ti sposi, fai dei figli, va tutto bene. Poi non pensi che poi vai in pensione e muori. Ecco. Allora c'è altro, no? Nella vita. Io ho avuto la possibilità, ed è innegabile, di poterlo fare questa cosa qua.
2: Anche perché non ti si vede in banca, non sei da banca.
0: Non è tipo da banca.
1: No, ma infatti ero una disagiata io lì dentro, cioè avevo un disagio estremo e tutto il resto. Però con i miei colleghi, per esempio, mi trovavo bene. Però niente, quando mi chiedono ma come hai fatto a farlo, che coraggio, no, intanto è incoscienza. Però ogni tanto ci vuole quell'incoscienza di dire vabbè, ma non è tutto qua.
0: Dai, tra poco il libro della settimana. Intanto, Violet Hill, Coldplay.

0: No, Chris.
1: Violet Hill, Coldplay su Radio Freccia. Siamo con Elisa Marini.
0: Saluta quello
1: la spettinata
0: di...
1: come ogni mercoledì. È arrivato il momento di svelare il libro della settimana, di parlarne. Vai.
2: Il libro di questa settimana è uscito ieri e si intitola Cara Yoko, dichiarazioni d'amore per una donna circondata d'odio, edito da Utet e scritto da Matteo B. Bianchi, che è un romanziere, ha scritto della narrativa di altro tipo. Lui cosa fa? Un giorno va a Bergamo a questa mostra di Yoko Ono, che è un'artista, al di là dell'essere la moglie vedova di John Lennon, come tutti sappiamo, e vede un cartello in queste installazioni. Sappiamo che lei è un'artista un po' particolare, e in questo cartello c'è scritto: chiama tua madre e chiedile come sta. E lui cosa fa? Chiama la mamma e dice: per la prima volta in una nostra conversazione è entrato il nome di Yoko Ono e sfido voi a dirmi se davvero avete mai parlato di Yoko Ono in una conversazione con i vostri genitori. Quindi lui ci racconta com'è stato il suo innamoramento per Yoko Ono, questa donna che tutti conosciamo perché sì, è quella che ha fatto sciogliere i Beatles, è una strega, è una stronza e tutto il resto, e anche lui all'inizio non la sopportava. Da adolescente ascolta Kiss Kiss Kiss e la liquida malissimo, poi però piano piano comincia a interessarsi davvero a lei e scopre un'altra Yoko, quindi una bambina cresciuta in una famiglia aristocratica giapponese che ha sopportato i bombardamenti americani in Giappone e poi il matrimonio con John Lennon, quindi l'uomo che in un certo senso la spara nel firmamento delle persone conosciute, ma al contempo le ruba la fama, quindi la sua fama, la sua attività di artista concettuale, che già era in auge prima dell'incontro con John, viene messa in secondo piano e tutti le hanno affibbiato questa etichetta che continua a funzionare ancora oggi, perché se noi andiamo anche dai nostri genitori effettivamente a fare la domanda chi è Yoko Ono, tutti ti diranno
1: è quella lì. Grazie mille alla nostra Elisa, appuntamento alla prossima settimana, ciao
2: ciao ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, volevamo qualcosa di conclusivo sulla questione non è mai troppo tardi, per... abbiamo scoperto che a 40 anni si è vecchi, quindi è meglio lasciare sta barba. A 45 anni è decisamente tardi, a 50 anni c'è l'estrema unzione. Quindi, detto questo...
2: E poi andiamo ad aprire i social e troviamo i novantenni che vanno sui pattini, ma in maniera molto, molto agevole, capite? Mentre magari c'è chi ha 40 anni a 39 e già che quando si alza su dal divano fa opla. Torniamo domani mattina puntuali, sì, a partire dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: salutare la sua nuova fidanzata.
1: Ah, ecco perché.
0: Dopo cinque anni di relazione con quell'altra. Ah, sì. Te lo volevo dire, caro amico, tu stai semplicemente rimpiazzando un problema.
1: Ok, molto
0: bene. Ripigliati. Ciao, okay. Fratello. Ti voglio bene, grazie per i cavoli tuoi.
1: Ma lei è contenta, la nuova fidanzata?
0: Non lo so.
1: Non
0: io
1: te l'ha passata?
0: Se mi ascoltasse lei, sì. Ok, mollalo.
1: Va bene. E con queste belle parole per questa persona che non sappiamo chi è, Limp Bizkit, Rolling.
0: È di Reggio, però.

Alle 10.05 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Incidente mortale sul lavoro a Roma, è accaduto nella notte al Colosseo, a perdere la vita un giovane tecnico di 22 anni. Stava montando un nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro Flavio quando è caduto da un'impalcatura. Il ministro della Cultura Giulia afferma: siamo sgomenti. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York, Donald Trump ripete che l'America è più forte che mai, poi si definisce uomo di pace, ma subito dopo minaccia ancora di attaccare e distruggere l'Iran. Nella notte è arrivata la risposta di Teheran: siamo pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili. Non si fermano gli attacchi sull'Ucraina. Un raid russo su Kiev ha mandato in tilt il servizio ferroviario della capitale. A Odessa colpita una nave, morto il comandante, danneggiato un centro commerciale a Zaporizhzhia. Nel frattempo il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento per cercare un accordo di pace. È stata una notte drammatica sulle strade italiane con una serie di incidenti mortali. Un 52enne è deceduto in un frontale sulla via Emilia nel Parmense, morto anche un 30enne in Valsusa, in provincia di Treviso. Un 35enne ha perso la vita uscendo di strada e schiantandosi in un giardino. Intanto questa mattina a Torino, manifestazione pacifica per ricordare il bambino di 7 anni morto in bici per essere stato investito da un'auto. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro nel caso delle informazioni riservate su Alfredo Cospito. Nelle motivazioni i giudici scrivono che l'ex sottosegretario riportò consapevolmente a Donzelli informazioni

0: segrete, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. Andiamo con lo sport. Calcio: a Coverciano oggi terza giornata di allenamenti per la nazionale di Roberto Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si giocherà venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri nelle prossime due settimane giocheranno altre tre partite. Chiudiamo con il ciclismo. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista in mondiale in corso in Canada. La squadra azzurra è composta da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel. Ha preceduto la Francia e la Svizzera. Per ora è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia. Vi segnalo un po' di variabilità all'estremo sud, sul Sicilia, sul Sardegna, magari anche con qualche locale acquazzone, e un po' di vento ancora presente nelle regioni meridionali. Tra domani pomeriggio e venerdì invece piogge un po' più diffuse sul Medio Adriatico e al sud, e temperature in leggero calo. Ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Vai te, dai.
2: 10:14, Cinema Show con Ivana Faccioli. Buongiorno Ivana.
3: Ma buongiorno. Allora, sapete che c'è una bellissima notizia? Perché da lunedì a giovedì c'è Cinema in Festa. Non solo i film italiani ed europei, attenzione. Ma tutti i film costano solo 3,50 euro. Oh. Per cui io direi che è il caso di andare al cinema oggi o domani.
2: Eh sì.
3: Perché prendi le uscite che ci sono già, quindi sì, quelle che ci sono già al cinema che volevi vedere, e anche le nuove uscite di domani,
2: di cui parleremo fra poco.
3: Esatto, io mi aspetto domani, l'ultimo giorno in Cinema in Festa, al pienone nelle sale.
2: Ok, dai, io e Jimmy dalle 3 del pomeriggio siamo al cinema.
1: Perfetto, porto i popcorn.

0: Ecco, a proposito di lista dei desideri, che cosa ci abbiamo oggi?
1: Allora, il mio desiderio massimo, sì. Brad Pitt.
0: Ecco.
1: Perché aspettavo questo film da un po', ma non solo Brad Pitt, perché a me piacciono i survival movie. Domani esce Art of the Beast, nel profondo selvaggio di David Ayer, con protagonisti Brad Pitt e un cane molto particolare, un cane attore bravissimo che si chiama Odino. Sostanzialmente Brad Pitt ha un disturbo post-traumatico da stress perché faceva parte delle forze speciali e quindi gli è rimasto, e ha preso con sé questo cane che ha lo stesso problema, anche lui coinvolto in azioni molto violente, ha un disturbo post-traumatico da stress. A un certo punto precipitano con un aereo e insomma lì inizia la lotta della sopravvivenza. Pare sia stato un film anche molto difficile, impegnativo da girare, quindi non vedo l'ora di vederlo. Poi, per tutti gli amanti, aperta parentesi, non io, domani c'è gli Avengers, che è Endgame, l'ultimo capitolo della saga che è iniziata nel 2012.
0: Così, poi.
1: I registi, Joe Russo, Anthony Russo, poi gli attori sono quelli che conoscete: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Jeremy Renner. Insomma, l'universo, c'è la popolazione dimezzata, le guerre, i combattimenti e tornano i nostri amici. E la Marvel, secondo me, farà un bel incassone anche stavolta, no?
0: Esatto.
1: Poi vi volevo segnalare, visto che ho letto che sono sempre più di moda come vacanze i cammini, c'è un bel film sul cammino di Santiago, si chiama Santiago, un cammino per ricominciare, di Yann Samuel, è un film francese. Un ragazzo problematico dovrebbe stare in prigione e gli chiedono se vuole fare una cosa socialmente bella, come fare il cammino di Santiago accompagnato da un'educatrice, che è un'educatrice, anche lei è espulsa dalla scuola perché ha avuto qualche problema, e insomma percorreranno queste settimane di cammino insieme, avranno modo di scoprirsi, di amarsi, di odiarsi, e insomma un po' questo senso catartico del cammino. Interessante.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: 10:28 Cinema Show, Ivana Faccioli, la notizia.
6: Allora, la notizia sono due film presentati a Venezia non in concorso, che escono entrambi domani. Una storia di Anna Foglietta, primo film da regista, con sì. Alvaro Orvacher e Guido Caprino, due grandi attori. Sì. E poi Nessun dolore di Gianni Ameglio con Alessandro Borghi e Valeria Golino. Allora, io Nessun dolore l'ho visto. Parla del tema dell'immigrazione, un tema molto delicato, ma soprattutto dell'accoglienza. Non lo so, a Venezia io ve lo dico, è stato un film criticatissimo, cioè molti l'hanno odiato. Io La mano di Gianni Ameglio la amo sempre, però vi avverto, è un film molto molto particolare, però una possibilità piccola gliela darei.

0: Allora, apriamo il ring a questo punto sulla precisazione per quanto riguarda il film degli Avengers.
1: Minchino ai fan degli Avengers. Ho dimenticato la parola extra, perché il film torna al cinema con un po' di minuti extra.
2: Quattro. Ci ha processato Valentina, sì.
1: Ah, Valentina, grazie Valentina, perché poi quello nuovo arriva a dicembre. Però ragazzi, se siete fan degli Avengers, volete perdervi questi quattro minuti?
0: Ma no, infatti. No.
1: Infatti viene presentato come un film nuovo, ragazzi. Oh, quattro minuti fa la differenza.
0: Scherzi.
1: Okay. Comunque per tutti i fan degli Avengers. Invece torniamo un po' più seri, perché vi consiglio un film che è Nazza, che ha vinto il premio speciale della giuria a Venezia, che potete vedere solo il 28, il 29 e il 30 settembre. I registi sono Yuval Abram e Rachel Zohr, che sono due dei quattro registi che avevano vinto l'Oscar con il documentario No Other Land sulla Cisgiordania. Qui si torna a parlare di Palestina. Nazza è il codice che usano gli israeliani per identificare le vittime civili dei bombardamenti. Quindi abbiamo ucciso un membro di Hamas, ma abbiamo avuto 10 Nazza, 2 Nazza, 100 Nazza. Sostanzialmente si svolge tutto nel buio, sui tetti di un grattacielo di Tel Aviv, mentre, e questo naturalmente è voluto, tutta la vita di Tel Aviv procede tranquillamente. Una coppia allo Sheraton prende l'ascensore, tutti passeggiano, non girano, ma su quel terrazzo un giornalista, un'inchiesta del Guardian, intervista 24 membri delle forze speciali israeliane che hanno contribuito a programmare con l'intelligenza artificiale il modo di bombardare Gaza, di come scegliere gli obiettivi, e raccontano che, per esempio, secondo loro si può parlare di genocidio, e che, per esempio, per uccidere un solo membro di Hamas si possono uccidere anche 300 Nazza. È molto forte, Israele è nero per questo film, ma vedetelo perché merita.
2: Grazie Ivana.
1: A voi.

0: Radio Freccia.
1: 10.40 di questo mercoledì 23 settembre 2026 di Bene GMD, Good Vibrations, e soprattutto gli ascoltatori che a volte mandano messaggi che veramente ci rincuorano.
2: Ma sì.
1: Ma sì, senti, è arrivato alle 10.03, ma lo metto adesso perché prima c'era il cinema.
3: Carissimi sfrecciati, sono una vostra vecchissima ascoltatrice, beh sì più o meno, e che prima lavorava da un'altra parte, ora mi sono trasferita, sono diventata dipendente pubblico, finalmente sono riuscita a recuperare il segnale della vostra radio sull'auto aziendale dell'ente pubblico e quindi sto andando in giro per i paesini con Rolling Stone.

0: 8 visita da ente pubblico con l'auto dell'ente pubblico, è bellissimo.
1: Dei paesini.
2: Le strade di campagna.
1: Esatto. Allora adesso
2: tra i monti.
1: Ship dei Pink Floyd. Alza il volume e spaventa le vecchiette. Dai.

0: con la macchina pubblica e prova a spaventare le vecchiette. Ho usato un modo di dire veramente antico e anche un po' stupido. E ho la prova con questo messaggio da questo, credo, ascoltatrice.
1: Ce lo dico io.
2: Ciao belli. Mia mamma ha scoperto i Pink Floyd a 87 anni e ne va pazza.
1: Vedi? Perfetto. Quindi, vedi?
0: In realtà,
1: altro che spaventare.
0: Esatto, la vecchietta si ferma e fa: brava, complimenti.
1: Brava. Questa è musica.
0: Questa è musica.
1: Buona.
0: Esatto.
1: Bella.
0: Poi c'è chi invece si
1: Signora,
0: immagina.
1: Un abbraccio.
0: Sì. C'è chi si immagina invece la nostra ascoltatrice con un ruolo particolare. Ascolta.
3: Per me la radio ascoltatrice vestita da ente pubblico con l'auto dell'ente pubblico fa la vigilessa. Già me la immagino che fa gli inseguimenti con sotto qualche base heavy metal.
1: Strong.
3: Ciao da Paolo.
1: Magari con Fuel, no? Sì. Dei Metallica, faccio per dire. Give me call, give me fog, give me.
0: Sì,
1: no, eh?
0: Ma non è Starschiaccio, cioè è ente pubblico. Secondo me magari va in giro a portare la colonna sonora, oppure va
1: con la colonna sonora di Hazard.
0: Di Hazard, ok, oppure di, che ne so, Magnum PI.
1: Non mi dire i Chips perché no, eh?
0: No, beh, i Chips
1: non
0: però,
1: ce li vedo.
0: No, erano in moto i Chips.
1: Sì, vabbè, però è polizia.
0: Sì, ok. Ma lei non è poliziotta, lei è ente pubblico, quindi può essere, non so, assistente sociale, può essere consegna raccomandate, può essere verifica.
1: Tenente Tucker.
0: Verifica no. Tubi, che ne so.
1: Qualunque cosa, certo.
0: Verifica tubi, certo.
1: Assolutamente.
0: Tu hai mai verificato un tubo?
1: Sì, tante volte.
0: E com'è andata?
1: Non ci ho capito molto.
0: Quindi un?
1: Vabbè, ma te la devo anche sottolineare. Va bene, ragazzi, queste le dobbiamo rivedere.
0: Esatto,
1: sono battute
0: sì.
1: Che non scriviamo.
0: La rifacciamo questa.
1: Sì, tagliamo, okay. Per favore, grazie. Lo rifacciamo questo Chuck.
0: Ok,
1: grazie,
0: sì, dopo lo rifacciamo, ok. Sì. Adesso un attimo di pausa, sì, che ripassiamo.
1: Se okay. Vuoi prendere un po' d'acqua per buttare giù qualcosa.
0: No, prendo un Hailstorm.
1: Mi sa che ne devi prendere più di uno. Hailstorm.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11 di questo mercoledì 23 settembre 2026, questo tono grave perché abbiamo una precisazione della nostra ascoltatrice che va in giro con la macchina a tutto volume, quella pubblica, eccetera. Ascolta.
2: Vai.
3: Beh, allora non vi dico cosa sono perché ho paura di essere licenziata da qualcuno sopra di me che ascolta voi. Però vi posso dire che quando viaggio in compagnia sono molto sobria e diligente e seria. Se sto viaggiando da sola, no, mi trovate a cantare a squarciagola, ferma negli ingorghi. Ed è bellissimo.
2: Certo.
1: Molto
2: allora,
1: bene.
2: Ho capito, dai.
1: Non è la sola,
2: è
1: perché
2: chiaro,
1: abbiamo
2: chiaro.
1: Un'altra testimonianza.
2: Sì.
4: Perfetto. Comunque io sono un postino e faccio la stessa cosa che fa

0: Alle 11.08 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. A cominciare dalla cronaca, un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo a Roma è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne e disposta anche la chiusura del sito archeologico. L'economia all'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando crescerà dello 0,9% nel 26 contro lo 0,5 del 25, per poi contrarsi allo 0,6% nel 27. Frena, sempre secondo l'OCSE, il PIL mondiale crescerà del 2,9% nel 2026. All'estero, il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale. I detriti sono precipitati tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche due distributori di benzina a Kiev. La cronaca italiana: uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Sono stati sequestrati abiti e il cellulare del giovane. Torniamo all'estero. In Giappone è salito a 9 morti il bilancio delle vittime del tifone Jiuquan, che all'inizio della settimana ha colpito la parte orientale del paese. Intanto proseguono le ricerche di almeno 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti e ha paralizzato i trasporti. E in chiusura lo sport e calcio. A Coverciano oggi terza giornata di allenamenti per la nazionale di Mancini. L'Italia prepara il debutto in Nations League contro il Belgio. Si gioca venerdì sera allo stadio olimpico di Roma. Gli azzurri nelle prossime 2 settimane poi giocheranno altre 3 partite. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia. Vi segnalo un po' di variabilità all'estremo sud, sul Sicilia, sul Sardegna, magari anche con qualche locale acquazzone, e un po' di vento ancora presente nelle regioni meridionali. Tra domani pomeriggio e venerdì invece piogge un po' più diffuse sul Medio Adriatico e al sud e temperature in leggero calo. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.19 di questo mercoledì 23 settembre 2026 è iniziata la preparazione di Jimmy D per il mondiale welter. Voi non lo sapete, ma lei è un grande pugile e quindi fra poco si prepara per per affrontare. Non ho capito chi è il tuo rivale, però fa niente, insomma.
2: Niente, è un mosca,
1: vabbè, allora potresti vincere. Nel frattempo, cari sfrecciati, vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei
2: Deep Purple.
1: Ok, andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner speciale in contest, vi uscirà questo suono.
2: Whippa!
1: Per i Deep Purple.
2: Sì. Whippa!
1: Sei sicuro?
2: Sì, perché poi attaccano con questa che è proprio un whippa!
1: Ok.
2: Senti,
1: 3, 2, 1.
2: Whippa!

0: Deep Purple Black Knight alle 11:22. Allora, al mercoledì, oltre a fare Pavara, abbiamo anche la grande richiesta, caro Gianni.
1: Ma certo ragazzi. Allora, questa è una rubrica dedicata esclusivamente ai vostri ricordi, in realtà, ai vostri desideri un po' seppelliti,
0: esatto,
1: sotto al tappeto delle meraviglie, mi viene da dire, perché guarda, non c'è frase migliore che nascondere i vecchi vinili o le vecchie canzoni, sempre evergreen, in realtà non smettono mai di essere nei nostri cuori, e quindi andare appunto a recuperare.
0: Esatto. Quindi deve essere rock, deve essere internazionale e magari che non è mai stata suonata la Radio Freccia.
1: Sì, o se non mai, molto molto molto molto raramente, o addirittura forse nel lontano 1844.
0: Esatto.
1: Voglio dire, quando Radio Freccia ha aperto i battenti.
0: Esatto, e quando Marconi ascoltava rock and roll.
1: Esattamente.
0: Invece, caro Jimmy, io ho un documento, nel senso che tu non lo sai, ma c'è chi ti spia.
1: Ma dai.
0: Sì. Quindi c'è una testimonianza audio di qualcosa che hai fatto recentemente.
1: Ah, vado? Andrà, vai.
2: Anche i supereroi vanno dallo psicologo, il nostro Jimmy D. Power ne è la prova. Signor Jimmy D. Power, mi racconti, per lei non è mai troppo tardi, o lo è, per passare ai tortellini con la panna?
3: Soci, ma lei è una patacca, non è una dottoressa. Ma non li mangerei neanche se fossero gli ultimi tortellini sulla faccia della terra. Ma adesso pianto su.
4: Jimmy D, sono Robin Tortellini. Calmo, calmo.
3: Sì, vabbè, però hai capito cosa ho detto.
1: Allora, oh mamma, questa cosa del Robin Tortellini mi fa sempre molto ridere. Allora, il tortellino deve annegare.
0: Sì.
1: Non nella panna, ma nel brodo. Oppure certo, asciutto.
0: In asciutto, cioè, ma non nella panna.
1: No, cioè, oddio, aspetta, esistono... Sto per dire una roba pesante, però bravissimi chef fanno delle panne, però fatte coi crismi, cioè certo, non quella panna in scatolino, sì, cioè lo scatoletto, quelle robe giusto per nascondere che il tortellino è una merda. Cioè, no, voglio dire, no, non va bene. Cioè, o fai una roba veramente fatta da alto chef,
0: sì,
1: cioè roba con parmigiano, con tutte insomma, le panne, panne con le panne, ecco, per dire, no? Ecco.
0: Vai. Sei infervorato.
1: Ma porca miseria, dai.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Radio Freccia.
3: Ci sono delle certezze nella nostra vita da conduttori radiofonici. Quando si parla di cibo si scatena la bagarre.
4: Così.
3: È arrivato subito al...
4: Siamo italiani.
3: Il tortellino come scelta di vita. Senti, senti.
5: Bravo Jimmy, diglielo. Io ho appena cazzato su un trentello di broda nella macchina, quando ho visto quanta broda c'è entrata dentro, ho detto, sai cosa c'è? Che il mio prossimo trentello lo investo proprio in Ruby Tortellini.
4: Grande.
3: Vabbè.
4: Ci sta.
3: Allora, e poi l'unico tortellino che non si può mangiare è al ragù, dice Steve, bolognese da Cesena.
4: Ah, va bene, bolognese. Beh, da Cesena.
3: Perché in teoria, quindi nel tortellino c'è già il ripieno, c'è già inutile il ragù.
4: Il ripieno che è tradizionale, fa in un certo modo, quella è carne che si aggiunge a carne.
3: Certo, insomma, certo.
4: Molti
3: certo.
4: Sapori, troppi sapori. Però piacciono tantissimo anche quelli, per carità. I gusti.
3: Tourtelin. Io mangio i capelletti, però mangio.
4: Rumagna. I never meant to call.

0: Vuoi dividere la nazione?
1: Oh, ragazzul!
0: Parla di un piatto che è condiviso fra più luoghi, nella stessa regione, ma zone diverse.
2: Anche no, zone limitrofe che ne hanno fatto piatto. Per...
0: Certo. Allora, ho detto la parola cappelletti. Tu senti qua.
2: Vai.
3: E anche qua apriamo un dibattito. Oh. Hai detto cappelletti, Romagna. Cappelletti. Ok. La mia morosa della Romagna. Ecco. E i cappelletti sono solo con dentro il formaggio.
2: Hai capito? Sì.
3: Ma io sono di Ferrara, ecco. E il caplita Frara ti spacco la caran.
0: La carne.
3: E quindi, detto questo, i tortellini, i cappelletti, è troppo. Però il ragù no. Ma no, il ragù non si può.
2: No, si può.
3: No.
2: No.
3: Mi fa male, mi fa male al cuore.
2: Cioè, e non solo, anche al fegato.
0: Sì, ma... sai che dove li trovi i tortellini al ragù? In quelle in scatola che compri in Spagna, in Francia, quelle robe orrende. Io la prima volta
2: in Corsica. Scusa, è un brutto rumore, però.
0: Io la prima volta sono in Corsica, li ho provati apposta. Facevano veramente schifo. Basta. Però questa li ho voluti provare.
2: È roba da censura.
0: Lo so, però so, esperienza di vita. A proposito di esperienza di vita, c'è chi anche proprio
2: fuori. La tagliatella che al ragù.
4: Ciao Jimmy, anche io sono dell'idea che i tortellini vogliano mangiati in brodo, assolutamente, però se proprio devi farli con la panna, crema di parmigiano, termine specifico, e assolutamente da prendere o al caseificio di Rosola, Zocca, o al caseificio.

0: Sacrificio di San Dalmazio, Sara Mazzoni, ecco, comunque sì. Modena. Modena. Ecco, ciao. Modena.
1: Al di fuori di questo il resto è una merda.
2: Modena.
1: Ma infatti. Però quello che vuole dire lui giustamente è andate da quelli che fanno questi prodotti locali, certo, che sono di livello eccellenti, e il resto sì, edulcora, fa roba un po' a casa di cane in casa, ma sì, tanto mi sfamo le cose. Ascoltati Panda, va.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.48 di questo mercoledì 23 settembre 2026 andiamo con l'angolo dedicato al blues, le Blues Vibrations. Oggi andiamo con due artisti più o meno contemporanei, insomma. Partiamo con i Dede, ovvero Matt Johnson, artista che ha cambiato spesso pelle dal punto di vista appunto musicale. Nel 1992 se ne uscì con un album molto molto bello, molto potente, insomma molto importante, si chiamava Dusk, e il singolo che lanciò l'album è questo brano che si chiama Dogs of Lust, cani della lussuria. Alla chitarra e all'armonica, in un pezzo scritto da Matt Johnson, c'era Johnny Marr, e la differenza si sente.

È chiaro che il blues non è sempre uguale, anzi cambia tantissimo, cresce, varia, fa la differenza in alcuni casi. Questo brano del 1992 dei The Dead, ovvero Matt Johnson e in questo caso Johnny Marr, ricordo, straordinario chitarrista e anima musicale degli Smiths e poi straordinario chitarrista che ha collaborato con un sacco di gente davvero importante e interessante. Beh, insomma, il blues abita direttamente in questa formula legata più al rock, insomma, d'altronde sono parenti stretti i due generi musicali. Questo brano che appunto apriva Dusk, che è stato il singolo che ha lanciato l'album nel 1992-93, parlava sostanzialmente della lussuria, no? Tutto il disco è dedicato alla lussuria e alla solitudine, un tipo di modalità che qualche volta colpisce gli artisti quando magari sono presi dal successo, fanno una vita teoricamente molto molto bella, molto figa, molto chic, ma al tempo stesso soffrono davvero di solitudine e spesso anche di quello che possiamo definire lussuria, ovvero perdere il contatto con la realtà, fare una vita che appartiene a un mondo che non è il tuo e poi alla fine ti ritrovi da solo, da cui la solitudine, insomma. Dicevo, 1992-93 questo brano, invece nel 2022, e ci spostiamo decisamente, il buon George Thorogood con i suoi Destroyers hanno inciso un live in Texas. È all'interno di questo live, e che ripropone in qualche modo il grande suono della band di Thorogood, c'è anche un pezzo che si chiama Stepping Out, che è stato composto originariamente da Memphis Slim, è stato suonato da Eric Clapton, Paul Butterfield, chiedo scusa, e tanti altri, ma insomma ho deciso di far sentire questo perché di Thorogood sentiamo spessissimo il repertorio, Betto de Bon, eccetera eccetera, ma il buon George prosegue nel suo tour, prosegue nei suoi concerti dal vivo, ancora adesso è facile vederlo negli Stati Uniti e sentirlo qua a Radio Freccia. Stepping Out, George Thorogood and the Destroyers.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo mercoledì 23 settembre 2026 e Jimmy D intreccia il cavo della sua cuffia con la mia per boicottarmi. Quindi io mi rivolgo al dottor Mann per cortesia, prendi tu in mano la trasmissione perché qua è
2: un casino. Grazie. Allora io comprerò una lavagna per metterci, a mie spese, per metterci dietro Jimmy, ecco, col cappello a cono d'asino, perché ha rotto le palle. Cioè non è possibile, non si può fare più una radio che sia in qualche modo... Lo vedete? È irrispettoso dell'autorità costituita.
3: A parte il fatto che sei infilato dentro una cosa che non ti riguarda. Uno.
2: Ma è 12.01, certo che mi riguarda.
3: Non ti riguarda. Ce l'avevo con lui. Lui stava dando la colpa a me che si erano inturcinati i fili qua.
2: Ma mica sta dal bar.
3: Qua. Cioè, poi dà la colpa a me. Dai, per favore.
1: Tieni giù le mani dal filo.
2: Che brutta vita.
3: La giacca oggi.

Alle 12.06 un nuovo aggiornamento qui su Freccia con l'informazione incidente mortale. Apriamo con la cronaca sul lavoro a Roma. È accaduto nella notte al Colosseo a perdere la vita un giovane tecnico di 22 anni che stava montando un nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro Flavio quando è caduto da un'impalcatura. La procura ha disposto un'inchiesta per omicidio colposo e parallelamente è stata disposta anche la chiusura al pubblico del Colosseo, con il ministro Giuli che ha dichiarato: faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo. Uno studente di 14 anni a Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. Il servizio urbano di Kiev ferroviario è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. I detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni. Il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 25, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. È quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate oggi a Parigi. E ancora in Giappone è salito a 9 morti il bilancio delle vittime del tifone Dujuan, che all'inizio della settimana ha colpito la parte orientale del paese. Intanto proseguono le ricerche di almeno 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti e ha paralizzato i trasporti.

0: Porti. E in chiusura, il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'Estranea di Paolo Strippoli quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella sezione per la categoria International Future Film Award. È tutto, adesso c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia. Vi segnalo un po' di variabilità all'estremo sud, sul Sicilia, sul Sardegna, magari anche con qualche locale acquazzone, e un po' di vento ancora presente nelle regioni meridionali. Tra domani pomeriggio e venerdì invece piogge un po' più diffuse sul Medio Adriatico e al sud e temperature in leggero calo. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 15, le Good Vibrations con Jimmy, Eddie e il Doc. E
2: come papale, quello papale che vuoi oggi.
1: Ah, oh, non va bene niente. Sto papale perché sto all'ombra del Vaticano, va bene?
3: Però no, metti la mitria.
1: Allora, la mitria. La metto la mitria. Va bene, eppure la planeta.
3: La ma pastorale detto, ce l'hai?
1: No, la pastorale l'ho venduta perché l'ho per tre decalcomanie da mettere.
2: Dai, che ti interrompi sempre.
1: Su. Ma no, ma c'è quel monello lì, quello lo scavezzano.
2: Intrepido.
1: Vabbè, comunque ne parliamo dopo, però sappiate che a volte accadono cose che rendono giustizia almeno a questo universo. Uno, almeno.

0: Joe 17, Steve Nicks, che a qualcuno di voi, ad Adriano per esempio, ricorda molto School of Rock. Volete che faccio? O faccio il papa papale, o faccio il DJ Wolfman Jack, che volete da me? Volete, secondo me, la notizia che prima vi ho preannunziato, ma lasciandola così come spoiler, come teaser, come
1: Sam Chi apposta. Vai.
2: Breve sinossi.
0: Grazie. Accade questo. Plaza de Toros de Murcia, e Spagna.
3: Olé.
0: Un toro scavalca la recinzione. dall'arena.
4: Non ho capito, ma no. Fa niente.
0: Vabbè, cercavo di fare una cosa esotica. E scavalca la recinzione dall'arena alla tribuna e zompa. In spagnolo si dice zompa.
3: Cavalcion
0: degli spettadores della prima fila.
1: Bella.
0: 500 kg de toro, incazzato.
3: Vedi che hamburger.
0: Giustamente incazzato, perché poi dico, adesso è inutile che
3: tiriamo tutto.
0: Basta con le corride, gli animali, è giusto salvarli, l'orecchio,
1: chi ha fatto il toro una volta che ha scavalcato?
3: Aga toro.
0: Si è guardato la corrida.
3: Ma vero? Si è seduto, ha una mira.
0: Si è messo seduto, dice dai, ma mo cacciami. Adesso prova a spostarmi.
3: Ha spuntato le corna.
0: Aveva il pacchetto VIP, Gold, del Pit, e si è messo là con il popcorn, insomma, guardato. È una storia straordinaria,

0: Perché alla fine il mondo animale oppure quello insomma vegetale, la terra si ribella, questo pianeta si ribella alle cazzate che fa l'uomo, non di giusto tanto per di giusto. Di una cosa giusta. E questo è il tuo commento?
1: È giusto, quello che dici, certo.
0: Adesso arriveranno quelli, i commenti a quello che dici tu. Ah, c'è ragione scimmia, dire giusto! Che bravo scimmia che dice giusto! Ah, così.
2: Proprio così.
0: Le pirillone sono così, che non sai.
3: Viva la Corsia!

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Freccia.
4: Le Good Vibration sono un programma aperto, danno spazio a tutte le voci, compreso anche quelle delle Pirillone. Abbiamo due punti di vista diversi, sentiamo il primo.
5: Sentiamo.
6: Oh, che bravo Jimmy, che dice giusto, giusto, bravo Jimmy, ti amiamo.
5: È una Pirillona sicuro?
4: Sì, si chiama Daniele, ma mi sembra una Pirillona.
5: È una Pirillona,
4: poi invece abbiamo
5: onoraria.
4: La presidente delle Pirillone.
7: Erzog, sì. Smettila di prendertela con noi fan di Jimmy D. No, è tutta invidia. Noi sì. Non parliamo così come dici tu.
5: No, infatti.
7: Jimmy D si adora e si basta. Adora. Al BB.
5: Guarda, come direbbe Di Berni, Jimmy D si odora e basta.
4: No, ma non è vero.
8: Benissimo.
5: Ma no, ma là c'è quegli effluvi lì di muschio che lui noi emette nello studio, insomma, che diffonde con serenità.
4: Sai tu che stai a Roma, scusami.
5: Ma ne hai parlato spesso, finita la trasmissione, mi ha chiamato e ha detto, o sai che Jimmy, però insomma, sarà il treno, sarà il lungo viaggio, sarà
4: lui sa di
5: vuoi.
4: Sandalo.
5: Di sandalo, dei sughero forse.

0: Io continuo a ribadire, nonostante tutto il bene, l'affetto che nutro nei confronti di Klaus Meine e degli Scorpions, siccome questa è una trasmissione seria, con la schiena dritta, seria, in una radio libera, dobbiamo dire la verità. Lo dico io, tanto così non
1: lancio sto sandalo.
0: Se Klaus Meine avesse una fidanzata o comunque una donna di cui fosse innamorato nella mia palazzina, sì, e si mettesse alle 9 di sera, anche non dico le 2 di notte,
1: provare
0: sotto a cantare Still Loving You, sì, con gli Scorpions, sì, per la sua bella, sì, io gli butterei di sotto, sì, sostanze liquide che possiamo immaginare come acqua, oh, no, beh, calda, sì, no, perché dopo diventa caldo il castello, il ponte levatore,
1: Camilla,
0: no, neanche, no, perché la si beve quella, l'acqua è preziosa, è un bene prezioso
1: che non va sprecato,
0: che non va sprecato soprattutto in certe zone del nostro pianeta che ne sono carenti, però insomma ci sono dei contenitori notturni che possono essere adibiti all'uopo, se Klaus Meine dovesse venire sotto la vostra palazzina io vi autorizzo, io personalmente però non impegno Eddie e Jimmy, non li impegno perché poveracci si possono prendere le reprimende. Ma se Klaus Meine
1: allora
0: viene sotto casa mia e mi canta Still Loving You di sera, io giuro, scrivo, sottoscrivo per registrare questo pezzo, questo clippino, io gli tiro di sotto quel liquido. Ma non ho detto, l'hai detto tu, no, l'hai detto tu,
1: ma tu hai fatta lunga
0: la bacinella del bucato con dentro un po' di sapone neutro.
2: Ma se invece Beth Ditto viene sotto casa tua e ti dedica Fire, tu cosa faresti?
1: Si lancia come il toro.
0: Apprezzerei molto, cioè sarei molto contento se Beth Ditto venisse, perché insomma sarebbe anche come dire una gratificazione, certo. Anche immeritata, totalmente immeritata, voglio dire, però insomma è bello sentirsi coccolati, stimati, valorizzati da chiunque, insomma. In primis Beth Ditto, voglio dire, ma Klaus Meine no.
1: Dai.
2: No.
1: No?
2: No.
1: No.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.46 di questo mercoledì 23 settembre 2026 di Benji Media e il Dottor Mani in onda con le Good Vibrations. Stavamo parlando del toro. Il toro che ha deciso di saltare le... perché mi guardi
2: la recinzione?
1: Mi guarda con fare... Ma, ecco appunto. Allora, e quindi abbiamo finalmente la solita nostra esclusiva, ovvero abbiamo la possibilità di parlare con il toro. Buongiorno, signor toro. Ok, va bene, è già spagnolo, un'intervista complessa. Senta, ci può parlare della sua infanzia quando era a Los Espartales?
3: Questa era una storia di merda.
1: Ah, ok.
3: E ora puoi raccontartela.
2: Dopo magari.

0: A End of Life, The Beatles, alle 12.51 in chiusura della terza ora delle Good Vibrations. Siamo qua con il toro, ovvero quel splendido animale che a un certo punto in quella della Plaza dei Toros di Murcia ha deciso di scappare dal suo destino e di andare tra il pubblico.
1: Sì. Ti sta insultando, Eddie.
0: Senta, sì, ma c'ha ragione. Senta, signor Toro, volevo chiederle una cortesia, ma lei si è mai immaginato il contrario? Cioè, un'arena di tori con in mezzo un umano che corre e un toro che lo vuole far fuori?
2: Todos los días de mi vida.
0: Ok, ecco. A Pamplona, certo, ma anche nei paesi da corsa.
2: Sì. Però... nei posti senza le case, senza le transenne, però,
0: senza le transenne,
2: facile.
1: Le transenne si dice in spagnolo.
2: La transenita.
0: La transenita.
1: Ecco, la transenita.
0: Ecco, senta,
2: corredor.
0: Ma lei, in quanto toro, cosa pensa della corrida?
2: Che domanda di merda, scusa.
1: Scusa pure te, ma che c'è?
2: Merda, ma io ti incorno.
1: Lo fa incazzare il toro adesso.
0: Ah, no, vabbè.
1: È uno che salta questo,
0: Beh, fai tu anche qualche domanda, sei tu il giornalista poi, adesso non vorrei...
1: Scusa Toro, che ne pensi del centravanti dell'Inter?
2: Megoyon.
1: Perché no, insomma, Lautaro.
2: Mettetemelo nell'arena.
0: Detto Toro,
2: lo faccio correre,
1: ecco.
2: Io.
1: Scusa, bravo, perché il sindacato Tori da corrida non se lo prende e smette di far gol alla Roma il simpatico Lautaro? Voi potreste metterci una buona
2: parola. Il problema vostro è che correte dietro delle palle.
0: Ah, ok, va bene.
2: E invece poi a me le tagliate e me le mangiate.
1: So trofei, pure le orecchie. Però insomma noi siamo contro. Sappia che noi appoggiamo le sue rivendicazioni, signor Tau.
0: Ecco, senta, noi abbiamo raccolto dei fondi per farle fare un tour.

0: nei paesi dove sì. la corrida è ancora legale. Lei aderisce? Ma, Spagna, parte della
1: è
0: Francia.
1: La seconda, è la seconda domanda di merda.
2: E ti sa che c'è.
0: È ora che vada.
2: Hai fallito l'intervista.
1: Non te do l'indicazione dove è la uscita.
0: Oh, meno male.
1: La sortita, perché se no te incorno. Vabbè,
2: non portalo fuori con...
1: facile, con lo spiedon. Rompere il coglion.
0: Mi segua.
2: 7 secondi. Ciao.
1: Hasta luego, pendejos.
2: Hasta luego.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 scattate da 40 secondi, la quarta ora del Good Vibration con il vostro dottor Mann e voi cari strecciati a commentare la stretta attualità al 366-6344-66, i vocali entro 40 secondi, gli scritti li manderemo anche in radiovisione. Allora, oggi parliamo dell'ennesimo incidente sul lavoro, una tragedia inaccettabile. Lo scorso anno l'INAIL ha certificato sono stati 1189 le vittime nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Quest'anno sono già più di 1000. Stavolta è successo a un giovane lavoratore al Colosseo, al Parco Archeologico di Roma. Esistono i modi per poter porre un freno a questa strage quotidiana?

0: 13:05 minuti su Radio Freccia, buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Incidente mortale sul lavoro a Roma, dove un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. L'uomo è stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune, la procura indaga per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Il sito archeologico è stato chiuso, la premier Meloni ha detto sia fatta piena luce. Avrebbe pianificato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nei bagni della scuola e organizzato l'aggressione su Telegram, è quanto contestato ad uno studente di 14 anni di Lamezia Terme. Il piano è stato sventato dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni compagni, sequestrati il cellulare e gli abiti del ragazzo. Sarà un decreto legge la nuova norma sul tetto degli studenti stranieri nelle classi, lo ha annunciato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, spiegando che la misura scatterà già da quest'anno per i nuovi arrivi. L'obiettivo, assicura il ministro, non è però quello di disarticolare le classi esistenti. Il Board of Peace, voluto da Donald Trump, presenterà un piano da 2,45 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza della durata di 6 mesi. Secondo Axios, il progetto comprende 66 interventi, dagli alloggi temporanei alla rimozione delle macerie fino alla riparazione degli ospedali e al rilancio dell'economia con il dispiegamento di una forza multinazionale. Nuovi attacchi russi con droni su Kiev, sospeso il servizio ferroviario urbano dopo la caduta di detriti nel distretto di Solomianskij, dove è scoppiato un incendio. Colpiti e distrutti anche 2 distributori di benzina. A Odessa un attacco russo contro una nave mercantile ha ucciso il comandante. Mosca intanto riferisce di aver intercettato 514 droni ucraini. Ed è tutto per questa edizione. Adesso vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia. Vi segnalo un po' di variabilità all'estremo sud, sul Sicilia, sul Sardegna, magari anche con qualche locale acquazzone, e un po' di vento ancora presente nelle regioni meridionali. Tra domani pomeriggio e venerdì invece piogge un po' più diffuse sul Medio Adriatico e al sud e temperature in leggero calo. Ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13 minuti esatti prima di affrontare il drammatico tema del giorno qui al Good Vibrations, voglio darvi una notizia in anteprima, una notizia lusinghiera per chi ama il rock e in particolare modo gli Oasis, che hanno aggiunto una terza data al loro tour per quanto riguarda l'Italia, sempre a Roma, sempre allo Stadio Olimpico, questa volta il 26 luglio, data aggiunta oltre al 29 e 30 luglio. Sono quattro le date totali che in questo momento vengono sommate alle 38 che c'erano prima in Europa e nel resto del mondo. Ce n'è un'altra a Monaco il 6 luglio e a Nebworth in Inghilterra in chiusura del giro 25 e 26 settembre e, ripeto, Roma 26 luglio oltre al 29 e al 30. Questo per quanto riguarda gli Oasis. Le modalità sono quelle già come dire, in qualche modo consolidate, le richieste di vendita dei biglietti che però devono passare attraverso questo setaccio della selezione a sorteggio che verrà poi in questo fine settimana confermata dagli Oasis stessi. Chi viene chiamato, chi viene raggiunto con una email potrà dire sì, mi compro il biglietto per il luogo dove ho scelto o le altre due località alternative. Detto questo, e poi continuiamo a parlarne tra poco con maggiore sensatezza, stiamo parlando degli infortuni sul lavoro. L'ultimo la notte scorsa a Roma, al Parco Archeologico del Colosseo, che è stato chiuso solo dopo le polemiche che sono sorte in seguito a questa ennesima tragedia. Un giovane lavoratore, 22 anni, e 1189 lo scorso anno, più di 1000 già quest'anno le vittime sul lavoro. L'INAIL però, questo è un punto sul quale vi spingo a riflettere al 366-6344-66, ha a disposizione un tesoretto accumulato negli anni, nei decenni, di più di 47 miliardi di euro da poter utilizzare. Ecco, quindi ci sono dei fondi. Se dovessimo parlare di campagne elettorali, esorto tutte le forze politiche a spingersi a dire qualcosa su un tema che è dannatamente concreto e tragico nel nostro paese. 47 miliardi, l'anno scorso anno ne hanno distribuiti 900 milioni. Ecco, tutti questi soldi forse potrebbero essere il monte operativo nel quale poi poter dire basta con un certo tipo di regole non rispettate da parte dei datori di lavoro, da parte degli operai stessi, basta con tutta questa insicurezza. Servono norme, ma serve anche applicazione pragmatica.

il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.

0: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Radio Freccia.
4: 13:19, come porre un freno definitivo a questa strage quotidiana di morti sul lavoro? Questa sì che è davvero un'emergenza del paese su cui la politica e gli imprenditori dovrebbero riflettere. 366-63-4466.
5: Buongiorno Radio Freccia. Buongiorno. Domenico da Lanciano.
4: Buongiorno.
5: Io
4: Domenico,
5: posso dire che ho fatto il rappresentante della sicurezza in un'azienda davanti alla meccanica. Spesso, purtroppo, devo dire, è l'operaio che non rispetta le norme di sicurezza. Non tutti i casi, però spesso è l'operaio che lavora in condizione di pericolo. Purtroppo è così.

0: Ciao, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Finché il padrone conterà come un costo la sicurezza e non come un beneficio, e l'unico modo per fargliela capire sarebbe farlo finire in galera per 20 anni, perché io vedo che mio figlio, che è responsabile dell'istruzione per HCCP e cose del genere, trova molte difficoltà a far capire ai titolari la spesa che devono sostenere, che è minima in confronto a una causa per omicidio colposo. Ma poche speranze, ciao.
1: Tutto chiaro, tutto chiarissimo. Il punto qual è? Che, ripeto, i fondi ci sono, o comunque sono depositati presso la tesoreria dello Stato e sono a disposizione dell'INAIL, dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni sui Infortuni sul Lavoro. Allora, 47 miliardi accumulati nel corso dei decenni, di cui solo 900 milioni elargiti lo scorso anno, per carità, in modo assolutamente corretto, tecnicamente inoppugnabile, per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza, poi sconti alle imprese e agli artigiani virtuosi, 50 milioni di questi destinati alla formazione, 600 di questi milioni assegnati alle imprese per attività di prevenzione. Però bisogna fare molto di più. Però bisogna costringere i datori di lavoro a rispettare le regole, i lavoratori anche a rispettarle, a non farsi pressare troppo, ovviamente a escludere, come dire, comportamenti superficiali, purtroppo, disattenzioni sul lavoro che possono risultare fatali. Intanto questo è il momento del mio regalo del giorno.

0: Carpet Crawlers dal vivo 1987, l'album era Second South, i Genesis che, come dire, finivano sotto il comando di un frontman, poi brutto dire sotto il comando perché sono stati sempre una band straordinariamente coesa nel contributo individuale per il collettivo, insomma, però il frontman era divenuto Phil Collins perché se n'era già andato Peter Gabriel, eppure e conservava tutto il suo fascino questa meraviglia tratta poi da originariamente da The Lamb Lies Down on Broadway. E a proposito di rock, questo è il regalo di oggi, vi ricordo quello che vi ho detto in apertura di questa quarta ora, l'annuncio degli Oasis di aggiungere una terza data all'Olimpico di Roma. Dopo il 29 e 30 luglio 2027 suoneranno i Gallagher all'Olimpico anche il 26 di luglio. Noi oggi parliamo di un tema assolutamente drammatico, anzi tragico, come quello delle morti sul lavoro. 366-63-4466.
1: Ciao Sfrecciati, per combattere secondo me gli infortuni, le morti sul lavoro, bisognerebbe anche combattere quel fenomeno che è chiamato, diciamo, nonnismo sul lavoro, portato dalla pressione psicologica al lavoratore nel finire in fretta un lavoro per spostarsi immediatamente a farne un altro o per profitto da un cantiere all'altro, finire più in fretta per andarne a fare un altro oppure per profitto da parte del datore di lavoro. Bisognerebbe combattere il nonnismo.
0: Sì, anche il fenomeno dei subappalti. Qualcuno di voi scrive: la sicurezza non esiste, l'operaio è succube e gli organi di controllo, anche esterni, sono complici. Chi sostiene il contrario mente. Laura da Parma dice: è vero che spesso è l'operaio a non rispettare la sicurezza, però anche i corsi di formazione sulla sicurezza dovrebbero essere più efficienti e non fatti solo per far lavorare le società di formazione.

0: Radio Freccia.
1: 13:36, qualcuno di voi scrive al 366-6634-66, mettete il vostro nome se potete. Mi sono sempre chiesto se quando vengono divulgati i dati sugli infortuni sul lavoro l'INAIL si preoccupi prima di scorporare dal dato grezzo gli infortuni in itinere e se quindi i numeri allarmanti divulgati siano solo quelli riferibili a reale mancanza di sicurezza o se si faccia di tutto erba un fascio e ci siano dentro anche gli incidenti stradali, che non vedo come possano essere attribuibili a una responsabilità del datore di lavoro. Ebbene, te lo dico io, caro amico: 1189 morti sul lavoro nel 2025, di quelli effettivamente nel cantiere, escludendo quelli sul tragitto da e verso casa, siamo a quota 890. Quindi comunque è una quota altissima, diciamo 4/5 di quello che è il totale di questa strage quotidiana. Continuate a dire la vostra.

0: Io sono stato RSPP per 20 anni in un'azienda ad alto rischio e in 20 anni non ho visto una volta un controllo che sia venuto in azienda, che fosse l'ATS o l'ispettorato, per controllare l'effettiva applicazione della sicurezza. 20 anni, rischio alto, nessun controllo.
1: Ecco, responsabile della sicurezza, è un posto di lavoro complicato, per 20 anni nessun controllo. Sentite qual è la realtà là fuori.
2: Ciao, buongiorno. Allora, io lavoro per un'azienda che si occupa di raffinazione di prodotti petroliferi. Dopo il Covid, i corsi di formazione sulla sicurezza sono fatti con un semplice video che caricano online. Guardi il video e poi fai un breve test, insomma, molto semplice. Alle grosse aziende, quantomeno, conviene, cioè interessa di più che tu firmi come bene hai fatto la formazione, che non tanto la formazione sulla sicurezza stessa.
1: Dario scrive: mettiamo i fondi dell'INAIL per assumere ispettori, ripeto, 47 miliardi depositati presso la tesoreria di Stato, tesoreria. È assurdo che abbiamo solo, aggiunge Dario, circa 4.300 ispettori, cioè un ispettore ogni 1.000 aziende. In pratica un'azienda ha la probabilità di essere controllata ogni 14 anni, che più o meno corrisponde al dato che ci dava prima il nostro sfrecciato. E qualcun altro aggiunge: i corsi di formazione li farei fare ai titolari perché togliere una protezione da un macchinario, sì, ti fa andare più veloce, ma rischi veramente tanto, e purtroppo se ne vedono ogni giorno di queste situazioni. Oltre al fatto di avere una pressione psicologica sull'urgenza, tutto è urgente ma niente è urgente perché si deve fatturare. Ripeto, qui parliamo di un fenomeno che va avanti da decenni, quindi non accusiamo né il governo X né il governo Y. Va trovata una soluzione definitiva e concreta.

0: Tutto vero quello che sto sentendo. Io sono responsabile di un magazzino di logistica, non ho rischi sull'incolumità, e a me è capitato anche di fermarmi quando non c'erano le garanzie di sicurezza e di fermare l'impianto. Non si caricano i camion, punto. Io non metto a rischio la mia vita e quella dei miei ragazzi, perché ci si ferma e non si fa, punto.
1: Questo significa avere consapevolezza del proprio ruolo. Naturalmente ci sono dei cantieri dove questo non accade e magari sei lasciato da solo con l'esigenza, tuo operaio, specializzato o meno, di dover gestire il lavoro magari in quota, come è successo a questo ragazzo al Colosseo stanotte. La procura adesso ha stabilito che sì, aveva l'imbragatura addosso, la fune non era agganciata, ma qualcuno, secondo me, non può essere tutta colpa dell'operaio stesso, perché leggo, sì, una quota di responsabilità la tua, però devi essere in un cantiere sicuro. Qui poi parliamo del parco archeologico del Colosseo, non per quanto tutti i cantieri debbano essere, tutti quelli che sono in Italia, migliaia e migliaia, messi in condizione di poter garantire al lavoratore di tornare a casa la sera sano e salvo. Ernesto dice... io invece non voglio dare tutte le colpe alle aziende o dispositivi di sicurezza, sì, sono importanti, sono fondamentali, però dico una cosa, perché lo vedo anche con i miei colleghi, devo usare la testa, perché sappiamo che il pericolo è sempre dietro l'angolo, e quando siamo troppo sicuri di noi è lì che succedono le cose. Luigi da Bergamo: un grave problema è quello che chiamo zona grigia, i capi che non ti dicono di non usare tutto quanto riguarda la sicurezza, ma ti assillano però con il fare veloce, rendere di più, e ti spingono per essere più performanti ad abbassare la sicurezza. È una pressione, dice Luigi, psicologica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e quasi 52 le vostre voci.
2: Ciao Doc.
1: Ciao.
2: Il problema secondo me, parlo dei cantieri. Uh-huh. Io sono operatore sulle macchine a movimento terra. Delle volte mi trovo con 10 operai attorno e devo stare attento io per loro, non loro a me. Già qui ci sono dei morti in fondo all'anno. Due subappalti che non dovrebbero esserci, a mio avviso. E tre tempi di realizzo dell'opera, troppo brevi. E quindi siamo costretti a correre, a fregarcene della sicurezza, e anche se andiamo a fare i corsi ci aiutano di qui e lì. Dall'oggi per domani, dopodomani arriva il capocantiere e dice fretta, fretta, fretta, correre. Un saluto dal Gaso da Cesena.
1: E allora forse i sindacati, invece di parlare solo a cose purtroppo accadute, dovrebbero tutelare maggiormente l'operatività dei lavoratori, di chi gestisce le squadre, in modo tale da poter garantire che la pressione dell'imprenditore a fronte del taglio sulla sicurezza o sui costi del lavoro, dell'appalto o quello che è, insomma, non sia poi prevalente rispetto a quello che è il principio. Il lavoro deve essere qualcosa che tutela innanzitutto la tua sicurezza e poi dopo si fa quello che si deve fare con tutti responsabili alla pro quota, ripeto, nel proprio ruolo. Sono moltissimi messaggi sono arrivati di voi che lavorate, siete sul campo per così dire, e mi raccontate storie di sicurezza inesistente praticamente ovunque. Questo è un tema veramente su cui la prossima tornata elettorale dovrà essere combattuta, perché questa è davvero un'emergenza concreta, davvero una priorità del nostro paese. Io vi ringrazio a tutti e vi auguro, come sempre, una buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2:00, it's 2:00 e oggi va tutto storto. Oggi sono in ritardo, ho fatto un sacco di disastri a casa mia, sono riuscita a scoprire una nuova soglia di odio che puoi provare nei confronti di te stesso solo ed esclusivamente grazie alle tue forze. Quanto possiamo veramente favorire la legge di Murphy quando siamo noi a dire sai che c'è, oggi prendo in mano la mia vita. Per me era tutto declinato a oggi sistemo casa, ma vi racconterò nel corso delle nostre 3 ore insieme. Buongiorno, mi chiamo Cecile, questo programma si chiama Electric Ladyland e da ora fino alle 17 ascoltiamo un sacco di musica e ce la raccontiamo su. Apriamo subito con Elvis, giuro che non parlerò del suo biopic, l'ho già fatto ieri, basta.

Blue suede shoes. Avesse ad aprire così le nostre tre ore insieme. Se foste nati con la faccia di Elvis, cioè che cosa avreste fatto nella vita? Cioè se io fossi stata bella come Elvis, non lo so, avrei fatto Elvis probabilmente, o ancora di più, avrei fatto di tutto per mantenere questa immagine perfetta, che però vabbè, sappiamo essere stato poi il mandante della sua stessa fine, un qualcosa che l'ha mangiato da dentro e l'ha consumato lentamente fino a farlo spegnere in maniera tragica. Ma non è di tragedia che vogliamo parlare oggi. Benvenuti, ben arrivati, Electric Ladyland, e soprattutto buone notizie per i fan degli Oasis, perché insomma arriva la comunicazione ufficiale

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14 e 11 minuti, vi ricordo Rockers che come sempre insomma Radio Freccia entra nelle fasi di grande generosità e lo sta facendo con i biglietti per andare ai concerti, che secondo me sono un regalo meraviglioso. Se qualcuno vi invita ad andare a un concerto, comunque a voi ci tiene, cioè io sono di questa idea, cioè ho comunque a piacere di condividere un momento che alla fine è pura energia, dove non c'è una comunicazione ovviamente super intensa e dettagliata, però si fanno cose belle e soprattutto ci si sente parte di una massa, di un nucleo vibrante. A me fa sempre questo effetto andare ai concerti. Comunque vi dicevo, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, oppure potete anche andare sul sito di Radio Freccia, scorrere verso il basso e cercare poi il bannerone che vi permette di scoprire come partecipare per ricevere questo bel regalo. Oltretutto, quando suonano i Deep Purple in Italia sarà sabato 17 ottobre 2026 all'Unipol Forum di Assago, quindi siamo alle porte di Milano. Radio Freccia, Radio Partner nell'evento, ci vediamo lì. Nel frattempo, Highway Star, Deep Purple.

Deep Purple con Highway Star. Solo così la puoi cantare. Highway Star. I Deep Purple mi fanno pensare sempre, non lo so perché, a un vinile che aveva mio padre. I famosi vinili autografati di mio padre. Ve l'ho mai raccontato questa storia? Vabbè, io sono figlia unica, quindi non ho mai provato l'ebbrezza del provare la sensazione del mio fratello e mia sorella mi ruba le cose e poi dice che sono sue. Credo che sia una dinamica che si verifica abbastanza agilmente, no, fra fratelli. Invece mio padre, erano in 5 fratelli, e sosteneva che qualcuno gli prendesse i vinili. Quindi ho questi vinili edizione limitatissima, no? Di, non so, Harvest, di Neil Young, Made in Japan, tutti firmati Claudio Songini, e li tengo con grande cura perché un giorno secondo me varranno un sacco di soldi. Nel caso papà ci vediamo al concerto, in questo giro me lo porto. Ora, Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 14:28 minuti, è arrivato un messaggio cattivissimo che dice: sinceramente, lo leggerò con l'accento più milanese che ho. Allora, sinceramente, una radio che trasmette sto schifo degli Strokes si dovrebbe chiamare Radio Feccia. Ho riso molto e in effetti non il disco migliore degli Strokes, questo abbiamo detto, neanche il singolo migliore degli Strokes. Poi, dirti che è proprio una merda, potrebbe anche essere, sì. Cioè, nel senso, no, ovviamente io amo gli Strokes, non mi permetterei mai di sbilanciarmi, però diciamo che rispetto all'album precedente che uscì nel 2020 in concomitanza con tutte le difficoltà del Covid, The New Abnormal, di cui ho amato tutto, cioè era veramente un disco che rasentava la perfezione, soprattutto per una band che vedeva ormai 20 anni di carriera palesarsi davanti agli occhi e raccontare ancora una volta con grande capacità un disagio sociale come quello che fu il loro inizio, no? New York, l'11 settembre e una generazione che non trovava il proprio posto. Con questo disco, un po' meno.

0: Vabbè, abbiamo aperto la rubrica sincerità. Ok. Per quanto mi riguarda, mia umile opinione, Tania, ti chiedo già, anzi Titania, ti chiedo già, perdoni anticipo, Hey Stupid non è esattamente la canzone più bella, ok, della discografia di Alice Cooper. Io ho sempre, cioè, divertente, ma not my cup of tea, se proprio devo dare un'opinione. Però ci sta, dopo tutto siamo liberi come noi e ogni tanto possiamo anche avere delle opinioni diverse.
1: Però non ce l'hanno un amico che gli diceva, che gli poteva dire che sta canzone qua fa cazzo.
0: Dai!
1: Fare.
0: E l'audio non finisce? Pratemo, ma tu non ce l'hai un amico che ti dice come si finiscono gli audio? Quando finisci di parlare, molli. Così non lasci queste lunghe pause dopo di rumore. Si senti volte tutto il pezzo di Strokes. Ma mamma mia, comunque me la siete presa male. Tutti vi state dicendo la stessa cosa, che non vi piace il loro ritorno. E allora sapete cosa vi dico? Nonostante anche a me non piaccia tanto quanto The New Abnormal, disco incredibile, fate un salto indietro di 6 anni. 6 anni d'attesa, lo capisco, Julian. Almeno potevate fare qualcosa di più bello. Però, detto questo, sabato 17 ottobre 2026, comunque gli Strokes tornano in Italia. Unica data del loro tour europeo, in quel di Bologna ci sarà Granger a raccontarvi qualcosa. Io e Gigi no, noi siamo a casa il sabato.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:41 minuti con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 23 di settembre. Allora, in realtà questa puntata di oggi del mercoledì era partita con una grande presa di coscienza della sottoscritta del fatto che quando tu pensi, ok, di essere arrivato a un punto abbastanza saturo dell'odio che puoi provare verso te stesso, puoi sapere che come nella vita si può sempre fare peggio, meglio, scusate, puoi fare anche molto peggio. Cioè, a un certo punto tu dici, arrivano dei giorni in cui ti devi responsabilizzare, devi cercare, non so, di rendere la tua casa un posto accogliente, soprattutto per chi come me, un saluto a chi ha come coinquilini dei gatti, arriva quel periodo dell'anno dove loro decidono che il pelo bisogna lasciarlo ovunque, anche dentro il frigorifero. Però di questo parliamo dopo, ora ci sono i Van Halen.

Ok, Ivan Allen, you really got me. Devo troppo raccontarvi questa cosa. Allora, stamattina dico, è arrivato il momento di pulire casa, perché sono un'adulta, sono una persona responsabile, quindi agisco dicendo queste cose le devi fare per te stessa, poi c'hai due gatti, mi raccomando, organizzati, tutto filava liscio. Poi ogni tanto tu puoi essere sì il tuo miglior amico, ma puoi essere anche il tuo miglior nemico, e con la meravigliosa legge di Murphy, assieme a quella piccola e improbabile possibilità di riuscire, proprio quando hai finito di pulire tutto e stai passando lo straccio, beccare la tua cantinetta dei vini, che poi non è una cantinetta, è una cacata di cantinetta, una roba estetica dove ci piazzi le bottiglie solo per far vedere che hai del vino a casa, e all'interno di questa cantinetta ci sono solo vini bianchi tranne una di bottiglia rossa, e la prendi, questa parte come un siluro esplode nel mezzo della tua cucina tutta bianca, che hai pulito perché lo stai facendo per te stessa, e i tuoi gatti si girano e fanno c'è una festa? Ah, ci hai invitato? E volano su questo mare rosso pieno di vetri, tu prendi i felini, sei a piedi scalzi, ti tagli, li lanci in camera e inizi a pulire tutto questo rosso che sembra il sangue che ti esce dagli occhi, perché stai guardando quello che sei in grado di fare a te stesso e dici: come potevo non sapere di poter arrivare a un tale odio verso me stessa?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:55 con la vostra Cecilia a microfono che vi accompagna fino alle 17. Siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme, ma non vi preoccupate perché ne abbiamo altre due. C'è chi mi ha scritto: Cecilia, una di noi, non so in base a cosa, forse per tutta la storia folle che vi ho appena raccontato. Puppi, scusa, ti farò comunque un grande riassunto, vieni qua un secondo. Ti capita mai di dire: non fare quella faccia, come se non ti piacesse stare a microfono, egocentrico del cazzo?
2: Ma mi si vede abbastanza se mi metto qui. Sì. Scusa, ma le luci?
1: Mio collega Matteo.
2: Salve,
1: mio collega Matteo.
2: Sono un collega di Cecilia.
1: Sì, ma è cagare. Allora, quindi? Oggi ho detto, faccio...
2: Ma c'è ancora lui che ti chiama Sexy B?
1: Sì?
2: Ancora?
1: Sì, sì.
2: Ma sono 10 anni.
1: Ma perché...
2: Ma vecchio, ma ce la fai?
1: No,
2: ma basta,
1: ma perché...
2: Dai.
1: Smetti.
2: Ma che cringiata, dai, ma porca puttana. Basta.
1: Perché gli anni passano.
2: Ma,
1: io sono sempre più sexy.
2: Ma il carro di buoi rimane sempre...
1: Sai che l'altro giorno quando il mio osteopata mi ha detto che ero accartocciata come la carta stagnola, ho proprio pensato che ero sexy. proprio il mio pensiero. Sì.
2: Scusami, ti ho interrotto.
1: Ma no, niente, oggi volevo sistemare casa, fare le cose bene, pulire, lo fai per te stessa. Pulisci fuori, pulisci dentro. Fatto tutto, ho fatto esplodere una boccia di vino rosso in mezzo alla mia cucina.
2: Bello.
1: Bianca, boom, i gatti
2: dentro.
1: Che cercano di lanciarsi, io che li prendo, mi sacrifico, cammino sui vetri, li lancio. Tutto questo, ho scoperto che tu puoi odiarti sempre di più nella vita, cioè puoi raggiungere dei livelli.
2: Certo. Sì,
1: ok,
2: sì,
1: cioè
2: sì.
1: La capisci questa cosa?
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: non
2: sì.
1: La capisci, scusa, l'ho spiegata bene?
2: Sì, sì, sì, certo.
1: Vero.
2: Sì, perché è un'escalation.
1: Sì.
2: Tu parti che sei... Poi ti esplode la bottiglia di vino e sei proprio... Sì, certo, certo. Può andare ancora meglio, se posso permettermi, se per stai andando a cena da qualcuno e stai portando quella bottiglia di rosso.
1: No,
2: allora tu quella bottiglia di rosso poi la devi comunque portare, perché
1: sì.
2: Devi sistemare casa e portare. E allora cosa fai? Ne prendi un'altra che magari hai in casa.
1: No, ma...
2: E scendendo,
1: no!
2: Quella bottiglia ti si rompe nella macchina. E si impregna la moquette. Ed è lì che tu ringrazi e dici: what a time to be alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 3. Ho dovuto abbassare il microfono, adesso lo rialzo perché notoriamente sono la persona più alta di questa radio, tranne Step, forse. Step è più alto di me. Per il resto, insomma, essendo io e lui i vatussi di questa stazione radiofonica, dobbiamo sempre adattarci per le altezze normali degli altri. Benvenuti, hello rockers, welcome, seconda ora di Electric Ladyland con Cecil B. C'è Matteo che mi dice, Cecil, i gatti per me sono santi, indipendentemente da quello che fanno, non toccatemi i gatti. No, neanche per me. Io sono la coinquilina dei miei gatti, mi sono sacrificata e ho camminato sui vetri oggi per far sì che loro non toccassero neanche l'idea di sfiorare la bottiglia esplosa e il vino a terra. Quindi non ti preoccupare, Matte, puoi stare tranquillo. Nessuno si è fatto del male tranne la sottoscritta e il mio muro bianco e la cucina bianca.

vino rosso, come grande metafora, sembrava una ferita aperta, poi pulisci tutto e ritorna ancora più pulito di prima, tutto in equilibrio, e pensi, cacchio, una bottiglia rotta può fare la differenza. E magari storie di bottiglie rotte, da almeno una volta, il disagio di una bottiglia, il vino che stavi portando, il ritardo che hai accumulato per questo danno. Tocca a voi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono già le 15:13 minuti, mi è uscita male la voce, un po' soffocata. C'è chi dice: ciao Cecil, vale come storia di bottiglie rotte quella volta che un mio amico... Che ridere, vabbè, ve la edulcoro. Allora, quella volta che un mio amico prese, sì, la bottiglia che gli avevo offerto, la beve tutta e poi ritornato sulla mia macchina decise di vomitarmela tutta sui sedili che avevo appena pulito. Allora, vale come storia sicuramente non piacevole, ok? Però comunque la bottiglia è stata preservata. Cioè, è stato poi l'utilizzo del post che ha influenzato la qualità del mantenimento dei sedili della tua auto. A parte che questo sarebbe un altro tema gigantesco di cui mi vergogno tantissimo. Cioè, voi lo sapete, vero? Che il mondo si divide in due. Cioè, la gente che pulisce regolarmente la macchina, la lava, sistema i sedili. E di solito questa categoria sono i maschi, no? Ok. E poi ci sono persone come me che ogni tanto, invece, ogni tanto la lavano. Ogni 6 mesi. Lo so, è terribile. Me ne vergogno, però, cioè, dopo tutto voi siete sinceri, voglio esserlo anch'io, ma anche più di 6 mesi, 8.

1991, non l'anno in cui esce questo brano, ma 1991, intervista Bob Dylan. Signor Dylan, sì, lei che cosa ne pensa? Poi, cioè, non l'ha mai detto della versione dei Guns N' Roses della sua Knocking on Heaven's Door. Ok. Ha qualcos'altro da dire? No, i Guns N' Roses sono ok, anche Slash ok. Ok, se devo aggiungere qualcosa, c'è qualcosa, un aspetto che ogni volta che sento la loro versione mi fa pensare al film.

Invasion of the Body Snatchers, che in italiano è Terrore dallo spazio profondo. Io non sono grande fan dei, diciamo, film un po' horror, un po' fantasy, un po' gli alieni che arrivano e ci massacrano tutti, però pensare che questa sensazione di terrore a Dylan evocasse un po' lo stesso effetto dell'ascolto della versione dei Guns di Knockin' on Heaven's Door mi ha fatto ridere. Quasi quasi lo guardo sto film.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:27 minuti, sempre con la vostra Ceci B che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 23 di settembre. Arriva una band la cui storia, insomma, è stata segnata da un gigantesco stop, una tragedia, la fine della vita stroncata dalle sue stesse mani del frontman della band stessa. La novità poi, secondo lo statuto della band, di rinascere dalle ceneri, che prevedeva nel caso in cui un componente del gruppo fosse uscito, ok, dalla tale composizione, il nome Joy Division sarebbe cambiato per diventare il nuovo ordine, New Order. E il brano che arriva è il simbolo assoluto, indiscusso, di quella che era un po' la magia della poetica di Ian Curtis, ma anche la sua gigantesca disillusione nei confronti dell'amore, che sempre, sempre ti deluderà e ancora una volta ti distruggerà e poi ti ridurrà in pezzettini, e tu dovrai risorgere e decidere che cosa fare di tutto quello che l'amore avrà lasciato dentro, sopra e fuori di te. Love will tear us apart.

Secondo voi è una storia inventata? Se sì, io una volta per sbaglio ho messo una bottiglia di rosso in lavatrice. Non ho pianto per i vestiti o per la lavatrice, ma per il vino, che era un cabernet di grande valore. Come hai fatto? Come hai fatto? Non lo so. Va bene che io sono la regina delle situazioni improbabili, però mettere una bottiglia di vino dentro la lavatrice perché l'avevi lasciata in uno zaino e hai lavato lo zaino, cioè, per dire, a me è successo di recente con il termometro, quello per misurarti la febbre, l'avevo lasciato tipo nella tasca di un pigiama, ho lavato il pigiama e ho lavato anche il povero termometro, che era elettrico, e che fu, e i fu siccome termometro. Però detto questo, come hai fatto? Spiegami il segreto. Eri in stato di alterazione, avevi già bevuto un sacco di cabernet prima, cioè, perché sennò eri convinto di averlo messo tipo in una credenza, non lo so. Attendo delucidazioni. Nel frattempo, la mia memoria che tutto ricorda, 2023, ok, giorno aprile, no scusate, mese aprile, giorno 17 di aprile, i Metallica tornano, 72 Seasons, questo è il nome del loro disco che ancora stanno portando in tour e che si apriva con questo brano.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia.
3: 15:39 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Cécile, storia vera quella della bottiglia nella lavatrice, come le imprecazioni tirate al tempo. Perfetto, perfetto, mi sento molto meno sola. Io so sempre di chiedere a voi storie di bottiglie rotte che secondo me mi fanno sentire meno imbranata, o comunque, come dicevo poco fa, mi hanno fatto scoprire di avere una soglia infinita di odio che posso provare verso me stessa, che la legge di Murphy è molto molto attenta a cogliere gli istanti in cui tu credi che lei non possa più interferire nella tua vita. Ma comunque ci sarà sempre un ascoltatore di Freccia che ti dirà: Cécile, sì, perfetto, una merda, però anche io non scherzo. Bello, questa la chiameremo, bellissima, ce l'ho, la nuova rubrica Anche io non scherzo, la rubrica dove io vi racconto un disastro quotidiano e voi mi dite sì, però ora ti racconto la mia, perché anche io non scherzo. Bellissima, bella, me le devo segnare tutte. Allora, quella delle giraffe, anche io non scherzo, lo statement del lunedì, e a breve coming soon rubrica sui cavalli, e questa sarà eterna.

gli Aerosmith con Angel alle 15:44 minuti. Ciao Cecil. Una volta ero a fare una festa molto molto grande e c'era una mega piscina e io ero tanto brillo e allora decido di prendere 3 bottiglie e girare per fare i cocktail alle persone attorno alla piscina, che erano veramente tante, se non che a un certo punto, essendo tanto brillo, sembra una storia di Tonio Cartonio, comunque dovevamo aprire

con larga la foglia, strette la via, che figura di mamma mia o qualcosa del genere, però io ne conoscevo una versione diversa, dicevo, ok, quindi se non che a un certo punto, essendo tanto brillo, un po', insomma, molto brillo, mi sono cadute tutte le bottiglie e sono una di queste è caduta sul mio piede, io mi sono aperto un dito, c'era sangue ovunque e io mi immagino, ok, il desiderio di dissimulare che ti è venuto, tipico di quando uno beve. Non è niente, non è niente. Con tutte queste 600 persone attorno alla piscina che corrono per cercare di aiutarti, tu vorresti solo sparire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:53 minuti, siamo arrivati alla fine di questa seconda ora insieme di Electric Lady. No, avevamo una sigla molto più dura.
2: Dudun dudun dudun. DGG dudun dudun dudun.
1: E beh, ed è finito tutto qua. E oggi ho inaugurato, caro Gigi, sì? Che finalmente...
2: Ma solo per oggi, perché domani non ci sono di nuovo. Ragazzi, cioè, sto lavorando per voi. Cioè, non è che sono in giro a farmi i fatti miei.
1: Sì, sì, raga, l'ho beccato in giro che stava bevendo il caffè corretto. Tipica cosa di Gigi,
2: sì, esatto. No, perché io sono scorretto, non bevo il caffè corretto.
1: Mamma mia, che freddo. Questo era terribile, Gigi, era terribile.
2: No, lo so.
1: Era terrificante.
2: L'ho fatto apposta.
1: Non è vero,
2: è per metterti in imbarazzo.
1: No, ma
2: perché
1: sei comunque tu che ti metti in imbarazzo.
2: Il cringe può essere un'arma,
1: un'arma
2: da
1: duplice.
2: Utilizzare.
1: I'm fucking cringe, but I'm free.
2: Esatto.
1: Yeah, that's it. Allora, no, volevo dirti che ho inaugurato una nuova rubrica.
2: Mm-hmm.
1: Si chiama... No, l'ho già scordato. Era tipo...
2: Beh, comunque
1: no, no, no, no, no, no, no, perché il concetto era il titolo.
2: Ottimo
1: era.
2: Branding, comunque, voglio dire, cioè, ti resta in testa.
1: Infatti, io non sono
2: proprio le leggi del marketing.
1: Sì, hai ragione.
2: Proprio.
1: Stavo dicendo. Una rubrica che si chiama. Però. Ah, ok, anche io non scherzo.
2: Ok.
1: Ok. Io racconto una roba.
2: Sì.
1: E poi tu dici. Bella. Da questa storia, sì, sì. Proprio. Però anche io
2: però
1: non scherzo.
2: Però anche io non scherzo. Ah,
1: okay. Ok, ti piace?
2: Ok, sì.
1: Ok, io sono partita raccontando questa storia del vino che mi è esploso.
2: Sì,
1: eh.
2: Sì.
1: Qual è la tua? Ce l'abbiamo una storia di bottiglie rotte di grande disagio? Quella volta che, beh, ovunque vetri...

0: Bottiglie rotte di grande disagio? Probabilmente sì, però lo sai che questo gioco con me non funziona perché io non ricordo nulla.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Cioè, io sono il glitch che ti sbala tutto il giochino.
1: Mm-mm. Sei il bug.
0: Sono il bug.
1: Tu sei Tomb Raider che corre a vuoto contro il muro.
0: Esatto, sono il cameriere di Lara Croft che resta nella cella frigorifera.
1: Ok, no, va bene.
0: Questo allora... per gli anziani, in realtà.
1: No, però, ma questo vabbè. L'ho colto anche io. Però mi dispiace perché anche io, non scherzo, potevo essere una punta di diamante della radiofonia italiana.
0: Vabbè, basta farlo con gli ascoltatori. Fateci sapere al 366.
1: No, ma è un'ora che lo facciamo. Sei arrivato mo tu, sta al tuo posto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Lady. È arrivato anche Gigi finalmente, perché cioè, se la smetti di fare cose e vedere gente. Ieri mi sono confuso, ho detto che Gigi vede cose e fa gente. Che comunque potrebbe essere che comunque... tu che hai allucinazioni e imiti le persone.
2: Ah, potrebbe essere peraltro molto verosimile per... come cosa. Fanno in giro e imito le persone.
1: Allora, senti, da dove partiamo oggi? Che aggiornamenti abbiamo?
2: Vabbè, allora, l'abbiamo già detto, l'abbiamo ridetto, lo rideremo.
1: Oasis
2: hanno annunciato una terza data allo Stadio Olimpico di Roma, cosa particolarmente interessante perché è il giorno del mio compleanno, il 26 luglio.
1: Che è anche il giorno del compleanno di Mick Jagger.
2: Che è anche il giorno del compleanno di Mick Jagger, esattamente.
1: Quindi tu dici, caro Noel, cari Liam, cari Gallagher,
2: fate gli auguri dal palco a me e Mick Jagger.
1: Oppure regalateci i biglietti.
2: Regalateci biglietti.
1: Perché tu hai già per scontato che sei sotto al palco. Bello, va bene la manifestazione.
2: E sono sul palco probabilmente.
1: E cosa canteresti con loro?
2: Ma no, io suono il tamburello.

0: un'altra a Monaco di Baviera, hanno spostato quella di Parigi perché c'erano problemi con i trasporti e quindi una delle due la dovevano spostare, quindi ma sì, ma sono a 42 date già e credo andranno sold out super velocissimamente. Intanto invece sta per arrivare Billy Corgan, che mi ha fatto molto ridere perché non è stato assolutamente riconosciuto da un influencer della Gen Z.
1: Quello, oltretutto un influencer piuttosto negativo, cioè uno che porta brutti messaggi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16-13 minuti. Gigi ha appena fatto una cosa per me che mi rende molto felice.
2: Cosa ho fatto?
1: Mi hai pagato il caffè.
2: Vabbè,
1: mamma mia, come... Gigi, cosa ho fatto? Ecco, no, subito quest'aria colpevole.
2: Perché comunque dai, è una cosa che faccio spesso, però.
1: Infatti, sì. Quindi, senso, non... Ma te lo riconosco sempre. Era una cosa bella. Detto Gigi mi ha fatto il caffè. Una cosa che. Va bene.
2: No,
1: Gigi,
2: che, non
1: sai
2: mi
1: che c'è.
2: No, che non mi sembrava una cosa sorprendente. Per questo dicevo.
1: Allora sai che cosa? Darò per scontato.
2: Sì.
1: Tutte le volte che farai un gesto carino per me smetterò di sorprendermi. È così che le storie d'amore finiscono, quando le cose diventano scontate.
2: Sì.
1: E ci si smette di sorprendere. Ti ho portato a colazione a letto, me la porti tutti i giorni, ho messo il vestito corto, stavi bene anche con l'altro. Queste cose spengono le dinamiche nella vita.
2: È giusto.
1: Prima un ascoltatore mi ha detto: ciao Cecil, posso chiederti un consiglio? E poi mi chiedeva il tema. E io dentro di me ho detto no, non mi richiedere consigli.
2: No, non chiedere nulla, lascia stare.
1: Lascia perdere, chiedi a qualcuno.
2: Risolvitela da solo, che è meglio.
1: Sì, meglio.

0: Everybody wants to rule the world. Parlate per voi, perché io di gestire il mondo.
1: Abbiamo ben altri problemi, molto più...
0: Molto più?
1: Semplici, bassi.
0: Ah no, pensavo molto più importanti, tipo qualcosa che ora tireremo fuori dal cappello delle nostre notizie.
1: Ma allora, non lo so, ecco, visto che a noi c'è molto simpatico Zen Lu.
0: Sì.
1: La Apple ha praticamente inaugurerà tra pochi giorni Apple Music Hall. Hanno preso la Battersea Power Station,
0: cioè quella dei Pink Floyd,
1: quella dei Pink Floyd, sì, di Animals, e l'hanno trasformata non solo nei nuovi studi londinesi appunto della, di Apple Music, ma sostanzialmente in una venue live iperfuturistica. Dopo ve la raccontiamo bene, non è il The Sphere, però una figata pazzesca.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli

0: commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 16:26 minuti con Cecile, con Gigi. Tu lo sai qual è il mio vero nome?
4: Anco.
3: Mi piace questa domanda, mamma mia. Oh, ma Gigi, ma cioè, perché è diventato tutto così scontato?
4: Ma scusami, ma perché, cioè... Okay, cioè...
3: Però da tanto che non te lo chiedevo.
4: No, non è vero, me l'hai chiesto. Sarà che io praticamente vengo sto periodo un giorno sì.
3: A parte
4: tre,
3: che
4: no.
3: Ti dimentichi le quindi... cose, quindi non esercitare il potere del mi ricordo dell'ultima volta che mi hai chiesto. Una volta ho detto: Gigi, cosa hai mangiato a pranzo? Lui si è girato e mi fa: ma tu ancora non hai capito che io non mi ricordo niente. Ehi, ok, quindi ora mi dici che te l'ho fatta spesso. Tu probabilmente ti ricordi di questa domanda.
4: Ma in realtà
3: nel mezzo
4: è successo.
3: Sono passati 6 anni.
4: In realtà nel frattempo noi non ci parliamo da secoli.
3: È tutto un tuo sogno. Io non sono neanche reale, lo sai.

0: Don't let the sun go down on me, posso dire George Michael, forever icon, cioè sarà scontato, cioè l'ultimo periodo della sua vita, quando ormai, cioè non solo aveva fatto coming out, ma aveva deciso proprio di sbattere in faccia alla gente che a lui non gliene fregava niente di quello che gli altri pensavano di lui, lo adoravo, cioè super bold si dice in inglese, sfacciato, sicuro di sé, artista incredibile, talento gigantesco e che secondo me alla fine è la stampa britannica gli ha mancato di rispetto in una maniera eccessiva.
1: Cosa che ogni tanto scappa alla stampa britannica.
0: Ma ogni,
1: diciamo,
0: tanto, ogni, tanto.
1: Ma giusto per chiudere, dicevamo appunto di britannicità, Londra, Battersea Power Station aprirà questa venue molto figa, perché gli artisti, oltre a poter suonare in diverse configurazioni davanti a un pubblico abbastanza raccolto, tipo 600 persone, possono anche registrare in tempo reale, in audio spaziale, i concerti, ma anche in video. How many

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 40 minuti, di che cosa vuoi parlare dopo essere partiti con gli Oasis ed aver parlato di venue incredibili in quel di Londra?
2: Beh, allora, visto che abbiamo ascoltato i Black Keys, di cui Radio Freccia è stata radio partner poche settimane fa, un altro concerto di cui saremo partner è quello del 30 marzo 2027 all'Unipol Dome di Milano, ovvero dei Rush.
1: Yes. Che hai intervistato quanti mesi fa?
2: L'ho intervistato qualche mese fa, anzi ti dirò di più, ho intervistato già a febbraio credo, e i Rush hanno realizzato

0: Sapete che Neil Peart, il batterista storico e autore dei testi della band, è morto pochi anni fa, sì. E quindi Alex Lifeson e Geddy Lee hanno raccolto quasi $1 milione di dollari canadesi per permettere la realizzazione di questo monumento dedicato proprio a Neil Peart a Lakeside Park, che è uno dei posti, diciamo, a cui il batterista era più legato.
1: Okay.
0: Saranno due statue di bronzo, una che lo ritrae da ragazzo adolescente con le bacchette in mano e un libro,
1: e uno legato più alla sua storia,
0: esatto, più rush, no? Esatto, cioè, esatto. Okay.
1: Non riesco a ascoltarti, c'è Africa.

0: Che ti devo dire?
1: Non lo so, purtroppo.
0: Rimane la telecamera aperta e dici, vabbè,
1: cosa faccio? Faccio quello che posso. Tra l'altro, a breve credo che lo potrete anche visionare quello che è accaduto. Cosa succede negli studi di Radio Freccia? Mentre nel frattempo passano le canzoni ai nostri video, potrete vederlo a breve nelle storie
0: di
1: Instagram.
0: Mi sento tanto Beyoncé in qualche momento.
1: Forse non avrei fatto lo stesso accostamento.
0: No, ma infatti poi mi ricordo che
1: comunque
0: non ho la sua voce.
1: Giusto? Non ha i suoi outfit?
0: Quasi. Non ho le sue forme. Quindi più che effetto Beyoncé, più effetto passo la scopa in salotto, più o meno quella roba lì. Però un sacco di cuore.
1: Quello comunque, quindi, insomma, bene. È la cosa davvero che conta.
0: Telecamere che rimangono aperte, grande.

0: Blessing per chi nella vita voleva fare Beyoncé ma si è svegliata Cecil B. Un abbraccio a tutti voi, anzi ringraziamo anche Beyoncé se siamo qui. Sai che bisogna sempre ringraziare.
1: C'era Beyoncé perché comunque non si sa mai,
0: non
1: sempre
0: si sa mai
1: meglio.
0: Vita, non si sa mai nella vita. Allora, di cosa vogliamo parlare?
1: Ma non so, dobbiamo parlare per forza di qualcosa, no?
0: Stiamo parlando di cose oggi.
1: Allora, possiamo parlare di tante cose. Possiamo parlare ad esempio che tipo oggi nella storia accadeva la prima notizia di uno dei più grandi... delle più grandi teorie
0: complotti, sì,
1: cospirazionista del rock, ovvero Paul is Dead.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 16:53 minuti e siamo arrivati alla fine di questa.
2: Ah, meno male, tra l'altro, perché.
1: Cosa ti devo dire? Il mondo si divide in due:
2: quelli che ballano Africa di Toto
1: quando e le telecamere rimangono aperte,
2: sì,
1: e quelli che invece no.
2: E quelli che invece no.
1: E per me è stato bellissimo. Io l'ho preso, cioè l'ho sentita tutta la
2: no,
1: pioggia,
2: ma si vedeva,
1: di Africa dei Toto.
2: Si vedeva, cioè si vedeva comunque, capisci, quando proprio interpreti.
1: E anche perché tu non hai mai guardato Scrubs.
2: Io in realtà ho addirittura i DVD di Scrubs, cosa che tradisce peraltro la mia anzianità. Sì, ok, d'accordo, grande pezzo. Però.
1: Ma ti ricordi? Sì, no, e perché ti faccio testa domanda? Mamma, Gigi, oh, io ho i DVD di Scrubs, scena iconica,
2: JD. Io ricordo
1: JD.
2: Che ho i DVD di Scrubs.
1: Beh, questo già è un grande passo avanti. Ti ricordi anche che hai una casa, c'hai un figlio, va bene.
2: A volte, sì.
1: No, quello secondo me te lo ricordi sempre, della casa magari no. C'è una scena iconica, JD. Ok,
2: sì.
1: Nella vasca,
2: sì.
1: Quando fa il coinquilino di Elliot, ascolta solo Africa dei Toto, e lei ha tutti questi prodotti super sfiziosi per il corpo, tra cui una crema corpo al mango, che mentre lui sta cantando "It's gonna take a life to drag me away from you", apre, prende questo burro per il corpo al mango e inizia a mangiarselo perché è delizioso.
2: Potremmo replicarla. Cioè,
1: quando vuoi, quando
2: la rifacciamo
1: vuoi.
2: Sempre in studio?
1: Quando vuoi.
2: Mettiamo una vasca in studio?
1: Perfetto, io, cioè, hai una stronzata da fare? Io ci sono.
2: Ma guarda, grazie. Secondo me ne arriveranno molte nei prossimi mesi di
1: perfetto,
2: sciocchezze.
1: Perfetto, di sciocchezze.
2: Fare.
1: Allora, stavamo parlando, così prima di salutarci, del fatto che insomma quest'oggi, nel 1969, per la prima volta si iniziava a ipotizzare che Paul McCartney fosse morto.
2: Esatto, la teoria Police Dead la conoscete in tanti. Paul McCartney è morto in un incidente, poi sostituito da un suo sosia, gli indizi nelle canzoni dei Beatles, copertina di Abbey Road, però come dire, è anche un po' il pretesto per fare una leggera panoramica su alcuni casi di morti non morti. Ad esempio anche nel 2004 a un certo punto arrivò la notizia di Corey Taylor morto, però ovviamente i tempi sono diversi. Lì insomma McCartney ci è voluto un po', sono voluti mesi prima che si capisse un po' la situazione. Là Corey Taylor ha detto no raga, ha fatto un video dicendo sono vivo e vegeto. Anche Avril Lavigne a un certo punto sembrava
1: sostituita da un sosia
2: brasiliano peraltro.
1: Perfetto, a domani, grazie a tutti.

0: Venite! Venite! Venite!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
3: Oggi è il 23 settembre. Secondo gli esperti, oggi l'equinozio d'autunno saluta l'estate astronomica e apre le porte all'arrivo della stagione fredda. A San Francisco è andato in scena il primo scontro corpo a corpo tra un essere umano e un robot umanoide. Attraverso un radiotelescopio in Sudafrica, i ricercatori hanno intercettato per la prima volta un segnale radio proveniente da un pianeta al di fuori del sistema solare.
2: Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 23 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5 e se lo volete vi porto fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio pirati, ben ritrovati all'ascolto e alla radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali in regia, Fabione Macumba Romano, ladies and
4: ciao
2: gentlemen.
4: Cari!
2: In redazione c'è anche Diana Consolazio. Aiuto! All right! Aiuto!

0: Ma nessuno che arriva in studio e dice buon pomeriggio, sono le 5 e sono puntuale, non succederà mai, no? Come incontrare lo Yeti.
1: Vabbè, adesso anche meno. Adesso. Comunque posso dire che rispetto al solito, secondo me, Fabione, siamo anche più puntuali sto periodo. Vero? Ma sarà questa cosa qui di settembre. Dateci tempo un altro mesetto e arriviamo alle 5:20. buon pomeriggio, ben arrivati. Feed My Frankenstein di Alice Cooper in apertura del nostro appuntamento insieme. Ciao Fabione, ciao Diana in redazione, ciao a tutti quelli che hanno appena acceso la radio o la radiovisione. Feed My Frankenol potrebbe essere anche una bella cosa. Anche perché, vediamo se mi segui Fabione, l'intelligenza artificiale parlava di questo. Non parlava di questi versi, ma attraverso un radiotelescopio in Sudafrica i ricercatori hanno intercettato per la prima volta un segnale radio proveniente da un pianeta al di fuori del sistema solare, e noi che abbiamo questo messaggio ve lo possiamo trasmettere in anteprima.
2: Venite!
1: Bravo. Hai capito al volo. Ma tu pensa se succedesse davvero? Pensa se succedesse davvero che è un messaggio già decodificato, quindi già perché poi sai, in tutte le narrative, in tutti i podcast, tutti quelli che hanno raccontato storie dello spazio, il messaggio è sempre e invece no, è venite, sarebbe alla NASA, fanno what's this venite? What does it mean venite? E arriverà il solito figlio di emigrati italiani e dirà no, vuol dire come on, come here, quindi parte una spedizione sul pianeta Franchino. Ho una fantasia fervida? Può darsi, mi faccio trasportare, forse anche questo. Va bene, l'intelligenza artificiale diceva anche un sacco di altre cose, tra cui quella che, vabbè, da oggi arriva la stagione fredda, è tutto da vedere visto com'è andata l'estate, e che a San Francisco, attenzione, partiamo da qua, è andato in scena il primo scontro corpo a corpo tra un essere umano e un robot umanoide. Allora, la cosa da segnalare subito è una, che se avete visto il video, diciamo che avete subito la vostra idea, e la vostra idea immagino sia come la mia. L'azienda che ha, diciamo, promosso questo evento, che era un evento per spingere un videogame di realtà aumentata, ha detto che no, ma tranquilli, alla fine comunque ha vinto l'uomo. Poi tu guardi le immagini e fai avvocato, non so, no, io rimarrei un attimo sul chi va là. Innanzitutto perché il combattimento non era uno, ma erano tre, con tre robot diversi. Poi va detta una cosa importante, e cioè che i robot non erano autonomi. Erano come quelli che aveva fatto Elon Musk, vi ricordate, gli umanoidi? Quelli lì che erano... cioè, lui diceva che erano robot autonomi, ma in realtà erano pilotati a distanza. C'era uno col telecomandino delle Mini 4 VD che muoveva loro, e questi robot sono uguali, sono come delle specie di marionette, se vogliamo, no? Molto digitali, molto tecnologiche, ma comunque manovrate. Li hanno fatti per assomigliare al T-800 di Terminator. Perché? Perché alla fine... Bravo. È quella roba lì. Cioè, perché tu, il futuro...

Lo costruisci, ma alla fine abbiamo sempre un'idea vecchia del futuro. C'è poco da fare. Alla fine ci ricicciamo sempre le stesse cose che negli anni 80 si sono inventati. Alto poco meno di 1,80 m, quindi come più o meno insomma, un essere umano, uomo, diciamo medio, ecco. Gli hanno fatto gli occhi rossi per farlo terrificante e pilotato appunto in tempo reale. Allora, la cosa che fa sorridere è il protagonista di questo incontro, non tanto il robot, ma l'uomo. L'uomo è un influencer, ok? È uno che c'ha 3 milioni di follower su Instagram e si chiama Frankie La Penna. Io non so se sia un nome d'arte, però è il nome giusto. Cioè, per fare una cosa surreale ci doveva essere questa roba qua. E quindi lui è partito, ha fatto sto combattimento venerdì scorso, era un evento privato, un centinaio di persone. Ora, l'azienda dice che l'uomo ha vinto, come vi ripeto. Peccato che poi questo qui gli hanno chiesto com'è andata e lui fa: ma guarda, mi sono rotto una mano e ho dei problemi alle costole. Non la definirei proprio così una vittoria, per quanto è chiaro che in un combattimento uno un po' di, come dire, danno collaterale lo deve mettere in conto. Fatto sta che, ripeto, se voi vedete le immagini, fa abbastanza impressione, perché questo robot, sopra diciamo quello di cui si vede la principale parte, si muove le braccia, scazzotta un po', ma lo fa male. Lui adotta la tecnica di cui parlavamo ieri, quella del canguro. Il canguro cosa fa? Ti dà i calcioni, si appoggia sulla gamba posteriore e fa boom! Solo cazzo che c'ha il propulsore di un robot. E quindi la legna che arrivava a questo povero Cristo era fortissima e ogni tanto decollava sul plexiglass. E poi dicono: no, ma ha vinto lui. Ma allora, comunque, ripeto, avrei da ridire. Fatto sta che ce n'era uno che assomigliava a questo qua Terminator, un altro che assomigliava a Predator e un altro che non si vede. Fatto sta che, insomma, che hanno diffuso soltanto un video, soltanto, diciamo, una parte dell'intero combattimento e poi al grido di staremo a vedere, eccetera, eccetera. Non lo so cosa fa suscitare in voi una notizia del genere. Fatto sta che piano piano succedono cose attorno a noi. Per il momento, ripeto, sono ancora manovrate da esseri umani, ma un domani, chissà, Fabione, chissà! È un combattimento a suon di chitarre, no? Contro un robot. Questo è probabile. Probabile futuro. Can you be a fucking rock and roller? Say you wanted to be just a rock and roller.

Secondo me tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, soprattutto le ascoltatrici di Freccia, ci sono anche delle ragazze goth, cioè quelle che scelgono un trucco e anche una musica che li rappresenti, che le rappresenti e che sia un po' cupo, no? Trucco bello nero, gotico appunto. Quindi quella che sembra sempre triste, ma in realtà poi dentro, cioè, la vita sua semplicemente si esprime in questo modo. No, lo dico perché esiste.

0: Street è uno dei primi singoli del disco nuovo dei Queens of the Stone Age che abbiamo sentito adesso in Top 20. Il disco esce il 30 di ottobre, ma c'è fuori un altro singolo che si chiama Where the Goth Girls At, cioè dove sono le ragazze goth. E sappiate che Josh Homme ha, non dico una predilezione, ma ha una fascinazione per loro, perché gli ricorda un amore adolescenziale. Lui era in un posto dove c'erano queste ragazze che truccavano le signore anziane e quindi le permettevano un momento di diversità, una sorta di divertimento. Ecco, e quando lui era ragazzino vedeva, assisteva a queste scene e diceva: l'amore adolescenziale è la cosa più incredibile che ci sia, e quindi in qualche modo lo riporta lì. Il disco si chiamerà Perfect con la H in fondo, che è proprio il modo per renderlo imperfetto, no? E ne abbiamo parlato insieme a Josh quando è passato di qua. L'intervista, come ben sapete e come ormai vi stiamo ripetendo da praticamente 2 mesi, uscirà più o meno a ridosso del disco, quindi tenete botta, è proprio una bella chiacchierata. Sono arrivati un sacco di messaggi, Fabione, lo sai?
1: Lo so.
2: 3 6 6 6 6 3 4 4 6
0: Però non ho detto dove.

0: io non ho detto dove, però tu sei ormai parte in autonomia così. Vabbè, ormai sì, sei come il robot che fa il fatto suo, capito? Fa quello che vuole. Grazie sempre di Double Swindle per il gingolino. Vi ricordo anche l'indirizzo email, che poi io ci parlo sempre sopra, ma c'è terradinessuno@radiofreccia.it. Prego, vai.
1: Allora, io ho visto il video, il tipo avrà vinto, ma che ne dica, le ha prese, cioè quello là ha massacrato di botte.
0: Te l'ho detto.
1: È anche vero che mia sorella, con in braccio mio nipote, con 4-5 manate mandava a capo l'influencer. Detto questo, c'è da preoccuparsi. C'è da preoccuparsi.
0: Mia sorella con il nipote in braccio, pa, così. Sì, allora sì, non mi sembrava, come dire, Tyson nel suo prime. Però vabbè, è comunque un essere umano. Detto questo, segnalo il messaggio di Gaia, che vede la cosa da un risvolto, se vuoi, più Squid Game. Adesso capite perché. Ma quindi era un essere umano sotto sotto a tirargli un doppio calcio rotante ipersonico canguroso a quel povero influencer? Bell'infame! Eh sì, è perché alla fine era un uomo che guidava o teleguidava questo robot. Quindi, se vuoi, è come mettersi il visore e giocare a Street Fighter da dentro, un po' quella roba lì.
2: Sì, ho capito, ma fare la lotta con un lottatore umanoide, cioè, voglio dire, il robot, sono bravi tutti. Prova a fare una gara di grappa di Merlo con Franchino. Che sta dietro. Ma poi spostatevi proprio.
0: Poi le va, sì. Buon punto. Ma qualcuno lo suggeriva, proviamo a fargli combattere contro Franchino, così. Ma lo fanno, non lo fanno perché sennò poi, capito...
3: Fuoco!
0: Capisci? Poi lui a un certo punto scarica lì una proprio come Austin Power diventa invincibile.
4: Ma nessuno, ma pensiamo al contrario. Pensa se gli alieni ci stiano e come primo segnale sentono venite, forse non verrà mai.
0: O forse corrono qui, perché limitarsi? O forse corrono qui, scusami.
5: Vai col disagio,
0: cioè dicono, cioè questi hanno guardato Terminator, hanno costruito un robot come quello, gli hanno insegnato a combattere gli esseri umani e hanno detto, tranquilli, lo governiamo noi, ma lo sanno com'è morto tranquillo? Sì, beh, allora, comunque ricordiamoci che è pilotato da un essere umano, alla fine è la cosa che fa tanto la differenza, c'è poco da fare, è semplicemente un'accelerazione di una console, perché alla fine è un consolone quella roba lì, c'è poco da fare, è una periferica più grande, più strutturata, più tecnologica, tutto quello che vuoi, ma comunque alla fine è un joypad. Cioè, è un joypad, c'è poco da fare, è un joypad.
5: Intanto dal pianeta Terra parte un urlo. Non venite, non venite!
0: Ma no, ma che alla fine siamo tutti troppo curiosi.
6: Sì, puntualissimi, sempre 17.03, spaccate allora, il minuto.
0: Allora, cos'è sta roba? Guarda che ti mando un robot umanoide teleguidato da Diana Consolazio. E vi garantisco che Diana Consolazio non fa prigionieri, eh? Poi fate aiuto!

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Perché devi stare come se fossi al concerto, no? Boom. Con tutti che ballano, tutti che fanno casino, tutti presi bene. Questo alla fine succede a più o meno a, insomma, alla fine dei concerti di Springsteen. È uno dei bis non tanto più richiesti, ma di sicuro di grande apprezzamento popolare, perché tutti quanti sanno le parole di Twist and Shout, tutti quanti sanno la melodia della Bamba, e quei tre accordi lì, che poi sono gli stessi, anche se vuoi attaccarci Rino Gaetano, ci attacchi anche Rino Gaetano, alla fine ti prendono bene. C'è un preso benismo di fondo quando c'è questo momento di concerto di Springsteen che è difficile da spiegare se non ci sei mai stato. Parentesi, a chi ha visto in radiovisione il video di questa esibizione live di Springsteen? Segnalo una cosa, Fabio, mi stavo tenendo perché te la volevo dire adesso. Tu l'hai visto, no? Hai visto che sul palco c'era Sting. Erano tutti e due vestiti un po' uguali. Cioè, le braghe di pelle nere e il gilet di pelle nera saranno stati, fine anni 80, perché comunque Sting aveva i capelli lunghi, biondi, raccolti in una specie di codino. Adesso dimmi, ti sblocco un ricordo. Non ti sembravano Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano i flamenchi? Ti ricordi Giovanni che aveva la parrucca raccolta dietro, che poi a un certo punto si girava, si faceva, tirava giù la zip e suonava la chitarra? Non lo so, è tutto il video di sta canzone che mi viene in mente sta roba. Sarebbe stato clamoroso se fossero entrati anche loro come facevano negli sketch della Jalapas. Comunque, tutto questo per dire che, lo so, è inutile, cioè sarebbe stato un elefante nella stanza. Sapete, non la fissazione, però, come dire, il fatto che Springsteen per me è una persona importante. Oggi è il suo compleanno, quale modo migliore di festeggiarlo se non quello di sentirlo dal vivo? Perché la quintessenza dello spirito di Springsteen è il rock muscolare da stadio. Poi certo ci sono anche i dischi molto intimi come Nebraska, e sono un'altra essenza molto importante per lui, perché altrimenti non avresti bisogno di buttare fuori così energicamente quello che hai dentro, soprattutto se quello che hai dentro è qualche bel demone che ti porti da, scusate, da un po' di tempo. Però il rock muscolare, il sentirsi tutti parte di una famiglia, è la cosa più vicina al concetto di religione in musica che possiate vedere. Non ne parlo in termini di culto, ma di tutti lì per uno stesso motivo a credere in uno stesso valore, che è quello della valorizzazione di un momento. Ci sono tanti presidenti, tanti re, tanti principi, ma di boss ce n'è uno solo. E il mondo, per usare altri, se vuoi, slogan, il mondo si divide in due categorie: quelli che amano Springsteen e quelli che non lo hanno mai visto dal vivo. Perché questo esempio qua è quello della vostra bar band preferita, che però si esibisce in un bar di 80.000 persone, e quindi diventa il bar più grande del mondo e diventi fratello e sorella di una miriade di gente, di persone come te, che c'ha i propri demoni da buttare fuori e ha voglia di farlo sudando e saltando. Perché no? E allora happy birthday, boss! 77 primavere and counting! Visto che è in giro per l'America, magari, insomma, l'Arizona l'avrà anche toccata. Wunderhouse!

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Radio Freccia, libera come noi.

0: Boom!
1: Per una puntata che è partita parlando di un robot manovrato sempre da un uomo, per carità, ma che si presta ad un combattimento con un essere umano, è chiaro che questo tic tic tic boom fa ancora più Terminator di prima.
2: Ciao, nessuno, sono Fabio. Ciao. E vorresti fare l'augurio a mio padre che oggi compie gli anni e secondo me anche lui a modo suo ha la stessa energia di Bruce Springsteen.
3: Grande.
2: Ciao a tutti.
1: Ma certo che sì. Ciao Fabio, auguri al babbo, auguri al tuo boss, nel senso del tuo look-alike, come si dice, no? La tua persona che ti ricorda Springsteen, o in generale, insomma, il tuo babbo. A tutti quelli che compiono gli anni quest'oggi, che poi, visto che cioè, non è il compleanno di una persona sola. Allora, noi di mercoledì di solito facciamo una cosa, che è quella di farvi ascoltare della musica che magari non sentite o non conoscete, ma lo facciamo anche per un altro motivo, perché così voi non dovete mettervi lì a cercare, a passare tanto tempo e ad ammorbare le orecchie della gente attorno a voi. Vi selezioniamo noi della roba prima, perché credo molto nella radio che vi fa scoprire delle cose. Anche perché, senti qua, grande paese, Singapore. Oggi a Singapore è entrato in vigore un nuovo regolamento che multa chi ascolta la musica ad alto volume sugli autobus. E io trovo grande civiltà in questa cosa. Posso dire, perché è una bella rottura di coglioni. Possiamo dirlo con grande sincerità, che se trovi quello di fianco... No, allora, capito? Senza che voi andate lì a prendere, sfruculare, ascoltare cose che poi durano 20 secondi, che quella è un'altra roba che mi manda i matti, che continua a skippare. Polly lo fa ogni tanto. Si skippa così, in macchina. Io impazzisco, cazzo, impazzisco. Comunque, vabbè. A parte questo, 340 euro di multa, posso dire. Io l'appoggio. Detto questo, questa rubrica si chiama Diggers, è quella con la quale andiamo a scavare e a farvi scoprire delle cose. E cerco sempre di dare dei riferimenti. Se vi piacciono i Korn, se vi piacciono anche i Muse, perché no? E se vi piacciono i Tool, allora questa band con la quale ci salutiamo, secondo me, potrebbe piacervi. Nel 2007 hanno aperto per i Tool nel loro

tour in Regno Unito, visto che arriva anche la stagione fredda, come diceva l'intelligenza artificiale, magari qualcuno di voi è un giocatore di hockey su ghiaccio. E voi direte, cosa c'entra questa roba qui? C'entra perché nell'hockey sul ghiaccio c'è un esercizio che si chiama cerchi russi. Sostanzialmente tu parti da un angolo del campo, fai dei cerchi concentrici veloci per riscaldarti, più o meno copri tutto il campo e arrivi esattamente dall'altra parte. Questo esercizio, cerchi russi, è quello che ha dato il nome alla band con la quale ci salutiamo. Si chiamano Russian Circle. Loro fanno musica prettamente strumentale. Credo che nella canzone che sentite non ci sia nemmeno una parola, se ricordo bene. Ci sono loro che sono in tre, chitarra, basso e batteria, per fare un bel casino e per portarvi da qualche parte. Poi la destinazione la decidete voi. Di solito questi dischi, quelli che vi facciamo sentire il mercoledì, sono dischi per muoversi, muoversi con la testa, anche se siete fermi, se siete in ufficio, se state lavorando. Fatevi portare da qualche parte e secondo me un piccolo viaggio ve lo farete. La band si chiama Russian Circles, il disco è Harper Lewis, è stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazio in redazione, Step con Irabelle Yell vi porta alle 21, la migliore delle serate, Don't Forget You're Alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Possiamo cominciare questa prima ora e devo dire che tanta roba la chiusura della terra di nessuno. Tanta roba. Mi piacciono queste cose, queste novità, queste... No, notate bene, novità qui, insomma, in quella che è la rotazione di Radio Freccia. E tempo al tempo, ragazzi, anche in Rebelliel torneranno le rubriche e le varie cose. Quindi, 8 ottobre, cominciamo. Ma adesso occupiamoci dell'oggi, del momento. Tom Petty, in apertura di questa prima ora di Rebelliel. Learning to Fly.

0: Learning to Fly, Tom Petty, in apertura di questa prima ora di Rabeliel. E qui l'idea è arrivata guardando la televisione, ragazzi. Tu stai lì, casa tua, travaccato sul divano, bello tranquillo, magari, dico magari, con una birra in mano, e guardi questa intervista a questo pilota di aerei che dice: ma il difficile non è imparare a portare un aereo, imparare a volare, no? Il difficile è atterrare e andare giù. Ecco, quello posso capirlo decisamente. Questa è una di quelle. D'altronde, chi ha paura dell'aereo è fondamentalmente
1: we
0: quello.
1: We live in a yellow rebel yellow.
0: Caro Dani.
1: Rebel yellow. Dani. Yellow rebel yellow.
0: Un grande ciao, ricordo un questo, in questo yellow, ma abbiamo Machine Gun Kelly e Fred Durst che ti voglio dedicare, amico mio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 11 minuti di questa prima ora di Rabeliel per quest'oggi. Prego, dica.
2: Ciao Step, sono sempre Zammia, mi conosci, lo scopino, mi conosci. Senti, dimmi sinceramente, ma tu che ne pensi dell'alternative? Dai, proprio voglio saperlo in due parole, dai, lo speech per te, che è l'alternative? Ciao bello.
1: Ma dipende da cosa vuoi sapere. Ti dico che alla fine è un movimento giusto che andava contro quello che era la variante commerciale, quindi indirizzato dalle masse, dalle case discografiche, quindi chi aveva delle idee e voleva mantenerle tali senza modifiche, da quel movimento lì, da quelle idee, e nasce poi l'indie, nasce poi l'alternative. Quindi l'alternativa a quello che era mainstream.

0: You Learn, Alanis Morissette. E tanto per chiudere il discorso di prima, fu proprio questo il motivo per cui Kurt Cobain e i Nirvana erano molto incazzati del risultato di Nevermind, perché il suono in realtà era pulito, non era quello casalingo che doveva avere. Comunque, prego, dica.
1: Ciao Step, ciao sprecciati, Giulio da Como. E quando prima stavi parlando di quello che diceva il pilota degli aerei, mi è venuto subito in mente la scena di Indiana Jones e l'ultima crociata, quando stanno scappando dal dirigibile e salgono sull'aereo e il papà di Indiana Jones, quindi Sean Connery, gli chiede: ma non sapevo che sapessi...
0: aspetta, ascoltiamola, vai.
2: Non sapevo che sapessi pilotare un aereo.
3: Pilotare sì,
2: atterrare no.
0: Ecco, a posto. E da lì in effetti è riassunto il discorso che faceva il pilota in televisione, da cui poi discorso che fece nascere Learning to Fly di Tom Petty.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 18:25 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step. Una gola mandata, lo ammetto, però teniamo botta, ragazzi. Ma è arrivato il momento di una canzone bella, una canzone che molti, moltissimi conoscono. Era negli anni 90. Beh, ha spopolato negli anni 90, continua a farlo tuttora. Sto parlando di Zombie, di Cranberries. Però c'è da dire che questa canzone deriva da un atto terroristico. Cioè, nel senso, prende spunto, parla di un atto terroristico che avvenne ed era da parte dell'IRA, quindi stiamo parlando dell'Irlanda. A Warrington nel 93 fecero esplodere due bombe nascoste in alcuni cestini nella zona commerciale della città, dove morirono due bambini, uno di 3 anni e uno di 12. Da lì Dolores O'Riordan con i Cranberries scrisse poi Zombie, riferendosi proprio a tutto ciò che accade quel giorno. La canzone è meravigliosa, ragazzi.

Zombie, Cranberries, qui ragazzi c'è proprio una storia lunga, che non riguarda solo la canzone ovviamente, ma proprio la situazione dell'Irlanda del Nord in quegli anni. Stiamo parlando anche lì degli anni 70 fino agli anni, fino al 98, dove ci furono una serie di stragi, e una di queste è raccontata invece in una canzone degli U2, Sunday Bloody Sunday, ragazzi, la domenica di sangue. Quindi purtroppo poi non sono stati soltanto in Irlanda questi attentati, poi per altri motivi, ma in realtà la motivazione era sempre quello: destabilizzare il governo. Nel loro caso volevano l'indipendenza dalla Gran Bretagna, quindi cercarono di fare questo danneggiando se stessi. Nel nostro caso, se ci ricordiamo quello che accade dalla fine degli anni 60 fino all'inizio degli anni 80, c'è stato il periodo delle stragi in Italia. D'altronde differenze ce ne sono poche, perché si cercava sempre di destabilizzare il governo. Stiamo parlando di anni terribili, non soltanto per noi, non soltanto per l'Irlanda, però siamo qui oggi cercando di fare sempre meglio, cercando.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basta a fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Radio Freccia.
6: Le 18:41 minuti, ci avviciniamo alla chiusura della prima ora di Ravegliel. Lo facciamo con i Blondi, ragazzi, una canzone che era stata creata e accantonata, messa da parte, aveva un suono quasi reggae, praticamente funky, reggae. Ma piaceva tantissimo, in realtà aveva anche un altro titolo. Poi però nel 78 il produttore dei Blondi decise di far seguire gli stessi Blondi una linea che si stava delineando. Stiamo parlando quella della disco, della dance, della musica elettronica. E così nacque Heart of Glass, che se vi ricordate l'avevamo ascoltato anche una cover di Miley Cyrus nella nostra rubrica dedicata alle cover.

0: Heart of Glass, i Blondi. Prego, prego, prof, prego. Dica, ah sì, se non...
1: La...
0: Scusate, se non premi quel tasto.
1: Ciao, Ste. La... L'argomento che stai toccando mi piace particolarmente perché sono un professore di storia al liceo e quello che mi sento chiedere dai ragazzi che comunque crescendo si fanno delle domande è: ma perché dobbiamo studiare la storia? E la mia risposta è sempre: la storia dobbiamo conoscerla non tanto per le date da imparare a memoria o il dove, il quando è successa una cosa. Noi dobbiamo studiare la storia e farci una sola domanda: perché sono successe delle cose? E da lì far tutte le riflessioni del caso, perché se impariamo dagli errori che sono stati fatti da qualcun altro in passato, il futuro per forza di cose sarà migliore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:52 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Ravegliella. Lo facciamo in bellezza, ragazzi. Anche se siamo un po' troppo abituati ad ascoltare questo artista qui. Però questa cover, devo dire che non è per niente male. Era stata creata, non ho ancora detto il nome né del brano né dell'artista. Vi dico solo che questa canzone qui, questa cover, era stata creata per un film, come colonna sonora di un film, un po' come Gary Clark Jr. con Come Together. Ecco, questo caso qui invece vede Lenny Kravitz fare American Woman per Austin Powers, la spia che ci provava. E siccome però era piaciuta, alla fine fu inserita nell'album 5, di cui abbiamo parlato anche nei giorni precedenti. Guarda caso, stiamo per ascoltarlo tutto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente bisogna ricordare anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Ripeto, se sentite un cambio di voce quest'oggi è solo perché voce non ne ho, però va bene comunque, bisogna saper sfruttare quel poco che si ha a disposizione quest'oggi. In apertura abbiamo un capolavoro del surf rock. Quando si pensa al surf rock, di solito o si pensa ai Beach Boys o si pensa a questo Dick Dale con Mr. Lou. Era il 1962, ragazzi, gli anni 60, va!

Mr. Lou Zigdale in apertura di questa seconda ora. Ora ragazzi, nel 1962, famosa perché una delle prime canzoni surf rock, piaciuta a tutti, poi come sempre va un po' più, si perde un po' il brano fino agli anni 90, fino al 1994 per l'esattezza, quando esce Pulp Fiction di Quentin Tarantino. E questa entra a far parte, è una delle colonne sonore del film, quando si balla, beh, ma il video che, se state seguendo in radiovisione, avrete visto un video che è tratto proprio dal film e nel momento preciso in cui c'è Mr. Lou di Dick Dale. Andando avanti, invece, qui volevo salutare e ringraziare ancora una volta la stessa persona di prima, della prima ora, ovvero Daniele, che parlava di Yellow, eccetera, perché lui li ha citati, li ha nominati, e quindi ecco qui i Coldplay. Dani, anche questi sono tutti per te, amico mio.

0: Radio Freccia.
1: 19:12 minuti di questa seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Daniele.
2: Sfreccetti, buonasera. Vabbè, buonasera. Porto io la croce per tutti quanti. Grazie, grazie Step, io ti voglio sempre bene, anche se sei cerniol, come a mamma. Un abbraccio, me. No,
1: ha detto Buzzo, ha Cerignolo.
2: Che poi questo era più barese, ma mi è uscito così, è vero, che è cazzo devo dire.
1: Sì. Vabbè, ma insomma, Puglia, anche se è tanto diverso l'accento di Cerignola, già col foggiano, quindi figurati col barese poi. Allora, Tunnel of Love, Bruce Springsteen, canzone fatta mentre stava per... cioè, in realtà era in rotta con la moglie. Sapeva che poi da lì a poco avrebbero divorziato, stiamo parlando dell'87, quando... nell'89 poi divorziò. Da cosa si riconosce una persona che per la prima volta ascolta Rebeglielli? Da questo messaggio: non passate band italiane per scelta editoriale, e vabbè, ma allora mi aspetto passiate a Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, Daft Punk, Madonna. Che cosa hanno a che fare Coldplay con il rock, l'hard rock, eccetera eccetera eccetera? Da qui si vede che tu non ascolti Rebeglielli e non sai della lunga e duratura lotta per questa motivazione qui che si fa all'interno. E va bene così.

Tunnel of Love, Bruce Springsteen, quando siamo nella prima metà di questa seconda ora di Rapegliel. Vado a leggere questo messaggio che dice: il tuo ascoltatore che ha chiesto Michael Jackson e vari è chiaramente fuori strada. Certo, però sui Coldplay ha ragione da vendere. Tra loro e il rock è stato divorzio consensuale almeno dal 2003. Nota bene, amico mio, io ti faccio soltanto il nome di una canzone. Il titolo, Billie Jean. Mi vuoi dire che non sia rock Billie Jean? E l'abbiamo passato noi, in alcune rubriche vengono passate queste cose che strizzano l'occhio a rock, cioè è quando il cantante, che non è puramente rock, però strizza l'occhio a questo genere. E secondo me invece ha proprio ragione lui, se vengono passate delle canzoni che sono più pop o altri generi, perché non passano quelle di alcuni artisti che hanno fatto la stessa cosa? Quindi hanno fatto alcune canzoni, non sono prettamente rock, ma alcune canzoni lo sono. Perché non passiamo anche a quello? Quindi io sono d'accordo su questo. Per ora ce le teniamo, infatti, nelle rubriche. Abbiamo passato tempo fa anche Madonna. Cioè, sappiate che c'è una cover di una canzone di Madonna, Like a Virgin, fatta dai Motley Crue. Se ve la ricordate, ebbene ragazzi, ma le rubriche servono anche a questo, a poter passare qualcosa che ufficialmente non dovrebbe passare, ma è più bello se sta nelle rubriche in alcuni casi.

0: serve.
1: Repower.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Radio Freccia.
7: Le 19:25 minuti di questa seconda ora di Rebeglieli con Step qui al microfono, vado a rispondere a chi dice: quando è che farai una rubrica sulle Garage Band? E in realtà avevamo fatto una rubrica assieme a Silvia Ravenda, credo fosse il secondo anno che collaborava, che, insomma, con cui collaboravamo assieme, avevamo fatto una rubrica sui generi musicali, quindi abbiamo parlato ogni mese andavamo ad analizzare uno o più generi musicali, perciò è stato fatto anche questo, fa parte della storia di Rebeglieli. Prima o poi, per evitare di ripeterci nel breve tempo, prima o poi lo rifaremo assolutamente, anche perché era molto interessante su tante cose. Abbiamo imparato, e non soltanto voi all'ascolto, assolutamente, anche noi abbiamo sempre da imparare, quindi tramite varie ricerche, varie proposte, anche da parte della stessa Silvia Ravenda, ho imparato anch'io un sacco di cose nuove. Need You Tonight in Excess.

In excess, quando siamo quasi alla metà di questa seconda ora di Rebeglie, prima o poi raccontiamo anche la storia di questa canzone. Che più che altro è la storia. Ma io poi mi faccio. Ma io lo so che. Ho detto, cazzo, do lo spazio ai messaggi e poi alla fine metto a parlare della musica. In questo caso, Andrew Ferris, ragazzi, il chitarrista, polistrumentista in realtà, che mentre era in attesa del taxi comincia, cioè gli viene in mente l'idea del riff di questa canzone qua. Quindi arriva il taxi, dice aspetta un attimo, torna su in camera d'hotel per scrivere il riff e poi prende e poi va in aeroporto. E questa cosa mi fa pensare a quanti invece altri artisti che tipo Kate Moon, no? Che a un certo punto più che altro non solo facevano aspettare i tassisti, a volte tornavano indietro dopo essere arrivati in aeroporto solo perché avevano dimenticato magari di sfasciare le camere d'hotel. No, in questo caso è perché doveva prendere appunti immediatamente per non farsi perdere quel riff.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:36 minuti, prego Antonio.
2: Ciao Ste. Toni da Canusa. Ciao, tu non hai idea dei ricordi che hai sbloccato mettendo questa canzone. Primo anno, secondo anno delle superiori a Barletta. Sono sicuro che tu sai dove si trova.
1: Ho avuto anche una ragazza di Barletta.
2: E sì. Filone alla grande proprio, e sai cosa significa filone se sei delle mie parti?
1: Assolutamente.
2: E siamo andati tutti all'Expo Levante e abbiamo passato la giornata all'Expo Levante.
1: Che bravo, a Bari ancora.
2: Che bello.
1: Allora, per chi non lo sapesse, filone può significare tante cose, uno pensa a un filone di pane, eccetera. Filone è dalle mie parti, quindi nella parte di della Puglia, cioè lì. E poi in realtà forse non solo lì, però insomma quello conosco, perciò quello dico. E praticamente il significato è marinare la scuola, fare, cioè sono tanti modi di dire, però marinare la scuola credo sia quello più comune utilizzato. Da noi si dice fare filone, raga. Ho fatto filone, voglio, e quanti. Newborn, i Muse.

0: Pensare che nel 2000 i Muse aprivano i concerti dei Foo Fighters, ragazzi, perché Newborn nasce proprio durante un soundcheck. Allora, aspetta, Giulia, prego. Buonasera, buonasera.
1: In realtà non vedo l'ora nelle tue rubriche, non è vero. Sto aspettando, sto contando i giorni, perché comunque sono una fonte di conoscenza, di cultura, non indifferente.
0: L'hai detto però come fosse l'inizio di un film porno. Al di là di questo, cara Giulia, grazie. E io sono un coglione, lo so benissimo. E cara Giulia, lo sai, poi ti voglio bene. E dall'8 ottobre cominceranno ogni settimana, ogni giovedì ce ne sarà una diversa. Poi riprenderanno, sì, no, ogni mese. Quindi dicevamo cover, live, poi abbiamo il Rebel Sex, poi ci sarà una nuova rubrica con Silvia Ravenda e poi, ragazzi, ce n'è un'altra che probabilmente si alternerà con Rebel Sex. E ancora, però, è per questo che, insomma, ci vogliono ancora qualche giorno. Metalingus, Alter Bridge.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:51 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebel Yells, dopo poi ci sarà la terza e ultima, ma volevo leggere il messaggio di Carmen che dice: Step, posso dirlo? Questa degli Strokes non la sopporto, mi innervosisce. Ciao da Carmen, cara Carmen, sappi che non sei sola. E magari fosse solo una ad innervosirmi ogni volta. Però va bene, è così ragazzi. E fa parte, gli Strokes sono comunque un gruppo rock che fa parte, ha fatto tanto e quindi quando c'è una novità va fatta ascoltare. Poi può piacere o meno e torniamo sempre al solito discorso da quel punto di vista. Per esempio questa difficilmente non piace, per dire. Led Zeppelin con Cashmere. E qui approfitto per salutare Faustina, che so che ci sta ascoltando perché ci aveva anche mandato un messaggio. Chiudiamo così questa seconda ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Parole 20, signore e signori. Comincia la terza e ultima ora di Rebeliel per quest'oggi con Step qui al microfono. Vi ricordo semplicemente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466, perché in apertura abbiamo una cover, decisamente una cover, che è Tainted Love dei Soft Cell, in questo caso no, di Marilyn Manson, ma ragazzi, una cover degli anni 80 rispetto all'originale, che è degli anni 60, del 64, che era di Gloria Jones. Possiamo farla ascoltare, prego.
2: Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain.
1: Non so, se l'avessero fatta i Blues Brothers, secondo me sarebbe stata più o meno così. Gloria Jones, ragazzi, questo è l'originale. Adesso invece ascoltiamoci la versione cover degli anni 80, esattamente del 1981, Soft Cell.

0: Ma hai fatto apposta, ci sta alla fine. Prego, amico mio, dica.
1: Ciao Step, non vorrei sbagliare, ma ho sentito dalla tua voce una certa fatica nell'associare il rock agli Strokes.
0: No.
1: Ciao da Antonio.
0: Ti spiego, caro Antonio, il motivo per cui magari è parso così, semplicemente perché non mi veniva il titolo di una canzone degli Strokes che io ho nel mio DJ set, che è Last Night, che anche adesso per esempio non mi veniva, quindi no, era solo per quello. Non sto giudicando assolutamente gli Strokes sotto quel punto di vista, magari l'ultimo singolo magari potevano evitare. Però ragazzi, a proposito di ultimi singoli eccetera, sappiate che domani alle 18 ci sarà una grande presentazione. Basta, non dico altro. Oddio, manca ancora un'ora. Però dico, domani alle 18 ovviamente l'ascolteremo, questo nuovo singolo, non degli Strokes, no, decisamente no. Anzi, U2, basta, non dico altro. Flaxons.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 20 e 10 minuti, ragazzi, io vi devo ricordare una cosa. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto dei Deep Purple all'Unipol Forum di Assago del sabato 17 ottobre 2026. Ieri qualcuno si era lamentato perché abbiamo ascoltato Smoke on the Water, ma sempre solo quella. No, in realtà era ascoltavo da un sacco di tempo, se vuoi sapere la verità. Quest'oggi però ti hanno accontentato ugualmente. Abbiamo Child in Time, i Deep Purple.

0: Child in Time, Deep Purple, ragazzi, 10 minuti di roba però, quindi prego, dica.
1: Grande, super Radio Freccia, Child in Time finale di fine serata e lavoro, veramente, fine giornata diciamo, dai, alla grande, grazie mille, strepitoso. Michele dalla Costa dei Trabocchi.
0: Amico mio, ma secondo me anche domani, visto che comunque è una promozione, no? Il discorso dei biglietti che Radio Freccia sta regalando appunto per il concerto di Deep Purple in Italia, quindi questo ci fa ben sperare che quantomeno qualcosa di davvero buono riusciamo ad ascoltare sempre. Stiamo parlando di Deep Purple, d'altronde. Back, Hip Hop.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Radio Freccia.
3: Le 20 e 31 minuti di questa terza ora di Rebeliel per quest'oggi con Step. Ora, io ne ho sentiti tante, ragazzi, ne ho sentite tante da, su quasi 10 anni di Radio Freccia. Manca veramente poco al decennale. Ma di solito questo tanto fa riferimento agli errori sui nomi nostri, personali, ma questo messaggio...
4: Buonasera Radio Capital, grazie Child in Time per intero, un capolavoro, vi amo, grazie programmatori musicali, grazie.
3: Questa per ora è il primato, però la stessa persona poi si scusa.
4: Scusate.
3: Eccolo. È arrivato dopo.
4: Era un ex di Radio Capital, volevo dire.
3: Vabbè ragazzi, qui non stiamo a gareggiare contro le altre radio e sinceramente poco ci interessa di fare questo, però ti abbraccio ugualmente e ti ringrazio poi per le parole usate. Al di là dell'errore fatto, ma quello ci può stare comunque. È il momento dei Kiss, I Was Made for Loving You.

0: I was made for loving you, Kiss. Quando abbiamo superato la metà di questa terza ultima ora di Reveillère per quest'oggi.
1: Ecco, qualcuno saprebbe spiegarmi come l'umanità è passata da Child in Time a Sfera Ebbasta. Grazie.
0: Amico mio, sono tante. È tanto il tempo che è passato tra l'una e l'altro.
2: Ciao a tutti, io sono Gianluca, quello che di solito quest'ora va a fare la doccia col terrore,
0: sì,
2: che
0: ricordo,
2: dopo aver ascoltato fino adesso sul canale, in televisione, Radio Freccia, quando mi chiudo in doccia, purtroppo, dopo aver sintonizzato la radio,
0: musica del diavolo,
2: entra Radio Maria. Quando sono là sotto e non posso farci niente.
0: Se le sfighe della vita, ragazzi. Masterpiece, Veronica.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 42 minuti di questa terza ora. Prego, dica.
2: Le premesse.
1: Fermati. Questo messaggio fa riferimento al singolo che uscirà domani degli U2.
2: Le premesse del singolo degli U2 sono buone. Io spero solamente che abbiano seguito la scia dei due EP fatti a marzo e ad aprile. Io sono fan da 40 anni, quindi spero tanto nel singolo di domani. Ciao Alessandro.
1: Amico mio, alle 18, uscirà domani alle 18 e l'ascolteremo qui su Radio Freccia, l'ascolteremo poi assieme e giudicheremo magari, se avrete voglia di farlo, tutto questo domani dalle 18 in poi, quindi proprio in Rebeliel. Popular, not a surf.

Popular, Nada Surf. E ragazzi, visto che siamo quasi in chiusura e non l'ho fatto, neanche prima, vi ricordo, anche se lo facciamo poi in realtà ogni ora, ogni giorno, vabbè, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, anche se siete lì sotto la doccia in questo momento, ricordatevi RTL 102.5 Play, potete scaricare l'app sul vostro cellulare, sul vostro tablet, e vi garantisco che online, quindi dal cellulare e dal tablet, difficilmente si intromettono altre frequenze, perché in quel caso non c'entrano niente le frequenze, però potete ascoltare Radio Freccia ovunque voi siete, e da lì potete trovare i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, quindi anche le repliche eventualmente di vari programmi o di varie rubriche, ragazzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 54 minuti, ragazzi, siamo in chiusura di questa terza ultima ora di Rebeliel. Vi dico che Cassidy è già pronta a tenervi compagnia per le prossime tre ore. Noi invece ci vediamo domani dalle 18 alle 21 e ovviamente poi dalle 18 non solo ascolteremo il nuovo singolo degli U2 che, ripeto, esce domani alle 18, quindi per forza di cose, insomma, non si potrà ascoltare prima, ma l'ascolteremo assieme dalle 18, quindi alle 22 domani, come ultimo giorno della settimana per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Rebeliel, anche perché poi ci sarà cut nel weekend, quindi dal venerdì alla domenica. Adesso chiudiamo con Thunderstruck, AC/DC. E perché dovevamo chiudere in bellezza, ragazzi? Che fai? Cominci bene e finisci a cazzo? No! Ehi, sì! Ciao, voglio!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio, che devono rimanere entro i 30 secondi. Questo lo ripetiamo sempre perché, insomma, le basi non sono lunghissime e quindi non ci stanno quei messaggi molto lunghi che sono arrivati anche ieri, così sapete e potete riassumere. Cominciamo così questa sera, secondo me bene.

0: Queen su Radio Freccia. Da chi apprezza e chi non tanto.
1: Ma buonasera, che se cominciamo bene, ma non benissimo, eh. Comunque non importa. Adesso vado a lavorare, vi ascolto, sono da solo.
0: Buon lavoro, Salvo, e vabbè, dai, ci sarà qualcos'altro che ti piacerà. Poi è bello che non ci si lamenta, nel senso, molto spesso magari quando c'è una canzone che non è apprezzata del tutto arrivano insulti, lamentele, però ho capito, piacerà a qualcun altro, sono sempre di quell'idea io. Poi quello che magari piacerà a voi non piacerà a qualcun altro, ma è così, come al solito, anche se all'interno dello stesso genere musicale, che è molto variabile.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21:11 su Radio Freccia, sì, sentiamo.
2: Ma io sono democratico. È vero che a me i Queen non piacciono, però per Radio Freccia li sopporto. Per te li sopporto. Ok? Ciao.
1: Grazie Salvo, grazie per questa sopportazione. Saluto Emma che sta andando a correre e per la sua corsetta serale ci siamo noi. Grazie perché scegli di stare sull'ultima luna anche mentre svolgi questa tua passione. Tanto saluto anche Alberto da Ponte Buggianese, con stasera apre il pub analcolico, almeno per me, così dice.

Rocker Bruce Springsteen, così ci teneva a ricordarlo che oggi compie 77 anni e, come dicevo l'altro giorno, per me portati benissimo, visto che qualcuno ha detto portati male, non mi sembra proprio. Infatti l'altro giorno ho detto, ad invecchiare così, ad arrivare alla sua età così, non mi sembra, anzi secondo me è anche un po' migliorato, però non so, vabbè, poi dipende dai punti di vista. Saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Michele e poi arrivano tanti messaggi. Saluto Luciano.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è

0: sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Radio Freccia.
2: Le 21:25 su Radio Freccia, sono aperte le porte del pub, qui c'è l'ultima luna, lo sapete, e Mauro manda il saluto a tutti.
3: Sì. Ciao KSD, un abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati, quelli dello zoccolo duro, quelli nuovi e quelli che verranno. Ciao!
2: Attendiamo anche quelli che verranno.
4: Ma solo io all'inizio di questo brano.
2: Quale?
4: Ci sentirei bene i Sopaz di Pino Daniele.
2: Capita anche a me di fare degli incroci tra canzoni perché quella mi ricorda quell'altra, e poi effettivamente cantandoci sopra la canzone ci può star bene, anche se non è uguale, ma un qualche richiamo c'è.

0: Jimi Hendrix.
1: Radio Freccia. Saluto Cristina e saluto la nostra Faustina. Stasera vorrei parlare di una cosa che ho letto, di una frase che ho letto, però magari ampliare, perché non è detto che qualcuno lavori per forza con qualcun altro, magari qualcuno lavora da solo quindi non si ritrova. Ovvero, io ho letto questa cosa, la domanda più stupida che vi hanno fatto sul posto di lavoro, e secondo me ce ne sono un bel po', ma aggiungerei anche l'aneddoto che vi è successo sul posto di lavoro e che in qualche modo vi è rimasto impresso, vuoi per una discussione con i colleghi, per una cosa assurda magari detta dal capo, qualche cliente, cose di questo tipo. Exactly.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 21:37 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Siamo in ambiente lavorativo, la domanda più assurda che vi hanno fatto, se siete magari a contatto col pubblico, certamente è più variegata la cosa, o l'aneddoto che vi ricordate che vi è successo sul posto di lavoro e che vi è rimasto impresso per qualche motivo, nel bene e nel male. Arriva questo messaggio che dice: io lavoro nella ristorazione da sempre, quindi ho sentito di tutto. La volta che mi ha lasciato basita è stata quando una ragazza, vedendo gli asterischi con la scritta prodotto surgelato, obbligatori per legge, mi ha chiesto: ma li cuoci, vero? Non è che me li dai ancora surgelati? No, non può essere, veramente.

0: Radiohead. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: Buonasera Cassidy. Guarda, mi ha anticipato lo sfrecciato di prima, stavo proprio per invocare Salvo, almeno così ci facevamo due risate. Noi povere anime perdute nella ristorazione ne vediamo di cotte e di crude.
0: Senza dubbio, chi è nella ristorazione, ma in realtà credo in generale qualsiasi lavoro a contatto con tante persone, c'è proprio una varietà e molto spesso possono anche irritare, sì. Oh yeah.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.49 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi, la domanda più assurda che vi hanno fatto sul lavoro, se c'è, o quell'aneddoto che vi ricordate, vi è rimasto impresso sul lavoro perché è successo un qualcosa in particolare. Sentiamo ad esempio qui.
2: Sì? Ciao Cassidy, sono Billy. La domanda più strana che mi hanno fatto riguarda la possibilità di dare lezioni di basso. Io sono un maestro di basso, chitarra, insomma sono un po' l'istrumentista, e mi hanno chiesto se potevo dare lezioni anche di notte, cioè tipo degli orari come le 2, le 3, le 4 di mattina, e ho chiesto una tariffa più alta, come potrete immaginare, ma non erano disposti a spendere di più, e quindi alla fine meglio così, non è andato in porto. Ciao sprecciati.

0: Certo, non è una domanda da tutti i giorni, perché quell'orario lì magari, però effettivamente per chi fa i turni magari dice, però a quell'ora lì io potrei essere anche sveglio e libero, posso imparare a suonare il basso, però ovviamente una persona che appunto il suo lavoro dice ok, però mi paghi qualcosina in più. Come domanda effettivamente è una domanda che non, insomma, non c'è tutti i giorni. Sì?
1: E da noi invece in ufficio un giorno c'era una signora che era solito farsi le brutte figure, è entrata una bella ragazza e lui ha cominciato a commentare con il collega dicendo ma guarda che bella, quella lì ha detto un po' di cose sconce, e dopo che l'ha parlato per 10 minuti il collega gli ha detto guarda che quella è mia moglie, non quella figura più bella dell'anno.
0: Vabbè, qui siamo abbastanza sul classico, devo dire, e a furia di appunto pensare che sia un classico, forse bisognerebbe imparare ad aspettare un attimo prima di commentare. Certo, magari l'altro collega, appunto il marito di questa signora, magari sarà anche contento che sua moglie è apprezzata proprio a un certo punto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti che passano anche di lì, ci sono i vostri audio per raccontare quella domanda assurda che vi hanno fatto sul posto di lavoro o quell'aneddoto, quel momento che vi viene in mente, che vi è rimasto impresso, che appunto è successo al lavoro, perché di cose strane ne succedono quando si ha a che fare con gli altri, soprattutto magari qualcuno, come si diceva, lavora con il pubblico, con altre persone, ma anche avere a che fare con i colleghi, insomma, a volte non è facilissimo.

0: Faccio disannunciare lui? Sentiamo qui.
1: Tom Petty, che in italiano si traduce con Tommaso Scorrezza.
0: E dopo questa, dov'è? Dov'è quel pulsante dove passa la balla di fieno dopo una battuta? Ok, dovremmo averlo qua. Balla di fieno, vediamo se passa. Vabbè, dopo questa possiamo anche sentire qualcun altro che condivide, anzi no, perché adesso non c'è più tempo per sentire un audio, perché sono abbastanza, tra virgolette, lunghi, per raccontare quell'aneddoto che vi è rimasto impresso sul posto di lavoro, nel bene e nel male, però è stato particolare, altrimenti non rimarrebbe lì nella mente.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:13 su Radio Freccia. Prima di proseguire con l'argomento, sì.
2: Ciao a tutti sfrecciati, volevo condividere con voi la gioia che diventerò papà una seconda volta ad aprile. Ciao a tutti, Alessandro D'Accostato.
1: Bello, bello che scegliete di condividere con noi le vostre emozioni, quello che vi capita, insomma, sempre molto bello. Grazie e auguri. Arrivano i vostri messaggi, la domanda più assurda che vi hanno fatto sul posto di lavoro o l'aneddoto che vi ricordate e vi è rimasto impresso per qualche motivo. Ne è arrivato uno molto interessante di Emanuele, ma Emanuele devo metterlo alla fine dell'ora perché ho la base più lunga. Questo perché vi ricordo di cercare di rimanere entro i 30 secondi, anche se è difficile.

Linkin Park su Radio Freccia. Però Ascanio, non puoi scrivere questi messaggi, incuriosire e poi non dire nulla, perché ha scritto: ho un sexy shop, di domande strane in 26 anni ne ho sentite. Ascanio da Arezzo. Cioè, io adesso, ma due domande vogliamo saperle? Cioè, io mi sono incuriosita. Beh, devo dire, l'argomento è sicuramente interessante e poi appunto sentire anche delle domande particolari può insomma suscitare curiosità. Ascanio, io attendo, eh. Magari dice lei a voce, così non rischio di interpretare male. For another round of whatever you like. Here's to the end, here's to the fight. Love is

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:25 su Radio Freccia, tanti messaggi per quanto riguarda le domande assurde ricevute sul posto di lavoro o quell'aneddoto che vi è rimasto impresso perché insomma un po' particolare nel bene e nel male. Sentiamo qui, sì?
3: Ciao Radio Freccia, Francesco da Varese.
2: Ciao.
3: La cosa più assurda che ho sentito al lavoro dire dal mio ex capo è che su un progetto mi ha detto faccio l'ingegnere e lui su un progetto mi ha detto sì ma mettiamo da parte la fisica. Io ho detto va bene, è giunto il momento di cambiare azienda.
2: E almeno ti ha fatto capire che dovevi cambiare strada, che non era il posto per te.

Dancer, Elton John. Radio Freccia. Uno sfrecciato mi ha detto: ma Cassidy, tu non puoi sapere, non immagini le persone che cosa possono. No, immagino, perché quando ho lavorato da commessa ne ho viste veramente tante anch'io, e tanta maleducazione, purtroppo, gente anche che abbandonava, non so, finiva di mangiare una cosa, abbandonava sui tavoli delle magliette, le carte, cose di questo tipo. Però io voglio ricordare tutta la gente che, poverina, si è spiaccicata contro la porta in vetro, che io dicevo: ma possiamo tenerle aperte? Perché questi poveretti tutte le volte non vedono la porta e si spiaccicano, poverini. Però effettivamente, insomma, magari veniva quel sorriso dopo che si era capito che comunque stavano bene.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.40 su Radio Freccia, stiamo passando da un lavoro all'altro, stiamo entrando sul vostro posto di lavoro o quello passato magari di lavoro. La domanda che vi hanno fatto un po' assurda, diciamo, che vi è rimasta impressa sul posto di lavoro, o anche l'aneddoto perché vi è rimasto impresso, è successo qualcosa in particolare che magari vi ha fatto sorridere oppure no, però è rimasto impresso.
2: Ciao Cassidy, io sono Emiliano da Pisa e lavoro in fabbrica e a volte è talmente tutto ritmato che sembra essere come nel film di Nino Banfi, Viene avanti cretino, però ci facciamo anche compagnia, scatta la battuta, un sorriso e si riparte. Ciao, buona serata.
1: Allora sei fortunato ad avere dei colleghi, insomma, che ti piacciono, ti fanno star bene, almeno quello dici. In una giornata pesante il sorriso ci vuole.

Porto Be My Baby, Bon Jovi, su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast dei nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Arriva questo messaggio che dice: domande strane no, però mi è capitato un collega che ha tentato di usare il telefono come leva per svitare una brugola, una vita piuttosto incastrata, l'ho bloccato appena in tempo perché come unico risultato sicuramente avrebbe spaccato lo schermo. Interessante, un professionista, però vabbè, si provano tutte magari quando mancano degli attrezzi.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.54 su Radio Freccia, finisce anche questa ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. 366-6344-66, stiamo parlando di lavoro, precisamente ricordando delle situazioni particolari che vi sono rimaste impresse o delle domande particolari sul posto di lavoro che vi sono rimaste impresse, tipo questa.
2: Ciao ragazzi, questa ve la devo raccontare. Emanuele da Palermo. Io faccio l'assistente di volo. Una volta stavo facendo un volo, non mi ricordo, da Pisa a Tenerife, credo, e questa passeggera non abituata evidentemente a volare mi chiama allarmata. Io mi dirigo al posto e chiedo: signora, che succede? La vedo preoccupata, posso esserle utile? La signora prontamente mi dice di guardare fuori dal finestrino e mi indica un banco di nuvole totalmente bianche, insomma non c'era tanta visibilità sotto di noi. Le dico: sì, mi dica. E lei mi dice: mi spiega perché ci siamo fermati. Io divento paonazzo. Il problema era che lei non aveva punti di riferimento, quindi non aveva il senso della velocità e dello spostamento e di conseguenza si era preoccupata e io mi sono andato a nascondere in bagno per soffocare le risate. Sì, sono cattivo.
1: Ma ci sono delle situazioni che, insomma, magari viene da ridere, non è per cattiveria, perché magari qualcuno conosce meglio il tutto, soprattutto sul proprio posto di lavoro, chiaramente uno conosce delle cose che magari sono scontate, però poi fuori possono non essere scontate delle cose che per noi sembrano ovvie. Certo, poi ci

sono alcune cose che sono completamente inaspettate come questa che possono portare a far sorridere, come dicevamo prima, ad esempio della porta vetro, che non è per cattiveria, è una reazione spontanea.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Toccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali, ci state portando sul vostro posto di lavoro o ex posto di lavoro, perché qualcuno ha memoria di quello che è accaduto in un lavoro precedente. Magari c'è stata una domanda particolare, assurda, o magari un aneddoto in particolare di qualcosa che è successo, che è rimasto impresso perché magari appunto è particolare, strano, o vi ha fatto ridere oppure vi ha fatto anche arrabbiare, perché succede anche questo.

0: 366-6344-66. Sentiamo un po'. Sì?
1: Io mi sento una bruttissima persona a proposito di questa situazione dei vetri, la gente che si spiaccica. Però io lavoravo in un museo ed era un museo, diciamo, bello per i bimbi. E quindi i bimbi erano sempre tutti belli entusiasti, contro la vetrata dell'entrata principale. Io ero una brutta persona, cercavo di non ridere ogni volta, ma mi dovevo girare, non ce la facevo. Me ne vergogno? No, però so che non si fa. Sono stupido.
0: Ormai ieri lì che aspettavi il momento quasi del papam.

freccia 366-7344-66. Giacomo scrive: ciao Cassidy, nel mio ex posto di lavoro facevo la sicurezza in un centro commerciale. Dovevo insegnare a un ragazzo nuovo la chiusura e per chiudere un portone doveva chiudere la catena con un locchetto. Ma lui mi domanda, prendendo la catena, devo fare il nodo? Io sono stato troppo buono a dirgli di no, altrimenti volevo vedere come faceva e poi stringergli la mano. Beh, effettivamente poteva essere interessante, però sei stato carino a dirgli subito no, perché magari ci sono delle persone che lasciano fare giusto per vedere come si deve arrangiare e poi magari va avanti per molto a cercare di capire, invece hai risolto subito il problema.

0: David Bowie, storia di freccia. Momenti memorabili sul posto di lavoro?
1: Cioè, adesso per dirti ne una fresca. Ho questa donna, diciamo, che viene al ristorante lì dove lavoro io a mangiare, mangia esclusivamente della verdura. Allora, prima ti chiede tutta la lista di verdure che hai, cotte e crude. Poi ti dice quello che non gli piace, ti fa girare 6-7 volte con dei piatti, perché gli arrivi ti dice che una cosa lo vuole, poi quando gli arriva a tavola non lo vuole più, e si è messi così.
0: Questa mi sembra proprio maleducazione. Direi di sì, mancanza di rispetto.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Freccia.
3: Le 23.25 su Radio Freccia, arriva questo messaggio, sì.
4: Ciao Cassidy, ti racconto questa che mi è successa di recente. Io faccio il tassista a Roma, prendo questi clienti, li riporto in hotel, prima di scendere mi dicono: sai, oggi abbiamo visto questo, questo, questo e quest'altro, domani vogliamo vedere la Torre di Pisa, che metro devo prendere? E io dico: ma come la metro? Io faccio: ma la Torre di Pisa deve andare in un'altra città. Mi fa: ah, vabbè, ma è qui vicino, no? Tanto quanto ci vuole? Ho detto: magari saranno almeno 3 ore in macchina. E quello poi mi fa: ah, no, io pensavo che la Torre di Pisa fosse qui a Roma. Ma torniamo bene.
3: Ottimo! Mi hai ricordato quel video che è andato virale sul web di quelle signore che sono scese dal treno a Milano Rogoredo pensando di essere in tutt'altra città, che adesso non mi ricordo precisamente dove, ma proprio in un'altra regione, e il tassista pensava che stavano scherzando, che volevano fargli uno scherzo, invece no, erano convintissime.

0: Tonight, tonight. Smashing Pumpkins su Radio Freccia. Sentiamo un'altra esperienza lavorativa. Sì.
1: Ciao Cassidy, sono Paolo da Milano, ero servizio di leva. Eravamo nel teatro della caserma, eravamo sul palco, dovevo assegnare gli incarichi. Praticamente questo nuovo militare, alzandosi, urta una bottiglia di coca, rovesciandola sul palcoscenico in legno, in parquet. E niente, mi è venuto da dire: adesso ci vuole l'olio di gomito. E lui mi ha detto: dove lo trovo? E niente, è troppo lunga da raccontare. Buonanotte.
0: Eh no, ma direi che basta così, hai reso l'idea, poverino, che imbarazzo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:37 su Radio Freccia. Quante esperienze, quanti ricordi lavorativi sentiamo qui. Sì?
2: Grande Radio Freccia.
1: Ciao.
2: Io facevo le pulizie sui treni. Piacere Valerio. Niente, me ne sono successe tante, però ti dico una cosa. Una volta una signora ha fatto fare la cacchina, per non dire altre cose, dentro al lavello dove ci si lavava le mani. E questa è stata la meglio cosa che ho pulito. Poi non ti dico altre cose perché andremo a finire sullo splatter.
1: No, veramente, l'educazione in questi casi, proprio rispetto zero.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì?
1: Buonasera Chesidi.
0: Ciao.
1: Io, facendo il magazziniere, ho visto delle scene, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Però soprattutto mi è rimasto in mente due persone che si stavano litigando e si stavano per picchiare, si stavano per picchiare per una cassetta di melanzane.
0: Purtroppo sì, per chi ha a che fare appunto con tante persone ci sono litigi, ma questo perché appunto, come dicevamo, c'è mancanza di rispetto, maleducazione e così via.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per concludere questa serata ricordando un po' momenti lavorativi che sono rimasti impressi come questo.
2: Cassidy, mi hai sbloccato un ricordo. Allora, circa 20 anni fa lavoravo in Svizzera in una ditta che si occupava di spurghi. Arriva una chiamata da una abitazione privata perché aveva gli scarichi che non andavano, non funzionavano, probabilmente fossa biologica piena. Quindi noi arriviamo col camion, ci piazziamo, apriamo la fossa biologica e c'è lì il proprietario di casa con la moglie e la figlia, poco più che adolescente, avrà avuto 16 anni. Mi guarda e mi dice, ah, mi sembra strano perché l'abbiamo fatta pulire un anno fa eppure già non scarica più niente. Ecco, io lo guardo e gli dico, vabbè, bisogna vedere le dimensioni della fossa e in quanti siete a utilizzarla. Lui mi risponde, ah, siamo noi tre e basta. Ok, apro il pozzetto, non era piena, ma che galleggiavano sopra la crosta, ecco, per andare nello specifico, era piena di assorbenti, cotofiocchi e profilattici. Ok, io lo guardo e dico, vabbè, già così non va bene, perché assorbenti, cotofiocchi e profilattici non vanno buttati nel WC. No, c'è il rischio che magari si incastrano nei tubi di scarico ed è per quello che non scarica più niente. Lui scocciato mi guarda e mi dice, ah, profilattici non sono roba nostra. Anche io con il sorriso sulle labbra lo guardo e gli faccio, guardi, sicuramente non sono neanche miei. Scocciato se ne va, mi fa finire il lavoro, ha mandato un'email in ditta lamentandosi della maleducazione degli operatori di quella ditta. Questo è stato un aneddoto neanche tanto divertente che mi è capitato.
1: Però sicuramente è rimasto impresso. Sì?
3: Anche io ne ho una gelateria. È solo gelateria, non è, va, è solo gelateria pura.

0: quest'anno mi è arrivata una tipa quando avevo una coda infinita, si avvicina a questa qua, mi allunga una bottiglia di vino, scusa, me la apri? Poi guardo, no. Oppure un'altra sera avevo appena chiuso la porta e va questa tipa e mi fa, ah no, sei chiusa? Eh sì, guarda, mi dispiace, ma non puoi aprire per me? Gli ho riso in faccia e gli ho detto no. Ciao.
1: Non puoi aprire per me, veramente una domanda che non si fa. Se uno sta chiudendo, sta chiudendo. E noi siamo arrivati alla fine, quindi chiudiamo il pub, ma vi lascio con tanta buona musica. A domani. Good night.

0: Ammetto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, Lareggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.